0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la delizia.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Aeronía Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: ostaggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

1948, nasce lo Stato di Israele. L'esercito sionista trasforma in profughi 2/3 della loro popolazione palestinese. Ora, Israele è l'unico Stato al quale non sono riconosciuti i confini. Può espandersi quanto vuole, il territorio palestinese rischia di restringersi ai 7 km della striscia di Gaza, imposti dal muro della vergogna.

al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad, programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Giorni neri per i mercati globali, crollano le borse, specie quelle europee, con i tassi dei titoli di Stato che schizzano alle stelle e l'euro che scende ai minimi storici da 17 mesi. Una bufera finanziaria che ieri, mercoledì 7 ottobre, ha assunto per molti e molte i contorni di una tempesta perfetta, complici gli allarmi del Fondo Monetario Internazionale in merito ai rischi di sostenibilità per i debiti sovrani, ma non solo. A cosa stiamo assistendo e quali saranno le ricadute concrete? Con noi per parlarne c'è Francesco Schettino, economista e docente all'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Buongiorno Francesco, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutte e tutti.
2: Allora Francesco, inizio proprio con la domanda che ti ho già anticipato. Nel quadro che ho brevissimamente illustrato, cosa possiamo leggerci? A cosa stiamo assistendo?
3: Allora, io invito tutte e tutti a non farsi imbrogliare da queste formule così roboanti, da questi titoli che poi, se ci fate caso, sono sempre gli stessi: crisi finanziaria, bufera finanziaria, crisi del debito. È tutta fuffa, è tutto fumo, proprio per non mostrare quello che io sulla vostra radio vado dicendo da anni, perché poi è tanto che collaboriamo, cioè che c'è una crisi reale, c'è una crisi di fondo del sistema di capitale. Se leggete la pubblicazione a cui hai fatto riferimento prima, del Fondo Monetario Internazionale, emerge chiaramente. Cioè, qui non è un problema di debito, non è un problema di finanza, tutte cose che non si capiscono, perché è ovvio che si parla di questo sui media mainstream proprio per non permettere alla gente comune di capire, ed ecco perché noi siamo importanti su questa radio, no? Cerchiamo di volgarizzare e di rendere leggibile quello che altrimenti viene reso volontariamente illeggibile in più. Perché appunto, come ti dicevo, il Fondo Monetario Internazionale parte, che farà una pubblicazione a breve, è stata presentata solamente dalla direttrice in anteprima a una conferenza stampa periodica, in cui chiaramente dicono che il tasso di accumulazione, cioè la crescita del PIL, lo faccio ancora più semplice, cioè il valore di tutte le merci e dei servizi prodotti sull'intero globo, crescerà ma veramente poco, solo del 3%, nulla di più o nulla di meno rispetto a quanto era già stato detto o previsto. Ecco, non abbiamo avuto un downgrading, no? Anche l'utilizzo dell'inglese viene adoperato secondo me per rendere concetti banali ancora più incomprensibili, vuol dire che le cose non vanno peggio di quanto avevano previsto, in altre parole. E a questo la direttrice ha aggiunto che attenzione, perché noi abbiamo una crescita del 3% trainata prevalentemente dai paesi asiatici, perché il problema, e questo è il punto, è di natura reale. Cioè il problema sono le fabbriche, il problema sono i posti di lavoro che mancano, il problema è la produzione di merci e servizi che evidentemente non permette una creazione di profitti tale da soddisfare la voracità dei proprietari del capitale. E quindi a questo si aggiunge tutto quell'elenco che tu giustamente hai fatto e che ho letto anche io sui giornali, la crisi del debito. Ma noi parliamo di crisi del debito come se fosse qualcosa di completamente autonomo. Il debito esiste perché è uno strumento di accumulazione del capitale straordinario. Cioè, gli Stati Uniti d'America, che sono il paese più indebitato al mondo, ha la bellezza di 40.000 miliardi di dollari di debito pubblico. Allora, mo sono numeri strani, perché è chiaro che noi non riusciamo a capire più di tanto. Quando arriviamo a 300-400 mila euro, che è più o meno il valore di una casa nei centri storici delle grandi città, ci arriviamo con ragionamento, ma capiamo bene quanti sono 40 mila miliardi? Allora, due calcoli molto banali. Immaginate che un lavoratore medio americano, quindi che ha residenza negli Stati Uniti d'America, per arrivare a 40.000 miliardi di dollari, cioè l'importo completo di quanto lo Stato deve agli altri, lo Stato statunitense deve agli altri, dovrebbe lavorare la bellezza di 615 milioni di anni senza spendere un soldo. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che prescinde dalla specificità del debito. È un problema che ci sono queste montagne di debiti che gli Stati hanno, perché altrimenti il capitale non accumula più. Quindi il problema non è della finanza che specula, quella è una conseguenza. Guardate, lo dicemmo proprio nel 2012, quando facemmo una bella trasmissione che sicuramente avrete ancora negli archivi di Radio Onda Turta, sulla crisi greca. Ma pure si dice una crisi del debito, e lì dicemmo non è un problema del debito, quello è l'effetto, non è la causa della crisi. La crisi sta proprio nell'incapacità del sistema di produrre valore, plusvalore e profitto, e quindi di andare avanti. Questo mondo senza la Cina non si tiene più in piedi, in altri termini.
2: Chiarissimo, e in questo quadro, no, parli appunto di questa crisi reale, dove c'è una crisi del mondo del lavoro, della produzione, dell'accumulazione di capitale. In questo quadro ci sono altri fattori che concorrono, appunto, rimaniamo nella crisi reale, perché ovviamente leggendo i giornali si legge dell'inflazione, dei bilanci pubblici dei paesi, cioè è tutto molto confuso su quali siano gli ingredienti che hanno portato a una crisi che, appunto, spostiamola nel terreno reale. Cos'altro influisce su questo quadro che ci stai descrivendo?
3: Allora, c'è una crisi da sovrapproduzione di merci, e questa è la cosa fondamentale. Cioè c'è una sovrapproduzione di merci e di capitali, e quindi c'è difficoltà per gli industriali di produrre riuscendo a realizzare profitto, perché nessuno fa beneficenza nel capitalismo. Lo Stato ha un'altra funzione, attraverso il debito permette al privato in gran parte di realizzare questi profitti, finanziamenti, sgravi fiscali, sono tutte questioni che conosciamo molto bene. Quindi la questione principale da comprendere, che non è una crisi momentanea, ma è una crisi strutturale che va avanti da decenni ormai, almeno dagli anni 70. Tutte queste sono manifestazioni periodiche, a partire da quelle che vengono chiamate le crisi petrolifere, che non è vero che sono crisi petrolifere, perché la guerra dell'Iran, che ha determinato l'aumento di tutto quello che sappiamo, la guerra della Russia, che ha aumentato l'aumento dei costi per quanto ci riguarda, e quindi l'inflazione, e quindi l'impoverimento dei lavoratori, è stata una conseguenza di una crisi reale. Cioè gli Stati Uniti d'America, in crisi appunto strutturale, hanno difficoltà a mollare il timone del sistema di capitale a chi ha interpretato in maniera, diciamo, sufficientemente diversa l'economia, e faccio riferimento alla Repubblica Popolare Cinese, ed ecco qui che tutte le guerre che si scatenano non hanno l'obiettivo Russia, Ucraina o semplicemente l'Iran, ma hanno l'obiettivo di contrapporre il dollaro, cioè di far sì che il dollaro mantenga ancora quel ruolo egemonico che ha assunto sostanzialmente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nonostante i dati ci raccontino una storia completamente diversa. Quindi diciamo che tutto questo insieme di elementi che ricadono sulla nostra vita pesantemente, perché tutti paghiamo delle bollette insostenibili. Ma qual è la causa? Perché paghiamo così tanto il gas? Perché qualcuno ha sabotato il Nord Stream, è evidente. Non abbiamo più l'approvvigionamento della Russia delle materie prime, che ci rendevano la vita un po' più semplice. Io non sto dicendo che è giusto o sbagliato, però voglio far notare come queste non è che siano le cause dei problemi, ma sono le conseguenze, no, di conflitti esistenti all'interno del sistema, che determinano poi delle questioni che paghiamo noi. È ovvio, perché anche questo è importante guardarlo. Non dimenticate mai di leggere con i vostri occhi i dati, cioè i profitti delle grandi aziende, come sono andati, confrontatele con i salari, e vi renderete conto di chi in questa situazione così magmatica e complessa guadagna e chi ci perde. Insomma, noi ci stiamo perdendo tutto, ci stiamo proletarizzando tutti, anche le classi medie. Insomma, gli stipendi che una volta erano utili per poter vivere tranquillamente attualmente non sono più tali, lo vediamo un po' dappertutto, lo vediamo nei nostri quartieri. Per cui per esempio quello che tu a cui facevi riferimenti, la crisi del debito, è qualcosa che prima o poi si rivolgerà contro di noi con la solita litania in cui diranno però l'Italia è troppo indebitata, elemento dell'Europa, ce lo chiede l'Europa, come se l'Europa non fosse parte del sistema capitalistico, e quindi dobbiamo tagliare gli ospedali, quel poco che è rimasto, dobbiamo tagliare le scuole, perché poi invece la spesa militare, che proviene sempre dalla stessa fonte, cioè dalle tasse che vengono pagate in grandissima parte dai lavoratori dipendenti, dati Istat, non sono questioni che mi invento ovviamente, ecco, lì i soldi si trovano. E allora la domanda è: ma l'indebitamento assume un ruolo simile a quello delle famiglie? E la risposta è no. Oppure è un viatico proprio per permettere alle classi dominanti industriali, che si legano là ovviamente al settore degli armamenti, che è estremamente produttivo di profitti, perché ovviamente la domanda c'è sempre se c'è guerra, e vediamo chi ci rimette. Ovviamente ci rimettiamo noi. Una cosa però che è nuova e che va sottolineata e che è specifica di questo periodo, su questo vorrei attrarre l'attenzione di chi ci ascolta, è che per la prima volta nella storia, o quasi possiamo dire, I treasury bond, cioè sarebbero i titoli di Stato statunitensi, sono arrivati a superare il 5% di rendimento. E questa non è una cosa da niente, cercherò di spiegarla in parole povere, ovviamente mi perdonerete se non sono particolarmente preciso, però per questioni radiofoniche cerco di non essere complesso. Il tasso di interesse che viene pagato sui titoli di Stato, un po' quello che vi ricorderete probabilmente come spread, no? Qualche anno fa parlavamo lo spread, che è una differenza tra tassi di interesse. Comunque è una misura del rischio che tu corri nel momento in cui presti soldi a qualcuno. Quindi se io presto i soldi al tesoro americano chiedendo dei titoli in cambio, se mi dà il 5% vuol dire insomma che c'è un rischio abbastanza importante che poi questi soldi non me li venga a restituire. Quando il tasso di interesse è molto basso, come era il caso della Germania nel periodo dello spread di Mario Monti, ve lo ricorderete sicuramente, voleva dire che i titoli di Stato tedeschi avevano un rendimento molto basso perché era praticamente certo che lo Stato tedesco sarebbe stato solvibile. Quindi vedere i treasury bond a dei tassi così elevati è un indicatore importante di un malessere generalizzato della economia statunitense. Non è l'unico, lo abbiamo già detto prima, lo dicono tutti e lo vedono tutti, però è questa la radice. La crisi reale, una crisi strutturale che va avanti almeno dagli anni 70, che assume delle forme molto diverse, ma delle crisi molto ravvicinate. Questo è anche l'elemento di novità.
2: Chiarissimo, grazie. Ti faccio un'ultima domanda, proprio perché sempre leggendo appunto le notizie di questa mattina, un altro su cui molte testate e molti giornali calcano molto è anche sul profitto che appunto stanno facendo le grandi aziende americane, soprattutto quelle delle big tech, proprio facendo incetta di credito, e parlano appunto di finanziamenti spropositati all'intelligenza artificiale, eccetera. Possiamo inserirlo nel quadro che ci stai raccontando, e se sì, in che modo entra nella cornice ridisegnata appunto dal tuo discorso?
3: Anche qui è una questione molto complessa, mi perdonerete di cercare di semplificare senza finire sul banale. Allora, la questione di intelligenza artificiale, lo dice anche la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, rappresenta un nuovo settore di investimento, ok? Quindi in qualche maniera lei dice è una spinta alla domanda aggregata. Allora, questo è innegabile, perché gli investimenti sull'intelligenza artificiale, sia in ambito statunitense che in ambito cinese, che sono le due locomotive, soprattutto quella cinese, sono di straordinaria importanza, spesso vengono proprio dal settore pubblico, quindi a maggior ragione aumentano, diciamo, quell'ammontare di debito pubblico che già è considerato al limite, cioè che è praticamente insostenibile. Cioè, tanto per dire le cose fuori dai denti, se gli Stati Uniti non avessero quell'esercito e il dollaro, probabilmente sarebbero uno stato fallito da tempo. È quello che li mantiene in piedi, per farvi capire qual è l'entità del problema. Comunque, detto ciò, è quello su cui si discute molto è: tutti questi investimenti sull'intelligenza artificiale sono conseguenza di quella crisi di cui parlavo prima, cioè sono un'ulteriore bolla speculativa. E spiego perché. Nel momento in cui io posseggo capitale ma non riesco a investirlo produttivamente, per dire nella produzione di automobili o produzione di scarpe o produzione di borse o comunque su, diciamo, nell'ambito manifatturiero, e trovo un settore che, se percepisce i miei investimenti, mi permette un guadagno enorme semplicemente perché i valori di borsa stanno salendo in una maniera veramente inusuale, allora quasi quasi pure a me conviene, invece di investire sulle scarpe, di partecipare a questa corsa all'intelligenza artificiale. Se volete, un gioco che abbiamo già visto ed è molto simile a quello che abbiamo già visto tra la fine degli anni 90 e inizio del 2000, non so se qualcuno si ricorderà della crisi delle dot-com, cioè quando esplose internet sostanzialmente, che bastava avere un blog o aprire un sito internet www che i valori di borsa crescevano in una maniera pazzesca. Per cui sì, è vero, però pure questo potrebbe creare e alimentare pesantemente quella bolla speculativa che aleggia sulle nostre teste ormai da anni, e che purtroppo tutti sanno che scoppierà, e quando scoppierà sarà un vero disastro. Per cui ecco, le prospettive, se già l'avevo descritte nere, con l'aggiunta dell'intelligenza artificiale il ragionamento potrebbe andare anche in una direzione peggiore. Però sapere questo non vuol dire vederla male, ma vuol dire saper reagire, cioè saper prendere il proprio futuro in mano. E secondo me le mobilitazioni sulla casa, per esempio, sulla scuola, che stiamo vedendo in giro per l'Europa, ci rimettono coi piedi per terra, è da lì che noi dobbiamo ripartire, non incensando i vari Trump, i vari Altman, questi animali insomma che sono i proprietari del capitale che domina e che ci controlla dalla mattina alla sera, ma cercare di capire effettivamente noi dove ci collochiamo e quali sono le lotte che possiamo portare avanti per avere un'economia che sia sicuramente più giusta, più equa e collochi i lavoratori al centro di tutti i ragionamenti.
2: Ringraziamo Francesco Schettino, economista e docente presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, per essere stato con noi. Grazie infinite, Francesco.
3: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e a tutte.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Giorni neri per i mercati globali, crollano le borse, specie quelle europee, con i tassi dei titoli di Stato che schizzano alle stelle e l'euro che scende ai minimi storici da 17 mesi. Una bufera finanziaria che ieri, mercoledì 7 ottobre, ha assunto per molti e molte i contorni di una tempesta perfetta, complici gli allarmi del Fondo Monetario Internazionale in merito ai rischi di sostenibilità per i debiti sovrani, ma non solo. A cosa stiamo assistendo e quali saranno le ricadute concrete? Con noi per parlarne c'è Francesco Schettino, economista e docente all'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Buongiorno Francesco, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutte e tutti.
2: Allora Francesco, inizio proprio con la domanda che ti ho già anticipato. Nel quadro che ho brevissimamente illustrato, cosa possiamo leggerci? A cosa stiamo assistendo?
3: Allora, io invito tutte e tutti a non farsi imbrogliare da queste formule così roboanti, da questi titoli che poi, se ci fate caso, sono sempre gli stessi: crisi finanziaria, bufera finanziaria, crisi del debito. È tutta fuffa, è tutto fumo, proprio per non mostrare quello che io sulla vostra radio vado dicendo da anni, perché poi è tanto che collaboriamo, cioè che c'è una crisi reale, c'è una crisi di fondo del sistema di capitale. Se leggete la pubblicazione a cui hai fatto riferimento prima del Fondo Monetario Internazionale, emerge chiaramente. Cioè, qui non è un problema di debito, non è un problema di finanza, tutte cose che non si capiscono, perché è ovvio che si parla di questo sui media mainstream proprio per non permettere alla gente comune di capire, ed ecco perché noi siamo importanti su questa radio, no? Cerchiamo di volgarizzare e di rendere leggibile quello che altrimenti viene reso volontariamente illeggibile in più. Perché appunto, come ti dicevo, il Fondo Monetario Internazionale parte, che farà una pubblicazione a breve, è stata presentata solamente dalla direttrice in anteprima una conferenza stampa periodica, in cui chiaramente dicono che il tasso di accumulazione, cioè la crescita del PIL, lo faccio ancora più semplice, cioè il valore di tutte le merci e dei servizi prodotti sull'intero globo, crescerà ma veramente poco, solo del 3%, nulla di più o nulla di meno rispetto a quanto era già stato detto o previsto. Ecco, non abbiamo avuto un downgrading, no? Anche l'utilizzo dell'inglese viene adoperato, secondo me, per rendere concetti banali ancora più incomprensibili. Vuol dire che le cose non vanno peggio di quanto avevano previsto, in altre parole. E a questo la direttrice ha aggiunto che attenzione, perché noi abbiamo una crescita del 3% trainata prevalentemente dai paesi asiatici, perché il problema, e questo è il punto, è di natura reale. Cioè il problema sono le fabbriche, il problema sono i posti di lavoro che mancano, il problema è la produzione di merci e servizi che evidentemente non permette una creazione di profitti tale da soddisfare la voracità dei proprietari del capitale. E quindi a questo si aggiunge tutto quell'elenco che tu giustamente hai fatto e che ho letto anche io sui giornali, la crisi del debito. Ma noi parliamo di crisi del debito come se fosse qualcosa di completamente autonomo. Il debito esiste perché è uno strumento di accumulazione del capitale straordinario. Cioè, gli Stati Uniti d'America, che sono il paese più indebitato al mondo, ha la bellezza di 40.000 miliardi di dollari di debito pubblico. Allora, mo sono numeri strani, perché è chiaro che noi non riusciamo a capire più di tanto. Quando arriviamo a 300-400 mila euro, che è più o meno il valore di una casa nei centri storici delle grandi città, ci arriviamo con ragionamento. Ma capiamo bene quanti sono 40 mila miliardi. Allora, due calcoli molto banali. Immaginate che un lavoratore medio americano, quindi che ha residenza negli Stati Uniti d'America, per arrivare a 40.000 miliardi di dollari, cioè l'importo completo di quanto lo Stato deve agli altri, lo Stato statunitense deve agli altri, dovrebbe lavorare la bellezza di 615 milioni di anni senza spendere un soldo. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che prescinde dalla specificità del debito. È un problema che ci sono queste montagne di debiti che gli Stati hanno, perché altrimenti il capitale non accumula più. Quindi il problema non è della finanza che specula, quella è una conseguenza. Guardate, lo dicemmo proprio nel 2012 quando facemmo una bella trasmissione che sicuramente avrete ancora negli archivi di Radio Onda Torta sulla crisi greca. Ma pure si dice una crisi del debito, e lì dicemmo non è un problema del debito, quello è l'effetto, non è la causa della crisi. La crisi sta proprio nell'incapacità del sistema di produrre valore, plus valore e profitto, e quindi di andare avanti. Questo mondo senza la Cina non si tiene più in piedi, in altri termini.
2: Chiarissimo, e in questo quadro, no, parli appunto di questa crisi reale, dove c'è una crisi del mondo del lavoro, della produzione, dell'accumulazione di capitale. In questo quadro ci sono altri fattori che concorrono, appunto, rimaniamo nella crisi reale, perché ovviamente leggendo i giornali si legge dell'inflazione, dei bilanci pubblici dei paesi, cioè è tutto molto confuso su quali siano gli ingredienti che hanno portato a una crisi che, appunto, spostiamola nel terreno reale. Cos'altro influisce su questo quadro che ci stai descrivendo?
3: Allora, c'è una crisi da sovrapproduzione di merci, e questa è la cosa fondamentale. Cioè c'è una sovrapproduzione di merci e di capitali, e quindi c'è difficoltà per gli industriali di produrre riuscendo a realizzare profitto, perché nessuno fa beneficenza nel capitalismo. Lo Stato ha un'altra funzione, attraverso il debito permette al privato in gran parte di realizzare questi profitti, finanziamenti, sgravi fiscali, sono tutte questioni che conosciamo molto bene. Quindi la questione principale da comprendere, che non è una crisi momentanea, ma è una crisi strutturale che va avanti da decenni ormai, almeno dagli anni 70. Tutte queste sono manifestazioni periodiche, a partire da quelle che vengono chiamate le crisi petrolifere, che non è vero che sono crisi petrolifere, perché la guerra dell'Iran, che ha determinato l'aumento di tutto quello che sappiamo, la guerra della Russia, che ha aumentato l'aumento dei costi per quanto ci riguarda, e quindi l'inflazione, e quindi l'impoverimento dei lavoratori, è stata una conseguenza di una crisi reale. Cioè gli Stati Uniti d'America, in crisi appunto strutturale, hanno difficoltà a mollare il timone del sistema di capitale a chi ha interpretato in maniera, diciamo, sufficientemente diversa l'economia, e faccio riferimento alla Repubblica Popolare Cinese, ed ecco qui che tutte le guerre che si scatenano non hanno l'obiettivo Russia, Ucraina o semplicemente l'Iran, ma hanno l'obiettivo di contrapporre il dollaro, cioè di far sì che il dollaro mantenga ancora quel ruolo egemonico che ha assunto sostanzialmente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nonostante i dati ci raccontino una storia completamente diversa. Quindi diciamo che tutto questo insieme di elementi che ricadono sulla nostra vita pesantemente, perché tutti paghiamo delle bollette insostenibili. Ma qual è la causa? Perché paghiamo così tanto il gas? Perché qualcuno ha sabotato il Nord Stream, è evidente. Non abbiamo più l'approvvigionamento della Russia delle materie prime che ci rendevano la vita un po' più semplice. Non sto dicendo che è giusto o sbagliato, però voglio far notare come queste non è che siano le cause dei problemi, ma sono le conseguenze, no, di conflitti esistenti all'interno del sistema che determinano poi delle questioni che paghiamo noi. È ovvio, perché anche questo è importante guardarlo. Non dimenticate mai di leggere con i vostri occhi i dati, cioè i profitti delle grandi aziende, come sono andati, confrontatele con i salari e vi renderete conto di chi in questa situazione così magmatica e complessa guadagna e chi ci perde. Insomma, noi ci stiamo perdendo tutto, ci stiamo proletarizzando tutti, anche le classi medie. Insomma, gli stipendi che una volta erano utili per poter vivere tranquillamente attualmente non sono più tali, lo vediamo un po' dappertutto, lo vediamo nei nostri quartieri, per cui per esempio quello che tu a cui facevi riferimenti, la crisi del debito, è qualcosa che prima o poi si rivolgerà contro di noi con la solita litania in cui diranno però l'Italia è troppo indebitata, elemento dell'Europa, ce lo chiede l'Europa, come se l'Europa non fosse parte del sistema capitalistico, e quindi dobbiamo tagliare gli ospedali, quel poco che è rimasto, dobbiamo tagliare le scuole, perché poi invece la spesa militare, che proviene sempre dalla stessa fonte, cioè dalle tasse che vengono pagate in grandissima parte dai lavoratori dipendenti, dati Istat, non sono questioni che mi invento ovviamente, ecco, lì i soldi si trovano. E allora la domanda è: ma l'indebitamento assume un ruolo simile a quello delle famiglie? E la risposta è no. Oppure è un viatico proprio per permettere alle classi dominanti industriali, che si legano là ovviamente al settore degli armamenti, che è estremamente produttivo di profitti, perché ovviamente la domanda c'è sempre se c'è guerra, e vediamo chi ci rimette. Ovviamente ci rimettiamo noi. Una cosa però che è nuova e che va sottolineata e che è specifica di questo periodo, su questo vorrei attrarre l'attenzione di chi ci ascolta, è che per la prima volta nella storia, o quasi possiamo dire, I treasury bond, cioè sarebbero i titoli di Stato statunitensi, sono arrivati a superare il 5% di rendimento. E questa non è una cosa da niente, cercherò di spiegarla in parole povere, ovviamente mi perdonerete se non sono particolarmente preciso, però per questioni radiofoniche cerco di non essere complesso. Il tasso di interesse che viene pagato sui titoli di Stato, un po' quello che vi ricorderete probabilmente come spread, no? Qualche anno fa parlavamo lo spread, che è una differenza tra tassi di interesse, comunque è una misura del rischio che tu corri nel momento in cui presti soldi a qualcuno. Quindi se io presto i soldi al tesoro americano chiedendo dei titoli in cambio, se mi dà il 5% vuol dire insomma che c'è un rischio abbastanza importante che poi questi soldi non me li venga a restituire. Quando il tasso di interesse è molto basso, come era il caso della Germania nel periodo dello spread di Mario Monti, ve lo ricorderete sicuramente, voleva dire che i titoli di Stato tedeschi avevano un rendimento molto basso perché era praticamente certo che lo Stato tedesco sarebbe stato solvibile. Quindi vedere i treasury bond a dei tassi così elevati è un indicatore importante di un malessere generalizzato dell'economia statunitense. Non è l'unico, lo abbiamo già detto prima, lo dicono tutti e lo vedono tutti, però è questa la radice. La crisi reale, una crisi strutturale che va avanti almeno dagli anni 70, che assume delle forme molto diverse, ma delle crisi molto ravvicinate. Questo è anche l'elemento di novità.
2: Chiarissimo, grazie. Ti faccio un'ultima domanda, proprio perché sempre leggendo appunto le notizie di questa mattina, un altro su cui molte testate e molti giornali calcano molto è anche sul profitto che appunto stanno facendo le grandi aziende americane, soprattutto quelle delle big tech, proprio facendo incetta di credito e parlano appunto di finanziamenti spropositati all'intelligenza artificiale, eccetera. Possiamo inserirlo nel quadro che ci stai raccontando? E se sì, in che modo entra nella cornice ridisegnata appunto dal tuo discorso?
3: Anche qui è una questione molto complessa e mi perdonerete di cercare di semplificare senza finire sul banale. Allora, la questione di intelligenza artificiale, lo dice anche la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, rappresenta un nuovo settore di investimento, ok? Quindi in qualche maniera lei dice è una spinta alla domanda aggregata. Allora, questo è innegabile perché gli investimenti sull'intelligenza artificiale, sia in ambito statunitense che in ambito cinese, che sono le due locomotive, soprattutto quella cinese, sono di straordinaria importanza, spesso vengono proprio dal settore pubblico, quindi a maggior ragione aumentano, diciamo, quell'ammontare di debito pubblico che già è considerato al limite, cioè che è praticamente insostenibile. Cioè, tanto per dire le cose fuori dai denti, se gli Stati Uniti non avessero quell'esercito e il dollaro, probabilmente sarebbero uno stato fallito da tempo. È quello che li mantiene in piedi, per farvi capire qual è l'entità del problema. Comunque, detto ciò, è quello su cui si discute molto, tutti questi investimenti sull'intelligenza artificiale sono conseguenza di quella crisi di cui parlavo prima, cioè sono un'ulteriore bolla speculativa. E spiego perché. Nel momento in cui io posseggo capitale ma non riesco a investirlo produttivamente, per dire nella produzione di automobili o produzione di scarpe o produzione di borse o comunque su, diciamo, nell'ambito manifatturiero, e trovo un settore che, se percepisce i miei investimenti, mi permette un guadagno enorme semplicemente perché i valori di borsa stanno salendo in una maniera veramente inusuale, allora quasi quasi pure a me conviene, invece di investire sulle scarpe, di partecipare a questa corsa all'intelligenza artificiale. Se volete, un gioco che abbiamo già visto ed è molto simile a quello che abbiamo già visto tra la fine degli anni 90 e inizio del 2000, non so se qualcuno si ricorderà della crisi delle dot-com, cioè quando esplose internet sostanzialmente, che bastava avere un blog o aprire un sito internet www che i valori di borsa crescevano in una maniera pazzesca. Per cui sì, è vero, però pure questo potrebbe creare e alimentare pesantemente quella bolla speculativa che aleggia sulle nostre teste ormai da anni e che purtroppo tutti sanno che scoppierà, e quando scoppierà sarà un vero disastro. Per cui, ecco, le prospettive, se già l'avevo descritte nere, con l'aggiunta dell'intelligenza artificiale il ragionamento potrebbe andare anche in una direzione peggiore. Però sapere questo non vuol dire vederla male, ma vuol dire saper reagire, cioè saper prendere il proprio futuro in mano. E secondo me le mobilitazioni sulla casa, per esempio, sulla scuola, che stiamo vedendo in giro per l'Europa, ci rimettono coi piedi per terra, è da lì che noi dobbiamo ripartire, non incensando i vari Trump, i vari Altman, questi animali insomma che sono i proprietari del capitale che domina e che ci controlla dalla mattina alla sera, ma cercare di capire effettivamente noi dove ci collochiamo e quali sono le lotte che possiamo portare avanti per avere un'economia che sia sicuramente più giusta, più equa e collochi i lavoratori al centro di tutti i ragionamenti.
2: Ringraziamo Francesco Schettino, economista e docente presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, per essere stato con noi. Grazie infinite Francesco.
3: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e a tutte.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.

0: Buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando, il 30 maggio, sabato mattina, ben sveglie E niente, oggi facciamo una puntata tutta dedicata alla manifestazione Trans Liberation Queer, Trans Queer Liberation, che ci sarà domani, domenica 31 maggio. Con partenza, concentramento alle 17 in Piazzale Aldo Moro e partenza alle 17:30. E per questa puntata abbiamo chiesto a Gioele di raccontarci un po' di cosa tratta questa manifestazione e qual è il percorso che l'ha costruita. Ascoltiamo Gioele. Grazie Gioele per aver partecipato e per stare partecipando a questa puntata.
1: Buongiorno, sono Gioele Lavalle e faccio parte dell'Assemblea Trans Queer Liberation. Abbiamo deciso con tutta la comunità trans queer di Roma e del Lazio di fare, di scendere in piazza. È uno sforzo che stiamo facendo da anni proprio per creare, diciamo, un movimento che possa agire sin dal basso e soprattutto dalle piazze. E anche quest'anno, con diverse difficoltà e diverse fatiche e quant'altro, ci siamo, insomma, abbiamo organizzato la quarta manifestazione trans queer. Abbiamo deciso, come comunque era avvenuto anche negli anni precedenti, dedicare degli interventi politici di vario tipo. Ci sarà delle persone che parleranno della legge che vogliamo, cioè che la legge che deve essere sostituita a quella della 164, altri interventi anche sulla Palestina. Ci sarà Maya Issa che aprirà il corteo proprio per dare un punto focale sulla Palestina e su tutti i paesi oppressi. Altri interventi artistici, sempre politici, di persone che si occupano di attivismo, ma lo fanno con la musica di strada, rap, trap e quant'altro. Ci sarà Ana Femme, ci sarà Elsie, ci sarà Peppina, che è una persona che fa drag queen. E diciamo poi anche del DJ set sarà gestito da persone che metteranno dei pezzi soprattutto creati e dedicati per portare avanti il messaggio delle persone trans queer. Abbiamo dopo pochi giorni fatto la punta creativa, è stato un momento molto bello perché comunque c'erano molte persone giovani, molte persone che credono in questa marcia, in questo messaggio politico e stanno cercando di avvicinarsi all'attivismo. E ci fa piacere a noi dell'Assemblea della Trans Queer Liberation che sentano che questo è un percorso che può essere condiviso. Accessibile anche a persone che non magari sono alle prime armi dell'attivismo. E è stato molto bello perché comunque verrà come gli altri anni portato il nostro banderone trans con i colori trans e non binari, e sopra il banderone abbiamo voluto cucire una parte che è quella, scusate, la bandiera della Palestina. È stato veramente un momento molto bello. Abbiamo condiviso delle opinioni riguardo al manifesto politico e so che poi ne parleranno altre persone. E devo dire che comunque abbiamo un bellissimo entusiasmo e la voglia proprio di occupare le strade, di esserci e di comunicare a tutte le persone che si riconoscono trans, ambi e queer. Che noi ci siamo, che è arrivato il momento di far sentire la nostra voce e resistiamo, nonostante, diciamo, il nostro quotidiano è molto, diciamo, faticoso e difficile da gestire, comunque troviamo sempre la forza per poter lottare. Fino a quando non avremo ottenuto i nostri diritti. La cosa molto bella della Trans Queer Liberation è il fatto che comunque alla Trans Queer Liberation non viene messo nessun cappello, proprio perché vogliamo far sentire le persone protagoniste. Le persone protagoniste di un percorso che poi ci porterà alla conquista di tutto ciò che stiamo chiedendo, ed ogni persona dovrà sentire la sensazione di aver guadagnato la sua parte di vittoria, ecco. E abbiamo fatto anche molta attenzione alle pratiche del corteo, soprattutto questa è una cosa molto, molto bella, soprattutto le persone giovani ci tengono molto a che sia un corteo accessibile per tutte le persone trans. Le persone giovani si stanno impegnando molto anche sotto questo aspetto perché ci tengono molto che il corteo sia accessibile e percorribile da tutte le nostre caratteristiche individuali. Quindi ci metteremo, comunque abbiamo deciso di metterci a disposizione per qualsiasi esigenza, qualsiasi persona che si è messa a disposizione sarà identificata con una fascia bianca che potrà essere sicuramente interpellata o chiamata in qualsiasi momento. Abbiamo scritto anche sul post che comunque siamo a disposizione per le persone non vedenti, ad accompagnarle. Io stesso mi sono messo a disposizione di una persona non vedente che ho invitato e vorrei percorrere spero che possa venire, vorrei percorrere il corteo con questa persona e ci tengo a sottolineare che questa persona è completamente autonoma e il fatto che ci siano delle fatto di voler far essere insieme a questa persona è soltanto per un piacere personale, amicale e di amicizia e quant'altro. Altre pratiche che abbiamo fatto ieri, abbiamo fatto un percorso, abbiamo perlustrato tutto il percorso per vedere dove sono le fontanelle, per vedere. Per le persone per poter bere, riempirsi le borracce, perché anche un'altra abitudine molto bella che si sta verificando è che per fare attenzione a non creare rifiuti che poi vanno a danneggiare l'ecosistema, le persone molto spesso si forniscono, hanno sempre la propria borraccia, quindi abbiamo individuato tutte le fontanelle proprio anche per questo motivo. Il percorso sarà, abbiamo visto che è diciamo asfaltato, c'è cioè solo una parte però nella quale sarà la parte diciamo finale del corteo dove a Piazza Vittorio Emanuele II ci saranno gli interventi artistici, lì ci saranno soltanto, ci sono un po' di, ci sono i sanpietrini, però l'altro anno anche in quel punto abbiamo visto che comunque è facilmente accessibile anche per le persone che sono in sedia a rotelle. E abbiamo anche individuato i bagni che sono adeguati alle norme per le persone disabili e per ora mi sembra di avere detto tutto. Comunque sul carro ci sarà un camion, un carro volevo dire, e dove comunque ci saranno anche dei, a parte distribuiamo l'acqua e poi ci sarà i tappi per attutire il dolore, anche questo è molto importante, molte persone ne hanno, lo richiedono e si sentono meglio con questi tappi, anche nell'ascoltare la musica e sì, va bene, abbiamo anche tipo magnesio, degli snack laddove ci dovessero essere dei cali di pressione, comunque assistenza, diciamo, di primo soccorso e comunque, ecco, insomma, ci siamo organizzati, abbiamo un'organizzazione anche in questo senso. E ecco, quello che chiediamo alle persone, anche quelle che verranno, è di portare bandiere soltanto trans, non binary e rainbow inclusive, e bandiere della Palestina ovviamente e di tutti i paesi che stanno subendo un'oppressione. Ci sarà un punto del corteo dove si passerà sotto un tunnel, in quel momento lì si spegnerà la musica e questo e niente, vi aspettiamo, siamo in trepida attesa che arrivi questa giornata. Abbiamo anche deciso, ecco, un'ultima cosa, di fare il corteo, di farlo in un orario dove comunque non c'è molto caldo e si cammina nelle strade in modo più tranquillo. E grazie ancora a Transfemminonda di averci dato questo spazio e spero di vedervi domenica. Un grosso abbraccio, a presto.
0: Grazie a Gioele che ci ha raccontato appunto le pratiche del corteo, che ci ha raccontato quali sono le motivazioni per cui questo corteo ci sarà, ripetiamo, domenica 31 con concentramento alle 5 in Piazzale Aldo Moro qui a Roma. Una cosa, devo raccontarvi una cosa che è un po' cambiata all'interno del nostro studio radio. Barbara è andata via temporaneamente dal mixer e ha passato il

Ed era appunto Susie Shock che ci cantava, come avete notato, tra l'altro era live, perché abbiamo registrato questo pezzo proprio durante il suo tour, che ricordiamo molto, molto caramente, perché abbiamo appunto organizzato tre concerti 2 anni fa con Susie Shock. Tra l'altro ha aperto anche la manifestazione del 25 novembre, proprio con questa canzone, Mi cuerpo è il mio. Abbiamo fatto questa meravigliosa

0: passione che potete anche ritrovare nelle pagine di Non Una di Meno di 2 anni fa. E adesso abbiamo pensato appunto con Viola, che è qui con me in studio, di commentare quello che è il manifesto politico della Trans Queer Liberation March del 31 di domenica. E l'idea appunto di partire con la canzone del Susie Shock era proprio è proprio determinata dal fatto che la prima frase di questo manifesto è: sui nostri corpi e sulle nostre vite decidiamo noi. Il manifesto poi continua, adesso appunto ascolteremo i commenti sia mio che quello di Viola, scambiamoci i gesti per darci parola, perché il manifesto continua con questa frase: siamo stati usato per troppo tempo come strumenti politici, come cioè strumentalizzato dalla politica istituzionale, ma io direi anche sia dai movimenti di destra, insomma, che anche da altri movimenti che fino ad ora e da altri partiti politici che non sono di destra, ma che fino ad ora appunto non hanno ancora trovato le forme per darci quei diritti a cui faceva appunto riferimento Gioele nel suo intervento, molte volte feticizzate, molte volte oggettivizzate sessualmente, esperimenti di laboratorio, insomma. Ci troviamo a vivere come persone trans, come persone non binarie, come persone intersex in un sistema che ci costringe sotto il controllo di tribunali e giudici che appunto decidono che cosa fare sui nostri corpi, come possiamo chiamarci, come dobbiamo vivere in questa società. Cosa diresti, Viola, rispetto a questo?
1: Ma partirei da un dato di fatto. Ci rendiamo conto che ad oggi disciplina il percorso di transizione una legge di quasi 50 anni fa. Quasi 50 anni fa. Cioè, bisogna partire da questo, che è un dato di fatto inoppugnabile. Come può una legge di 50 anni disciplinare un qualcosa che nel corso del tempo si è evoluta? C'è stata un'evoluzione della letteratura scientifica, quindi anche al riguardo. E questo è un qualcosa di assurdo. Qualcosa di assurdo che deve essere segnalato come primo dato di fatto. E poi, come dicevi anche tu, cioè, bisogna partire dal presupposto che siamo persone e abbiamo il sacrosanto diritto di essere riconosciuti in quanto tali, anche perché non chiediamo alcun privilegio, non chiediamo nulla, chiediamo semplicemente di poter decidere dei nostri corpi, delle nostre menti, della nostra vita, senza ledere i diritti altrui. Quindi è un qualcosa di talmente evidente che sembra anche assurdo doverne parlare, ecco. Se ci fate caso, cioè, non è che una persona cisgender deve dare giustificazioni del suo io, del suo modo di essere. Perché? Perché è una persona, ha il suo modo di essere, ha la sua identità, esattamente come le persone transgender e non binary. Quindi, credo che il punto su cui comunque dovremmo focalizzarci un po' tutti, dalle associazioni agli attivisti, alle attiviste, sia quello di lottare per avere una legge che riconosca il diritto all'autodeterminazione. Non basta passare dai tribunali, basta perizie contro perizie, e soprattutto su questo non posso non sottolineare anche il fatto che l'Unione Europea si è espressa al riguardo negli ultimi anni con sentenze attraverso la Corte di Giustizia Europea, piuttosto che con linee guida dell'organo politico del Consiglio d'Europa, quindi attraverso i quali, insomma, l'Europa chiede agli Stati membri di rendere il percorso di transizione un procedimento amministrativo. A questo appello si sono agganciati solo la Spagna, Malta e pochi altri paesi europei, ma l'Italia no. Bene, è arrivato il momento di farlo. L'unica cosa è che questa politica ci ignora. Quindi Quindi, come dissi durante un intervento a un'altra manifestazione che facemmo a fine marzo, mi pare, a noi dobbiamo pensare noi. E quindi facciamo politica pure più attiva, al di là delle manifestazioni, cerchiamo di fare anche politica più attivamente, ecco. Abbiamo una proposta di legge al riguardo, andiamo a raccogliere le firme, presentiamola, portiamola avanti, chiediamo il consenso alle persone. Io, guardate, nella mia esperienza, quando parlo alle persone, anche alle persone cisgender, restano stupefatte dal fatto che il percorso di transizione sia un procedimento giudiziario e non amministrativo, cioè nemmeno lo sanno, ma quando lo vengono a sapere si stupiscono, perché in effetti è un'aberrazione talmente evidente che una qualsiasi persona di buon senso non può non notarlo. E quindi noi dobbiamo semplicemente dare modo a queste persone anche di esprimere la loro opinione, e sono sicura che sapranno da che parte stare, ecco.
0: Sì, io vorrei anche aggiungere alcune cose a quello che hai detto, su cui ovviamente sono assolutamente d'accordo. E appunto, tra l'altro, poi il manifesto continua proprio con vogliamo una legge che sostituisca, cioè la 164 va abrogata, basta, chiuso, non è più, è una legge obsoleta che non risponde più ai bisogni, ai desideri, ma va approvata contestualmente una nuova legge per farci stare meglio, sostanzialmente. Non è che ora è già tardi, diciamo, no? Perché sono passati tantissimi anni. E tu dicevi giustamente che quando parliamo con le persone non sanno, no? Questa frase che c'è qui, non vogliamo che siano i tribunali e i giudici che decidono che cosa possiamo fare con i nostri corpi, non è una frase buttata lì nel manifesto, perché attualmente i percorsi di affermazione di genere così sono, cioè bisogna andare nei centri prescrittori, i centri prescrittori fanno dei test di tipo psicologico, test tra l'altro che sono anche vecchi nella loro impostazione. Dopodiché, dopo appunto dei mesi, e tra l'altro dopo aver anche pagato, perché si pagano anche 500 euro per poter cominciare il percorso di affermazione di genere in quello che dovrebbe essere, virgolette, virgolette, il percorso pubblico, finalmente si riesce ad ottenere una relazione, ma non vi dico anche gli ostacoli che ci sono, perché bisogna dimostrare di essere tanto donna o di essere tanto uomo, molto spesso le persone non sono ancora preparate, per esempio, a lavorare con persone non binarie, con i loro desideri anche un po' diversi dalle persone, diciamo, trans binarie, e non parliamo poi appunto delle persone intersex che decidono appunto di fare il loro percorso di affermazione di genere, che sono ancora più dimenticate. E appunto con questa relazione finalmente ci si può presentare in tribunale, dove il giudice decide se possiamo fare o no il cambio anagrafico. Come sappiamo, poi ne parleremo anche dopo, alla fine, appunto, non alla fine, insomma, dopo ne parleremo della legge che è stata scritta, una legge che è stata scritta dalla Laboratoria di Autodeterminazione di Stati Generali nel 2023. Non è stata scritta dal nulla, è stata scritta dai percorsi politici che anche in Italia ci sono stati. Pensiamo a percorsi appunto di riflessione depatologizzante, depsichiatrizzante, ci sono stati molti tentativi. Quindi questa laboratoria, questo gruppo che ha lavorato a questa proposta di legge, ha tenuto conto sia delle elaborazioni che pure in Italia ci sono state rispetto alla legge, ma ha tenuto conto anche delle leggi più avanzate che ci sono, che sono state approvate mi viene da citare quella argentina, per esempio, mi viene da citare quella spagnola, mi viene da citare Malta. Ecco, quindi ha tenuto conto se le persone che hanno lavorato a queste leggi se le sono belle lette, hanno impostato il lavoro in modo assolutamente serio, e quindi non si può non tenere conto di questo strumento. Io direi adesso di fare un piccolo stacco musicale e, come ci diceva Gioele, ci saranno due artiste che ci faranno ascoltare appunto i loro brani, il rap, durante il corteo del 31, che sono Anafem ed Elsie. Io comincerei con Elsie, con Mantra, che a questo punto ci sta bene come appunto cornice, diciamo, generale. A te, Elsie.

0: E nel manifesto si riprende esattamente, no, questo nostro posizionamento, Viola, perché il manifesto dice appunto vogliamo una nuova legge che sostituisca la 164, ormai obsoleta, non più attuale, che permetta la nuova legge, il cambio anagrafica, non con procedure giudiziarie come quelle che abbiamo prima menzionate, ma con una procedura amministrativa per persone trans, non binarie, intersex, con la possibilità del marcatore X, oltre che FM, per chi lo richieda. Ecco, volevo sapere tu cosa pensi di questa cosa, perché io continuo a pensare la carta d'identità cartacea che abbiamo, no? Che abbiamo avuto fino adesso e che da quest'estate, dalla prossima estate non sarà più valida. Il marcatore non ce l'aveva, quella F e quella M non c'era. Allora io capisco che ci siano persone che vogliono questo marcatore sulla carta d'identità, io personalmente no. E nelle laboratorie che abbiamo fatto, molte persone hanno detto: vabbè, lasciamolo come per lo stato civile, no? Tu puoi decidere di mettere coniugato, separato, divorziato, o puoi decidere di non mettere nulla, come pure per quanto riguarda il lavoro. Non potrebbe essere la stessa cosa anche per questo? Cosa ne pensi?
1: Penso che sì, assolutamente. Cioè, è una questione di civiltà. E anche qui partirei però da un presupposto, un dato di fatto. Ad oggi nella nostra società le cose non funzionano. E come lo ricollego a questo? Ricollego al fatto che le persone non vivono, diciamo, potendo essere loro stesse, perché non vengono riconosciute, non vengono accettate per quelle che sono. Quindi, nell'evoluzione dei tempi che c'è stato, che ci sono, con sempre più persone che sentono il bisogno di esplorarsi, di ascoltarsi dentro e quindi capire che più che di genere. Diciamo, si parla appunto di persone, sono delle persone, siamo delle persone, degli esseri umani, eccetera. Cioè, perché non dare la possibilità a tutte le persone di potersi autodefinire per come ci si sente? Ecco, perché sono cose importanti che incidono nella vita, nell'umore, nella qualità della vita delle persone. E a mio avviso. Mi collego a un tema cardine che secondo me può essere la chiave di volta per migliorare le cose nella nostra società, è quello dell'autenticità. Una persona autentica, una persona che se stessa non reprime nulla e quindi non sfocia in comportamenti devianti e pericolosi. Gran parte dei fatti di cronaca a cui assistiamo, se non tutti, derivano dal fatto che le persone reprimono un qualcosa. Ecco, tutto questo lo sto dicendo per far capire l'importanza di questi ragionamenti, di questi discorsi sul marcatore piuttosto che sulla legge. Lasciamo le persone libere di essere loro stesse. Non reprimere significa poi sfociare in comportamenti devianti e pericolosi. Quindi perché? Perché non si deve fare una riflessione su questo? Ogni persona che è se stessa è libera e vive la sua vita, ripeto, senza provare sentimenti di rabbia, rancore, invidia. Quindi perché non proviamo ad andare in un'altra direzione, partendo dall'assunto che ad oggi le cose nella nostra società non vanno, che tante persone che reprimono poi commettono atti pericolosi. Quindi, cioè, è un ragionamento che andrebbe approfondito e andrebbe portato anche nelle scuole, andrebbe portato in tanti luoghi e bisognerebbe pensarci, perché veramente l'autenticità, il consentire a chiunque di essere se stessa può essere la chiave di volta per migliorare la nostra società, quindi non è una cosa solo più personale, ma è un fatto anche sociale, ecco, fatto sociale.
0: E tra l'altro, su questa questione del marcatore, a me viene sempre in mente quel famoso esperimento che è stato fatto, no? Del blind test. Guarda caso, nelle orchestre musicali c'era una presenza femminile molto bassa, quasi inesistente, però le donne si presentavano ai colloqui per poter appunto entrare nelle varie orchestre. A un certo punto una persona decide di fare un colloquio con il blind test, cioè c'era un paravento per cui le persone della commissione non vedevano se la persona che stava suonando, si era presentata al colloquio, era identificabile come una donna o come un uomo. Sta di fatto che dopo quel colloquio moltissime donne sono entrate nelle orchestre musicali e quindi cosa voglio dire? Voglio dire come questa cosa anche del marcatore per le richieste di lavoro in una società che vuole assolutamente riprodurre stereotipi di ruoli all'interno della società stessa, di fatto è una condizione discriminante perché le persone devono potersi presentare ai colloqui di lavoro ed esprimere le loro abilità rispetto a quel lavoro e di che genere siano, una cosa che non deve interessare minimamente chi quel lavoro lo sta offrendo. Cosa dice la nostra proposta di legge rispetto appunto al cambio anagrafico? Dice che è inutile che io vada da uno psicologo a chiedere se sono una persona non binaria abbastanza o non abbastanza e poi questa persona faccia una relazione e poi la mandi al giudice e il giudice finalmente dice ah sì, puoi andare a cambiare il nome anagrafico. Cioè, voglio dire, succede in tantissimi paesi, succede in Spagna, succede in Argentina. Le persone vanno direttamente all'ufficio anagrafe e si registrano con il loro nome. Con il nome di elezione è una cosa che si può fare, è una cosa che si deve fare e non c'è bisogno di giudice. Tra l'altro, risparmieremmo anche sui giudici costretti a decidere su cose di questo tipo che riguardano la nostra esistenza e daremmo la possibilità e daremmo loro la possibilità di concentrarsi sulle cose veramente importanti per cui magari sono lì a fare questo lavoro. Vogliamo fare un altro stacchetto? Volevi aggiungere qualcosa?
1: Ma semplicemente appunto che i giudici dovrebbero pensare a giudicare i reati e nel caso specifico la scelta relativa a come mi sento io come persona, piuttosto che tu, piuttosto che le altre, è una scelta personale, non è un reato.
0: Ascoltiamo Froscia di Anafem.

0: E veniamo ad un altro punto importante, no? del manifesto, ma anche della legge che vogliamo, no? Che appunto il manifesto lo dice molto molto chiaramente. Una delle cose, cioè il manifesto è fatto per punti, vogliamo pam pam pam. Allora, uno dei punti è proprio questo: l'accesso ai percorsi di affermazione di genere deve essere all'interno dei percorsi di salute pubblica, basato sul consenso informato e richiesto dal medico di base. Ovviamente c'è bisogno di un personale medico che sappia astenersi da giudizi personali per agire con la stessa professionalità che viene usata per le persone cis, per tutti i loro desideri nonché bisogni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire basta con i centri prescrittori, sostanzialmente, quindi basta con dei percorsi dei percorsi particolari per le persone. Se io ho il desiderio, abbiamo già detto, se ho il desiderio di cambiare il mio nome o di cambiare il mio marcatore o di avere il marcatore che mi corrisponde sulle cose, vado direttamente all'ufficio anagrafe. Se ho il desiderio di intervenire sul mio corpo per adeguare il mio corpo a quella che è l'espressione di genere che io sento e che io vivo, vado dal mio medico di base, che mi manderà dai medici specialisti che sono adeguatamente preparati per sapermi dire quali sono le conseguenze di quella certa cosa che io voglio fare sul mio corpo, che può essere cambiarmi il naso piuttosto che intervenire sul petto, piuttosto che altri tipi di interventi, piuttosto che i peli, piuttosto che gli ormoni, eccetera. Quindi mi manderà da una persona specialista che mi farà tutti i santi esami per capire appunto quali sono le conseguenze, dopodiché la decisione sarà mia. Ovviamente con quello che noi chiamiamo il consenso informato, cioè la possibilità di sapere esattamente qual è la mia situazione e quali sono i percorsi adeguati. Cioè, ricordiamo invece che adesso, per esempio, gli ormoni gratis, no, sono tutti allo stesso dosaggio, quindi una persona, un uomo trans piuttosto che una persona non binaria si ritrova con lo stesso dosaggio ormonale, anche se magari vuole degli adeguamenti al suo corpo che siano assolutamente diversi. Non esistono dei dosaggi unici, teniamo anche conto che i corpi sono diversi, come tutto nella vita. Cioè, cosa fa un medico? Riconosce la tua situazione specifica, in base alla tua situazione specifica ti dirà quello che è il percorso più adeguato per qualsiasi cosa ci viviamo nella nostra vita, voglio dire, dall'alimentazione ai calcoli al rene a qualsiasi altra cosa, no? E quindi non c'è bisogno. Ovviamente c'è bisogno di preparazione del personale medico, perché del personale medico di base, del personale medico, e questo fa parte della formazione. Cioè, è assurdo che ancora i discorsi e la formazione di genere non faccia parte della formazione di tutti i santi delle facoltà di medicina in Italia. Questa è una cosa veramente estremamente estremamente pesante, e non a caso cogliamo l'occasione per ringraziare il coordinamento delle assemblee dei consultori del Lazio, perché si stanno svolgendo degli incontri che sono rivolti proprio al personale sociosanitario dei consultori, ma aperti anche a chi ne voglia partecipare. Il titolo di questi incontri è LGTBQIPHN+, un mondo dietro ogni lettera. E in questi incontri, il prossimo sarà il 16 giugno alla Biblioteca Arcipelago in via Benedetto Croce 50, tra le 10 e le 14, ripeto, gli incontri sono aperti, quindi qualsiasi persona può partecipare, rivolti prioritariamente a personale sociosanitario, ma aperti anche alle persone che vorranno partecipare, proprio perché riteniamo che debbano essere le persone trans, non binarie, intersex a comunicare a chi opera tutti i servizi, quali sono i loro desideri, i loro bisogni, e non persone cis che decidono per noi quali siano le strade migliori. Io credo che adesso, insomma, dopo questo pippone sulla formazione, forse possiamo andare con un'altra canzoncina, magari. Allora, io concluderei con le musiche di Elsie, per cui magari facciamo un altro pezzo di Anafem. Lo scegli tu, Viola?
1: Rabbia Trance.

0: E Joelle ci ricordava con molta insistenza e giustamente ci ricordava i problemi legati appunto all'adolescenza, alle persone giovani, alle conseguenze che determinate decisioni, anche determinate campagne possono avere sulla vita di queste persone e sulle loro relazioni, su quello che poi si dice a scuola, sui commenti, sul bullismo. E nel manifesto della Trans Queer Rebellion March si dice molto chiaramente, ve lo leggo proprio per come è stato scritto: vogliamo la garanzia all'accesso ai sospensori della pubertà in tempi adeguati, così come avviene per le persone adolescenti nei casi di trattamento della pubertà precoce. Infatti, per le persone adolescenti cis non ci sono assolutamente problemi, possono essere prescritte dal medico, mentre le persone adolescenti trans devono passare appunto dalle forche caudine e non solo ricevere anche gli attacchi, come abbiamo visto con l'interrogazione di Gasparri, con le false notizie su quello che succede al Careggi. Insomma, vogliamo che queste cose non solo non si ripetano più, ma non siano assolutamente possibili. Sempre nel manifesto leggiamo: non siamo disposti a farci utilizzare dalla politica del terrore per conquistare consensi tramite campagne ideologiche basate sulla manipolazione e sul terrorismo psicologico, che è quello appunto che è stato fatto e si sta facendo in tutti questi anni. E come diceva anche Viola prima, tutte queste campagne di odio non fanno altro poi che generare comportamenti aggressivi che continuiamo a vedere nelle strade. Pensiamo anche all'ultima aggressione appunto alla sede di GenderX proprio qui a Roma, che non è tra l'altro l'unica. Pensiamo per esempio alle aggressioni che ci sono state da parte di studenti addirittura in gita scolastica, tutti insieme, che hanno appunto aggredito due persone trans che passeggiavano sulla spiaggia di Rimini. Vogliamo, si dice ancora nel manifesto, la proibizione di interventi non vitali su neonate intersex, che sono finalizzati esclusivamente a binarizzare e normalizzare tutti i corpi, garantendo invece l'autodeterminazione di ognuno. Saranno bene le persone intersex a decidere quando vorranno, se vorranno degli interventi sul loro corpo o se invece si sentono assolutamente comode a proprio agio, senza che qualcuno debba decidere che devono essere per forza indirizzate sessualmente verso un organo, verso un pene piuttosto che una vulva. Dice ancora il manifesto: vogliamo la proibizione delle terapie cosiddette riparative, terapie che di riparativo non hanno assolutamente nulla, ma che sono assolutamente, dice il manifesto, non sono altro che vere e proprie violenze legittimate anche per impedire alle persone di esprimere se stesse. Quindi mi sembra insomma che rispetto alle persone adolescenti, ma non solo, perché poi queste cose riguardano ovviamente anche noi, il manifesto sia estremamente chiaro ed estremamente preciso. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Viola.
1: Solo un inciso, cioè che questo tema dei giovani è veramente importante, perché se tu a un giovane blocchi ciò che sente, il suo modo di essere, questo giovane crescerà male inevitabilmente, perché reprime quel che è. La vera naturalità, la vera normalità è essere se stessi. E se a un giovane, soprattutto a un giovane, blocchi questo percorso, questo processo di evoluzione personale, non fai che rischi che questo giovane si perda, ecco. Quindi è un tema davvero su cui bisogna lottare con tutte le forze.
0: Tra l'altro aggiungerei che l'Osservatorio contro i femminicidi e i transicidi ci ha fatto più volte riflettere sulle conseguenze di questi comportamenti rispetto alle persone giovani, proprio alla luce dei, scusate, faccio un allerta, un trigger warning, perché sto per utilizzare una parola molto forte, però i suicidi delle persone adolescenti ci sono stati e sono stati per motivi di genere legati appunto alla difficoltà dei percorsi di affermazione di genere nel nostro paese. Sostanzialmente, scusa.
1: Esatto, il suicidio e anche le persone che invece poi in qualche modo riescono ad andare avanti, vanno avanti male però, perché non sono loro stesse. Quindi si deve capire l'importanza di tutto ciò per creare una società migliore pure.
0: E sostanzialmente il manifesto dice a una certa, dopo tutti questi punti del vogliamo, il corpo e la mente delle persone trans sono sani. Insomma, ancora una volta ribadiamo che non siamo persone malate. Io aggiungerei non siamo persone neanche contagiose, quindi voglio dire, possiamo andare nelle scuole a parlare di che cosa sia il genere, perché con questo non è che trasformiamo le persone che ci stanno ascoltando in tante personcine trans o non binarie, assolutamente no, ma diamo la possibilità di conoscere la bellezza della diversità dei nostri corpi e dei nostri generi, che forse appunto impedisce tutte le situazioni di bullismo. E chiude questa parte dei Vogliamo il manifesto con un'affermazione assolutamente precisa, che è: chiediamo il blocco immediato del disegno di legge 2575 che è stato presentato a luglio del 2025. Per chi non lo sapesse, questo è il DDL che ancora una volta ritira fuori il discorso della disforia di genere.

0: eccetera, quindi voglio dire, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ribadiamolo, essere persone trans, essere persone intersex, essere persone non binarie non è più una malattia, e invece il nostro governo appunto vuole rimetterci dentro questa gabbia chiamata disforia. Noi non vogliamo appunto intermediari che hanno il potere di stabilire che siamo, e vediamo come le campagne, le aggressioni alle persone trans, non binarie, intersex continuino, proprio perché sono le stesse persone al governo o vicine a quelle maggioranze che scatenano campagne di odio nei confronti della nostra comunità, non solo a livello nazionale. Vediamo come rimbalzano le notizie delle decisioni di Trump, delle decisioni dei governi degli Stati Uniti. Vediamo, non si parla abbastanza, invece non si ascoltano abbastanza le reazioni delle persone trans negli Stati Uniti, persone che si sono viste togliere la possibilità di guidare, la possibilità di avere una patente, la possibilità di avere il nome di elezione all'anagrafe, perché gli è stato ridato il nome che era stato assegnato alla nascita. Insomma, veramente cose gravissime.
1: Volevo solo aggiungere questo, che appunto per il momento storico in cui viviamo, in cui sulla scorta di quello che dicevi tu, la politica, i potenti di turno distolgono l'attenzione dai veri problemi del paese, delle società, come fanno? Vanno alla ricerca del nemico. E al giorno d'oggi le persone transgender e non binary sono nel mirino. Sono nel mirino, perciò è arrivato il momento anche da parte nostra di lottare ancora di più, per i nostri diritti, che sono non solo per quelli che dobbiamo avere, ma anche per quei pochi che abbiamo, perché sono a rischio, è un momento storico particolare, quindi c'è bisogno di fare una lotta politica su questo, c'è bisogno di fare politica al di là delle manifestazioni.
0: Ma tu hai assolutamente ragione, hai colto la cosa, perché per esempio questo DDL cosa prevede? Prevede un registro obbligatorio per raccolta e monitoraggio prescrizioni mediche e dei dati sensibili dei pazienti, quindi saremo tutti dentro una lista nera, non sarà certamente una lista arcobaleno quello che ci propongono. E poi propone
1: Faccio una
0: regole.
1: provocazione, noi proponiamo la lista arcobaleno invece, ecco.
0: Noi proponiamo non una lista, ma proponiamo un arcobaleno senza lista. Regole stringenti per trattamenti medici, incluso i bloccanti puberali e le terapie ormonali, quindi ulteriore rigidità, perché come se non ne avessimo già abbastanza, ridefinizione dei percorsi clinici e di assistenza psicologica. Allora, addirittura, cioè, insomma, contro questo DDL si sono schierate anche le società del settore, la Società Italiana di Endocrinologia, la SIE, l'ONIG addirittura, che pure non ci piace, ma è contro, e hanno richiesto la revisione del testo. Questo veramente, questo DDL bisogna ritirarlo immediatamente, perché praticamente ci crea una situazione che è assolutamente peggiore di quella attuale, proprio come tu dicevi.
1: Non solo va ritirato questo DDL assurdo, ma ne va proposto uno diverso, totalmente opposto, che vada nella direzione opposta. E quindi qua, quando dico dobbiamo fare politica, questo, fare delle proposte concrete, che facciano sì che i nostri diritti vengano riconosciuti, soprattutto quelli dei più piccoli, dei giovani, ecco.
0: Vogliamo andare con un altro brano musicale di Anafem? È Young Parinaro, perché è dall'album Quirinale che stiamo prendendo queste canzoni. Dici, Viola, quale scegli?
1: Quirinale.

0: Natale. Abbiamo
1: e in tutto questo meraviglioso contesto di cui vi abbiamo parlato, arriva una notizia che potrebbe sembrare sconvolgente, ma che purtroppo è una cosa che si ripete molto, molto a minuto. Parliamo delle carceri. Scopriamo che la procura di Ivrea ha aperto un'indagine su 4 agenti penitenziari per presunti, virgolette, abusi sessuali commessi ai danni di detenute trans. Un ispettore avrebbe costretto una detenuta a subire atti sessuali mentre gli altri sono indagati per omessa denuncia e favoreggiamento. Il carcere di Ivrea, lo ricordiamo, è un reparto per persone trans, dove sono detenute una decina di persone. La loro condizione di estrema precarietà a causa dell'isolamento, dell'assenza o quasi di percorsi riabilitativi e dello scarso accesso alle terapie ormonali. Pochi mesi fa, 8 agenti di polizia penitenziaria dello stesso carcere erano stati condannati per falsità in atti nell'ambito di un procedimento per violenze a danno dei detenuti. Ebbene sì, parliamo di carcere, parliamo delle condizioni delle persone trans che sono all'interno delle carceri. In isolamento non esiste il riconoscimento appunto del loro, quindi molto spesso non sono all'interno dei reparti che corrispondono al loro genere, a volte anche per loro scelta, proprio per evitare le violenze che purtroppo troppo spesso continuano e non c'è un lavoro di prevenzione rispetto a questo. E ci ricolleghiamo un attimo alla legge che vogliamo, su cui veramente adesso vogliamo lavorare alacremente, e vogliamo soprattutto essere ascoltati rispetto a quello che proponiamo, perché la legge che noi vogliamo, la legge trans, che non si occupa tra l'altro solo delle persone trans, si occupa delle persone non binarie, si occupa delle persone intersex, si occupa dell'odio rispetto a tutta la comunità LGBT+, e la legge si fonda su alcuni punti ben precisi. Uno è il discorso della riparazione, perché lo ribadiamo ancora una volta, questa legge comunque sia è tardiva, sono decine di anni che sono in cui ci siamo visti costretti in percorsi assolutamente violenti, psichiatrizzanti, patologizzanti, e quindi questa legge non è un regalo, nel momento in cui viene approvata, un regalo dello Stato, delle forze politiche che lavoreranno perché venga approvata. No, è un atto di riparazione di questo Stato, perché non ha fatto quello che doveva fare per tutti questi anni. Prima cosa. Seconda cosa, autodeterminazione. Abbiamo già spiegato i punti anche all'interno contenuti nel manifesto, sia per quanto riguarda il cambio anagrafico, sia per quanto riguarda i percorsi di adeguamento rispetto ai percorsi di affermazione di genere, eccetera. Quindi non lo ripetiamo. Questa significa e si chiama autodeterminazione, cioè la possibilità di decidere sulle nostre vite e sui nostri corpi. L'altro punto importante che attraversa tutta la legge è proprio il discorso dell'accessibilità, cioè non ci sono privilegi rispetto a questi diritti, non ci sono gerarchie di oppressioni. Questa legge si rivolge a tutte le persone che appunto vogliono riconoscere i loro percorsi di affermazione di genere in qualsiasi condizione si trovino, quindi che si trovino all'interno del carcere, che si trovino in una situazione di infermità dovuta ad altre malattie che non possono assolutamente determinare il fatto della comorbosità, come spesso si richiama, per cui se hai questa cosa non puoi fare questo percorso di affermazione di genere. Ovviamente le persone, tutte le persone con disabilità, le persone che risiedono nel nostro paese, ma anche quelle che risiedono in altri paesi. Cioè, veramente, questa accessibilità, le persone che si trovano attualmente in una situazione di detenzione, le persone che si trovano all'interno di luoghi in cui non dovrebbero esserci, quindi piena accessibilità da parte delle persone che vivono e risiedono all'interno del nostro paese. Ripetiamo, vogliamo che ci si ascolti, le proposte ci sono da tantissimo tempo, vogliamo che si apra all'interno del paese e in vista anche, lo diciamo, dei programmi elettorali delle prossime elezioni, che si apra davvero una fase di ascolto, di costruzione di una legge che ormai è diventata non più rinviabile. E direi, Viola, se vuoi aggiungere qualcosa su questo.
2: Sì, una legge obsoleta. E niente, volevo però lanciare un po' di positività, ecco, lasciare anche un po' di positività. E
1: scusa,
2: di...
1: la legge obsoleta era 164, ovviamente.
2: Ovvio.
1: Non quella che proponiamo noi, che invece è bella.
2: Esatto, è una legge giusta. Oltre che bella, è una legge giusta. E quindi niente, lanciare pure un messaggio di positività, perché vedete, nel corso dell'ultimo periodo sto facendo un lavoro di sensibilizzazione nei confronti delle discriminazioni che subiscono le persone transgender, non binary, e quello che emerge è un quadro di una società che nella stragrande maggioranza è per l'apertura, per la libertà e per l'inclusività, ecco. E quello che passa invece è solo che è una maggioranza silenziosa, appunto. Quello che passa è il rumore della cosiddetta minoranza, perché la violenza fisica e verbale fa sempre più rumore. Però noi dobbiamo concentrarci sulla maggioranza che è per l'apertura, la libertà e l'inclusività, e dobbiamo dar loro modo di poterci dare una mano. Dobbiamo coinvolgerli, dobbiamo trovare il modo di farli schierare dalla parte giusta al momento opportuno, ecco. Quindi però ci tenevo a lanciare anche un po' di positività, anche alla luce dei fatti orrendi, se fossero confermati quelli di Ivrea e tantissimi altri che ce ne sono. Ci tenevo a lasciare anche un messaggio di positività, cioè

0: appunto con noi e di sostenerci.
1: Grazie, grazie per questo messaggio positivo a conclusione. Noi rinnoviamo l'invito a partecipare alla Trans Queer Liberation March, la marcia di liberazione trans queer. A noi ci piace sempre tradurre le cose in italiano perché crediamo anche che questo avvicini in questo messaggio di positività le persone che incontriamo, e mentre l'inglese crea sempre una situazione di distanza, no? Quasi che se lo diciamo in inglese è come se fosse un po' meno reale. E, vabbè, e detto questo, io direi di chiudere questa meravigliosa puntata. L'appuntamento lo ribadiamo alle 17, concentramento Piazzale Aldo Moro, e alle 17:30 partenza del corteo. Trovate nella pagina della Trans Queer Liberation March su Instagram, su Instagram trovate il percorso, trovate le pratiche, trovate tutte le cose che ha detto prima anche Gioele nel suo primo intervento. E quindi partecipate, partecipate, partecipate, partecipiamo tutte. E vorrei chiudere anche con quest'ultima frase, sempre del manifesto: se volete appoggiarci, guardateci le spalle, dedicato a tutte le persone che ci saranno e saranno con noi, senza sovradeterminarci. Grazie. E andiamo con questa meravigliosa canzone di Elsie. Vi ricordiamo, potremo sentirla poi dal vivo durante il corteo di domenica. Un saluto a tutti, a tutte, a tutte.
0: Tutte,
1: Grazie Viola per questo battesimo.
0: del fuoco. Vai.
1: Benissimo, dai, è andata molto bene. Grazie.
0: Grazie a te, grazie a tutti.
2: Porta consiglio, voglio le tenebre intorno e silenzio sordo.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Donc adesso ha parlato con quel Serri, l'amore.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate e ben ritrovati alla nuova puntata di Yesterday's Papers. Salutiamo per la prima volta chi ci segue anche tramite il nostro canale di YouTube, perché vista diciamo l'importanza del nostro ospite odierno, che vi anticipo, Monio Vadi, abbiamo pensato che magari diciamo questo nuovo formato potesse esordire appunto a partire da un tema di grande importanza e serietà, che potrete immaginare essere quello che è Palestina e ovviamente Israele, attraverso questa specie di novità, almeno come tale vogliono farcela passare, che è il DDL cosiddetto antisemitismo, di cui discuteremo con Monio Vadi. Allora, prima di tutto permettetemi di salutarlo e di ringraziarlo, perché come al solito i tempi sono sempre molto stretti, la disponibilità dei nostri interlocutori è fondamentale. Quindi grazie Moni e benvenuto nella nostra trasmissione.
1: Grazie a voi e ai vostri ascoltatori che avranno la bontà di seguirci.
0: Ma lo faranno molto volentieri, perché si parla tanto di questo DDL antisemitismo, così chiamato, ecco, insomma, che sono delle definizioni che ovviamente vengono calate un po' per spesso buttare fumo negli occhi. La situazione non sta a me riepilogarla, chi ci ascolta la conosce abbastanza. Il documentario film Nazza, secondo me, è andato nella direzione di amplificare ulteriormente quello che noi andiamo dicendo da tempo, nella sua originalità, nella sua capacità di narrare questo genocidio a partire da testimonianze dirette di chi il genocidio l'ha portato avanti. Secondo noi è di grande importanza e continuiamo a invitare tutti e tutte ad andare al cinema e a vederlo, anche se è un po' diciamo duro, perché insomma colpisce anche chi conosce molto bene quelle situazioni, perché vederla in una forma filmografica chiaramente ha un impatto emotivo, determina un impatto emotivo molto molto importante. E Gaza continua a essere sotto scacco, continua a essere occupata, continua a essere bombardata, la Cisgiordania idem, attraverso le varie scorribande dei coloni e non solo, coperti, protetti, eccetera. E in Italia pensano bene di parlare di DDL antisemitismo. Secondo te, Moni, quali sono i dettagli? Poi magari cerchiamo di leggere qualche pezzo, proprio per rendere insomma il servizio che noi pensiamo sia opportuno fare. Quale sia il ruolo in questo momento di agire attraverso un DDL antisemitismo, quando le esigenze che emergono dal film Nazza sembrano essere altre? Insomma, qui mi pare un po' che si agisca con un capovolgimento delle vittime carnefice, o sbaglio?
1: No, mi sembra giusto. Guarda, la mia radicata opinione è che questo decreto è stato promosso da dei sionisti, chiunque essi siano, parte del PD anche e naturalmente la destra. Il suo scopo è garantire l'impunità ai sionisti, perché continuino a perpetuare il loro genocidio del popolo palestinese, e quelli dell'Ambarato se ne accorgeranno col tempo. Questo li rende non complici del genocidio, li rende diretti responsabili del genocidio. E con quella sana radicalità di cui abbiamo uno spasmodico bisogno, il magnifico giornalista del Manifesto, Alberto Negri, ha detto che il PD è un partito sionista. Ora, a mio parere, il sionismo è un'ideologia a monte proprio, la sua origine criminale. Parlo del sionismo politico, perché c'è stato un sionismo spirituale con cui alcuni ebrei, diciamo ortodossi, volevano andare a vivere nella terra, ma non avevano nessuna idea di fare uno Stato. Allora, il sionismo politico è un'ideologia criminale, colonialista, quindi razzista, segregazionista e da ultimo genocidaria, e a mio parere anche antisemita. È una latenza ma prepotente di antisemitismo. Mi spiego. Quando ci fu l'attentato a Parigi al Bataclan, e quello stesso giorno anche al supermercato che vendeva prodotti per la dietetica ebraica, detto kosher kasher. Bibi si precipitò a Parigi e disse agli ebrei francesi, si rivolse agli ebrei francesi dicendo: venite in Israele, no, qui non siete più sicuri. Il rabbino capo di Francia si imbufalì per questa cosa. Gli ebrei in Francia stanno benone, e qualche manifestazione di teppismo non significa antisemitismo. Io ricordo le scritte: via i terroni dalle nostre città. In Italia erano nostri cittadini, a Milano e a Torino. Allora, finché il razzismo, la fobia si manifestano con queste forme, sono, diciamo, fanno parte della natura umana. A volte si ammazzano fra tifosi di squadre diverse, figuriamoci. E bisogna monitorarle, ma sapere i loro limiti. Torniamo a noi. Bibi perché ha detto questa cosa? Bibi è, diciamo, discende, diciamo, da un maestro che si chiamava Vladimir Jabotinsky. Era un brillante scrittore ebreo di Odessa, era fascista, venne anche in Italia per studiare Mussolini, stette 3 anni. Lui parlava un eccellente italiano e credo che abbia anche incontrato Mussolini. Vladimir Jabotinsky diceva: gli ebrei sono un popolo spaventoso. Si può capire che i popoli presso i quali abitano non li sopportino. È meglio portarli tutti in un posto. Allora Bibi diceva agli ebrei francesi: venite tutti lì, perché un ebreo non può vivere dove gli piace a lui. I sionisti evangelici o gli evangelici cristiani sono simultaneamente tra prosionisti e antisemiti, perché cosa ha rappresentato l'ebreo? La coscienza critica dell'Occidente, producendo fenomeni di genio che hanno pochi uguali. Posso fare 3 nomi: Freud, Einstein, Arendt, e cito anche la grande filosofa Judith Butler.
0: Che se posso aggiungere anche Carlo Marx.
1: Carlo Marx, se va a San Vito, se quello no. Pensavo al 900. Bene, queste persone, quelli morti se viventi, e quelli vivi sono criminali, e Noam Chomsky, criminalizzati dal sionismo, da questa legge, criminalizzati. Allora, perché, ripeto, cosa sono stati gli ebrei? La coscienza critica dell'Occidente, dico anche perché brevemente, Karl Marx ha distrutto proprio i fondamenti del potere. Freud ha decostruito l'io. La maggior parte delle cose le fa il subconscio, non la reale intenzione. Einstein, l'universo, e Judith Butler, il genere. Allora, questo ebreo è quello verso cui si rivolgeva l'antisemitismo dei nazisti e di tutti gli antisemiti. È l'ebreo ubiquo, è l'ebreo che può essere il più leale suddito del suo paese e però simultaneamente avere altre 2 o 3 identità. questa coscienza critica che si è rivolta contro i fondamenti del potere, in particolare di quello tirannico, ma non solo, infatti la democrazia e l'antisemitismo, non si è espresso nelle modalità che ha conosciuto nelle tirannie. Però non illudiamoci, gli Stati Uniti avevano un antisemitismo virulento, certo non era quello dello zar con il padron, il più grande antisemita, leader degli antisemiti, i nazisti statunitensi, è stato Henry Ford, che ha scritto una sciocca antisemita che mandava sostanziosi doni ad Adolf Hitler per il suo compleanno, per altre occasioni. Allora il sionista ha trasformato l'ebreo in quello, in quelli, si è messo con quelli che sono quelli che lo hanno sterminato. Voglio dire una storiella sulla psicanalisi che fa capire. A un congresso uno dice: la psicanalisi è una pseudoscienza inventata da un dottore ebreo per fare assomigliare i tedeschi agli italiani. In un successivo congresso un altro analista brillante dice: vero, ma anche per fare assomigliare gli italiani agli ebrei. E a un ulteriore congresso un altro ha detto: confermo entrambe le teorie, ma anche per fare assomigliare gli ebrei agli antisemiti. Proprio una ripulsa dell'ebreo dalla diaspora. Jabotinsky diceva anche, a proposito dei sionisti e degli ebrei: distruggiamo la diaspora prima che la diaspora distrugga noi. Sionismo e ebraismo, ebraismo, non caricatura di ebraismo, sono radicalmente antagonisti. Anche perché il sionismo politico ha istituito una delle più perniciose forme di idolatria, forse la più perniciosa, l'idolatria della terra. E l'idolatria è il vero grande nemico dell'ebraismo. L'idolatria della terra si fonda su quel Dio ce l'ha data. E loro leggono la Bibbia a spiritualità variabile. Quando il divino, diciamo, promette la terra, non dimentica mai di dire una frase, suona molto perentoria in ebraico: Li haaretz, mia è la terra. Quella non è la terra degli uomini, è la terra di Dio. Per cui quella terra viene indicata a quei meticci sbandati, coacervo di delinquenti, di vari, gente veniva da vari popoli che erano gli ebrei che seguirono Mosè, indicò la terra con uno scopo. Secondo me un versetto del Levitico lo spiega inequivocabilmente. Quella è una terra indicata per andarci a vivere da stranieri fra gli stranieri e per capire come si vive in una terra senza diventare nazionalisti. Ma siccome i sionisti disprezzano l'Eterno della Bibbia, allora gli hanno fatto lo scherzo di prendere solo le parti più equivocabili del messaggio. Io non sono credente, però ecco, quindi il decreto sull'antisemitismo, quel DDL, insieme, c'è una storiella russa che lo dice bene, cosa c'è di simultaneamente pericoloso e ridicolo? E la risposta è scopare una tigre. il sionismo è simultaneamente terribilmente pericoloso, perché è criminale, lo vediamo, e una buffonata in questa cosa. È una buffonata. Questa legge criminalizzerebbe centinaia di migliaia, se non qualche milione di ebrei nel mondo. E per concludere il ragionamento vorrei fare un riferimento molto doloroso, ma ho deciso di farlo. La senatrice Segre ha dato una specie di avallo. Ora, io ho frequentato molto la senatrice Segre, eravamo molto amici, e c'è una cosa che io devo dire: non ho mai voluto coinvolgerla in niente, perché so cos'è stata la sua esperienza, l'ho sentito dalla sua viva voce. Però è il punto di vista della senatrice Segre, perché ci sono sopravvissuti alla Shoah, quelli ancora viventi, che sono radicalmente antisionisti. Ne cito uno, perché si può andarlo a sentire su YouTube. Si chiama Stephen Kaposch, scritto Kapos. Oggi è cittadino inglese, lo è diventato quando è uscito dal lager di Auschwitz, dove lo deportarono a 7 anni. Lui oggi ha 89 anni, cammina avanti e indietro davanti all'alloggio e ufficio del primo ministro inglese con appeso un cartello molto visibile, è scritto Stop Zionism, Stop Genocide. E poi andate a sentire su YouTube cosa dice questo signore, quanto è radicalmente antisionista, e ce ne sono altri.
0: Beh sì, ricordiamo, tante volte abbiamo parlato di questo con Moni, forse Finkelstein, che è figlio, se non ricordo male, di...
1: Due sopravvissuti, ed è parte di una famiglia che, a parte lui, i suoi fratelli e i suoi genitori, è stata completamente sterminata dai nazisti. È il più radicale antisionista che c'è al mondo.
0: Poi sotto a questa intervista troverete tutti i riferimenti che cerchiamo un po' di comporre, no? Perché ci sono tanti libri che sono di grande importanza e che spesso non compaiono all'interno, diciamo, delle discussioni pubbliche, e noi ci sembra molto importante in questa trasmissione seminare degli stimoli, no? E poi avete la possibilità, chi ci ascolta, di approfondire, perché insomma è importante una trasmissione radiofonica, ma certi temi vanno letti e vanno studiati. Tanto per dirne uno, io qui con me sto leggendo un libro di uno storico molto importante, William Pappé, La fine di Israele, di cui magari, se abbiamo qualche minuto, parleremo anche con Moni. Però prima di andare su un discorso così, diciamo, approfondito, più ampio, io volevo salutare Carla Filosa, che nel frattempo si è connessa con noi.
2: Ciao,
0: e abbiamo avuto, come vi dicevo, qualche deviazione sugli orari che ha determinato un suo tardivo ingresso in trasmissione. E volevo semplicemente un po' contestualizzare la questione del DDL, non perché abbia una particolare predilezione per la lettura dei testi, però insomma effettivamente emerge che c'è appunto un attacco strumentale a chiunque possa rappresentare, e viene detto tante volte, nelle scuole e nelle università, e questa è una cosa molto importante, possa mostrare un'avversione, leggo, una denigrazione, discriminazione contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della Shoah o il diritto all'esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione. Dice ancora, sto parlando dell'articolo 4,1, per i reati commessi ai sensi del quarto comma, se l'offesa è recata, ascoltate bene, con l'uso in qualsiasi forma di segni, simboli, oggetti, immagini o riproduzioni che esprimano direttamente o indirettamente pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione dello Shah o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata della metà. E viene modificato, tra l'altro, anche il codice penale, l'articolo 604 bis, che è proprio in questo caso, in cui appunto si parla di una reclusione da 2 a 6 anni se la propaganda, ovvero l'ostigazione e l'incitamento, si fondano in tutto o in parte sulla negoziazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, immaginate un po', dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 678 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, che invece normalmente ormai viene adoperata come un qualcosa che quasi non abbia alcun senso. Per cui diciamo che è un attacco pesante, perché quello che richiede questo DDL è un presidio continuo, e addirittura nella parte iniziale, lo prendo al volo se ci riesco, nei primi articoli addirittura viene istituita un'obbligatorietà di segnalazione, ecco, lo dico, con regolamento da adottare, va bene, dal Ministero dell'Istruzione, del Merito e dell'Università, va istituito un presidio che deve avvertire qualora si verifichino forme di questo tipo, che come avete visto sono estremamente ambigue, per dire la presenza di una kefiah all'interno di una scuola. Che tipo di rappresentazione ha? Potrebbe essere quella lotta di cui parlano all'interno del DDL, e quindi l'insegnante è costretto a denunciarlo al preside, perché altrimenti rischia la sospensione e la destituzione dal posto, questo sia a livello di università che a livello di scuola. Se si parla di genocidio del popolo palestinese, o per esempio lo slogan, ricordate, dal fiume al mare, la Palestina deve essere unita, questa è una causa tale per cui, se è inadempiente e l'insegnante, la conseguenza è che viene destituito. Cioè, sembra che le maglie della legge siano tali da ingabbiare un po' tutti, ed è una roba che, insomma, leggendola bene, come ho cercato di fare, anche se rapidamente, ma sono testi che sono facilmente reperibili in internet, comunque destano molta importanza, perché quando si responsabilizza l'insegnante, cioè gli si danno quasi obbligatoriamente dei compiti quasi di polizia, no? Di controllo dei ragazzi, di censura, perché è lui che poi viene sospeso, addirittura viene destituito nei casi più gravi. E beh, è chiaro che qui stiamo parlando di un'architettura normativa che, insomma, altro che antisemitismo, qua va a braccare pesantemente diciamo tutto quello che diciamo la libera capacità e possibilità di giudicare dei fatti storici, come cerchiamo di fare noi. Io sono molto d'accordo su tutto quello che ha detto Moni, ovviamente, in particolare riprendo, faccio anche mie la frase di Alberto Negri, che è un nostro ospite frequente qui di questa trasmissione, che salutiamo con tanto affetto, per cui il PD è un partito sionista, perché poi, se è vero che la destra sta rappresentando in questo momento, diciamo, la sponda più naturale di Netanyahu, Trump, eccetera, ecco, insomma, non era così scontato immaginare che il PD facesse sostanzialmente lo stesso gioco, perché i firmatari del DDL antisemitismo, insomma, non direttamente alcuni, ma insomma hanno dato comunque la possibilità che questo si verificasse senza che ci fosse in Parlamento una discussione all'altezza. Allora, io a questo punto direi che, se Carla vuole intervenire, vuole fare una domanda a Moni, lascerei a lei lo spazio.
2: Allora, io volevo dire che tutto quello che ha detto Francesco adesso, nel proposito del disegno di legge che è stato fatto, riprende, io credo, per filo e per segno, quel libro datato Le relazioni pericolose di Faris Yahya, che sicuramente Monio Vadia conosce, ecco, alla perfezione.
0: Scusa Carla, do solo riferimento a chi ci ascolta. È un libro che è stato pubblicato anni fa dalle edizioni La Città del Sole.
2: Sì,
0: non
2: certo.
0: È più facile trovarlo, purtroppo, però esistono delle copie elettroniche che girano in rete. Chi volesse averne una copia elettronica può rivolgersi a noi, troviamo il modo di mandargliela, insomma. Scusami Carla che ti ho interrotto, ma mi sembra...
2: No, è che anch'io ho avuto la copia elettronica, perché appunto è introvabile, però mi riferivo a Moni Ovadia, che sicuramente conosce questo testo, dove praticamente c'è tutto a proposito del mito ideologico che permette allo Stato di Israele di essere l'erede storico dell'Olocausto, no? Io a questo proposito, mi sembra che prima Moni abbia citato Judith Butler o Butler che sia, ecco, dove dice una cosa che a me è sembrata proprio scritta oggi, perché rispetto, quindi si riferisce a quello che l'agenzia ebraica aveva stabilito agli inizi del Novecento, e dice che questa praticamente identificazione tra nazismo e sionismo che c'era già all'origine per merito di Herzl è il controllo del comportamento politico attraverso uno stigma insopportabile e permette di fare una selezione di ciò che può essere detto nella sfera pubblica. Allora, il discorso del controllo del comportamento politico identificando sionismo e antisemitismo è datatissimo. Quindi è dall'inizio del tentativo da parte dell'agenzia ebraica di togliere tutti gli ebrei dall'Europa, facendo un piacere a tutta la destra, sia britannica, sia russa, sia tedesca, per cui il patto con Hitler, che era praticamente la logica dell'epoca, era nelle cose che si stavano realizzando per scaricare tutti gli ebrei possibili che avrebbero chiaramente aderito in un luogo dove uno Stato avrebbe costituito la liberazione dell'Europa, e quindi la coincidenza di obiettivi sia della destra più feroce, diciamo, del colonialismo europeo, delegandolo al colonialismo dello Stato di Israele. Quindi questo discorso, che è stato evidentemente annebbiato o occultato in qualche modo dalla coscienza dell'Europa, oggi ritorna all'interno di questo decreto di legge, praticamente sancendo esattamente tutti gli obiettivi di Herzl. Quindi chiedo a Moni se ha qualcosa in più da corredare a proposito di questa definizione in cui nazismo e sionismo non possono essere oggi citati, altrimenti diventano reato. Quindi una censura del pensiero e dell'espressione, diciamo, liberale viene accettata come forma di praticamente avallo di quello che nel programma di Herzl è stato effettuato all'inizio del Novecento.
1: Ma il problema è questo: l'uso, secondo me, ignobile e strumentale dell'antisemitismo per proteggere i sionisti che sono entrati, la loro decisione è stata di entrare nel salotto dei vincitori, di assumere le forme dei nazionalisti che sterminavano gli ebrei proprio, e allora lo stigma è sempre stato una struttura di tutte le dittature. Quando vuoi liquidare qualcuno perché non hai argomenti, devi canoniare la sua persona, e questo è l'uso che hanno pensato da subito e di cui hanno fatto vasto uso i sionisti sempre nella loro vicenda. E quindi è certo, ci furono addirittura dei contatti con i nazisti sulla base: abbiamo gli stessi interessi, voi li volete espellere, perché il progetto principale non era la Shoah, era di cacciarli da tutta l'Europa, e abbiamo gli stessi interessi noi e voi. Voi li volete cacciare, noi li vogliamo, è un accordo perfetto. Furono tentati degli accordi negli anni 30. Allora, è proprio il sionismo, quando ha capito, dico il sionismo di Stato, quello dello Stato di Israele, quando ha capito che sarebbe stato uno strumento perfetto per tappare la bocca, per censurare chi si esprimeva secondo le sue opinioni libere, ne hanno fatto diventato una delle principali armi della loro propaganda. E come tu dicevi giustamente, questo viene da lontano, viene già da Herzl, viene dalla Jewish Agency e via dicendo. Del resto, per quelli che credono che ci sia stato un sionismo buono qualche volta, ha detto qualcosa di definitivo un grande attivista israeliano contro il sionismo, che è Niko Peled. Proprio in una sua dichiarazione su YouTube, se non ricordo male, lui ha detto proprio: non c'è mai stato un sionismo buono. E la dichiarazione Balfour lo prova, perché è una terra senza popolo per un popolo senza terra. Come si poteva dire una cosa così? Solo lo poteva dire uno che avesse una mentalità colonialista. Nel 1884 fu tenuta la conferenza di Berlino. Gli stati colonialisti si riunirono per decidere chi si pigliava cosa. Però in occasione di quella conferenza 1884 fu emesso un principio terrificante, cioè: sul pianeta Terra ci sono terre nullius, terre di nessuno, non perché non ci abiti nessuno, ma perché quelli che ci abita sono selvaggi. Questo è stato da subito il mindset del sionismo, cioè la forma mentis del sionismo è stata questa. Allora, la dichiarazione Balfour, per avere una legittimità, la chiesero al più grande impero colonialista di tutti i tempi, al ministro degli esteri. Lord Balfour, che era un antisemita in realtà, era una manna. Ci liberiamo degli ebrei e loro, perché la dichiarazione Balfour, secondo me, non è stata data gratis. L'impero britannico versava in pessime condizioni finanziarie per via della prima guerra mondiale nel 17. Cioè, ci sono stati, la guerra continuava e aveva costi inenarrabili. E guarda, la cosiddetta dichiarazione Balfour fu una lettera che Lord Balfour scrisse a Lord Rothschild, del ramo inglese della famiglia Rothschild. E credo che di mezzo sia intercorso del denaro. Io penso che il sionismo sia la peggior iattura capitata agli ebrei in tutta la loro storia. Se fossi credente, penserei che l'ha mandato Dio per fare capire agli ebrei cosa succede quando diventi nazionalista. Diventi un idolatra della terra e non puoi che finire in questa ripugnante maniera di genocida.
2: Lo vedi che è necessario essere credenti, allora?
1: Sai, ti dirò una cosa a tutte e due, poi io, se mi permettete, vi lascerò perché devo partire per Roma. Stasera sarò al Falastin Festival. Allora,
0: ci viene a trovare. No, diciamolo, scusa Moni, il Falastin Festival si trova alla città dell'altra economia. Mi sembra che si concluda questo fine settimana, forse nei prossimi giorni, verso l'11, che può partecipi perché è un'ottima manifestazione. Scusami.
1: Allora, una persona molto spiritosa, ateo, mi ha mandato questo messaggino su WhatsApp. Dio, anche se non esisti, non è che potresti darci una mano? Vedete a che punto siamo conciati.
0: Eh sì, direttamente. Allora, guarda,
1: sì, miei cari, io vi saluto.
0: Grazie, grazie mille.
1: Ai nostri ascoltatori, e se qualcuno verrà a Roma stasera ci rivediamo.
0: Noi andiamo in onda domani, in realtà giorno 10, Moni sarà il giorno 9, noi registriamo, lo sanno i nostri ascoltatori, sì, il giorno, sì, prima, però nei giorni successivi, comunque quando sentite questa trasmissione già sarà disponibile, sarà ancora possibile andare.
1: Allora io propongo che quando questo governo terrificante cambierà, io propongo un DDL antisemitismo a mia volta, cioè chiunque farà uso strumentale dell'antisemitismo è ergastolo.
0: rimaniamo
1: che fare uso strumentale antisemitismo è come sputare sulle ceneri dei morti della Shoah.
0: Grazie Moni, grazie ancora, ci sentiamo presto noi.
2: Grazie, un saluto.
1: Ciao Carla. Ciao.
0: Allora noi continuiamo la trasmissione a questo punto, io e Carla ringraziamo ancora Moni Ovadia. Dicevamo, abbiamo avuto qualche problema sull'orario dell'inizio proprio perché Moni aveva necessità di andare prima, e mi scuso con Carla, non ho avuto modo di dirglielo personalmente, lo faccio in differita radiofonica. Beh, insomma Carla.

0: c'è soprattutto il terzo capitolo che secondo me inserisce degli elementi importanti, si chiama Come costruire una nuova strategia per il movimento nazionale palestinese, e in qualche maniera ci induce a fare un passo in avanti, ecco, rispetto a tutti i ragionamenti che normalmente facciamo. E lui, insomma, penso che viva ancora nello Stato di Israele, e comunque la sua nazionalità è quella, e costruisce, cioè dà questo impulso che secondo me è molto importante. Però prima di arrivare a questo ragionamento volevo un attimo impostare con te, Carla, prima della fine della trasmissione, secondo me è molto importante appunto almeno individuare quali sono gli elementi secondo cui Pappei individua una inevitabile fine di Israele. Insomma, il titolo è abbastanza eloquente da questo punto di vista, e lui dice che sostanzialmente sono sette i punti attraverso cui, sette crepe individua, che adesso leggo testualmente così magari ne parliamo al volo prima di chiudere. Cioè, innanzitutto lui individua Stato di Israele come cosa differente dallo Stato di Giudea, quello di cui parlava Moni un secondo fa, lo chiamava sionismo, lui preferisce definirlo in questa maniera, Stato di Giudea, di un sionismo messianico, che è un po' pure quello che ha utilizzato Moni con il termine sionismo politico. E quindi lui sostiene che questa contraddizione tra lo Stato di Israele, che è del tutto concorda sulla visione dei palestinesi come non un popolo, e quindi l'inesistenza stessa del concetto di genocidio, perché se non c'è popolo ovviamente non ci può essere un genocidio, ma che comunque nella gestione delle questioni statali da prima del 7 ottobre si stava spaccando, addirittura in un passaggio dice Pappé che si stava vicini a una guerra civile in Israele, poi bloccata proprio dagli eventi del 7 ottobre e tutto quello che c'è stato dopo. La sottomissione della Palestina è qualcosa che Israele ha realizzato, ma che a livello mondiale non è stata digerita, è qualcosa che continuano appunto di DL antisemitismo a cercare di insabbiare, ma insomma anche lui avverte comunque un'onda a livello mondiale che è del tutto ostile a Netanyahu e company. Parlo del popolo, non certo dei governanti, che come abbiamo visto sono molto appiattiti. Rapidamente la terza crepa, gli ebrei sparsi per il mondo non si identificano con il sionismo, nel senso che di cui ha parlato Moni. La crisi economica in cui vive Israele, perché ricordiamoci che è un territorio molto limitato, l'invincibilità presunta dell'esercito israeliano, e questo libro è uscito prima dell'invasione dell'Iraq, e appunto le manchevolezze all'interno dello Stato, e lui addirittura individua la possibile emersione di un movimento di liberazione palestinese, secondo me in maniera anche molto, diciamo, ottimista. Pensa che anche gli esuli, anche se appunto collocati in tantissime parti del mondo, perché è una diaspora vera quella dei palestinesi residui, possono attraverso anche i social media abbattere quelle distanze che prima erano incolmabili. Allora Galla, al di là dell'ottimismo e dell'analisi di Pappé, quali secondo te possono essere, a partire da quello che ha detto Moni e quello che ho letto io, le prospettive di questa tragedia, di questo genocidio che va avanti come se non ci fosse un domani, come se non ci fosse una fine, ossia alla fine è la fine di chi abita Gaza? Noi abbiamo parlato qualche giorno fa anche sullo Yesterday's Paper del ruolo cruciale degli immobiliaristi Kushner, scusami, innanzitutto.
1: Allora, io però a questo punto non vorrei parlare solo di Israele e Palestina, perché oggi quello che non c'era appunto all'inizio del Novecento, come precedentemente dicevo, oggi l'aspetto importante della prospettiva che si realizza in quel quadrante geografico è dovuto all'alleanza con gli Stati Uniti. Quindi da questo punto di vista io credo che la dinamica governo americano e governo israeliano debbano essere lette unitamente, perché questa presenza fa sì che l'Europa sia completamente prona rispetto ad una accettazione anche linguistica, anche di espressione verbale, di adesione al popolo palestinese e alla sua tragedia, perché la difesa di Israele, lo vediamo col DDL di cui abbiamo parlato, è praticamente o nel silenzio o nella forma difensiva. Quindi anche questo discorso che io ho sentito fare rispetto alla posizione della Germania e quindi al

0: dell'Italia dietro, insomma, o succube, non so come dire, della posizione tedesca per i sensi di colpa, eccetera, non mi convincono affatto, perché lì il problema io credo che sia essenzialmente economico, e qui tocco uno dei punti che tu hai citato, perché la crisi economica, io credo che è una crisi di capitale, quindi non è una crisi regionale o di nazionalismi. Il nazionalismo cresce in virtù della crisi economica, non viceversa. Allora, in questo senso, mi sembra che la crisi economica stia toccando non solo in tutto l'Occidente, quindi Stati Uniti e Europa, per cui Israele, la dimensione di compattamento non solo politico ma anche ideologico e comunicativo, quindi di manipolazione delle masse, per cercare di tenere unito ciò che si teme possa essere disgregato. E qui vorrei fare un riferimento, anche se non l'hai citato, a questo discorso che ha fatto Trump ultimamente sull'intelligenza artificiale, cioè la superintelligenza, come viene chiamata, cioè l'intelligenza generale ormai, non più quella generativa, può essere l'asse di prova di chi manterrà l'egemonia mondiale nella competizione tra gli Stati Uniti e la Cina. Quindi questo discorso è estremamente collegato e molto ampio, ha molti punti di riferimento, con altrettanti punti interrogativi rispetto all'esito di queste dinamiche, per cui anche la corsa all'intelligenza artificiale, con tutti i pericoli che sono stati preannunciati da coloro che la determinano, che sono quindi interni da un punto di vista di competenza, credo che questo discorso di tentativo di ripristino di un'egemonia che si sa perduta o che comunque si teme che possa crollare da un momento all'altro, coinvolge la capacità stessa di permettere alle masse, e quindi non solo quella palestinese, ma forse anche quelle europee, in qualche modo presenti, non si sa bene con quali prospettive, però al momento determinano una presenza, non sono morte, in altre parole, e quindi quale possibilità effettiva ci sia di ripristino di una politica che non sia semplicemente l'appendice della politica americana, che mi sembra essere portata alla distruttività, non per un motivo qualunque che possa essere così di prestigio a livello internazionale, ma semplicemente come forma di risoluzione da una crisi che altrimenti non si sa assolutamente come combattere o come uscirne soprattutto. Allora, rispetto al movimento di liberazione palestinese, io sinceramente non ho la più pallida idea di come si possa configurare fra coloro che stanno dentro Gaza, per esempio, che mi sembra che siano allo stremo, e non so
1: Ah, ma
0: con
1: anche io ho
0: quale.
1: la stessa perplessità, devo dire la verità, anche quando l'ho letto. Beh, lui, guarda, ti dico quello che dice Pappé, così magari siamo in chiusura di trasmissione, ma un elemento in più. Lui dice che comunque Hamas vada riconsiderato necessariamente, ma questa è una roba abbastanza condivisa da tutti all'interno del movimento di liberazione palestinese, perché è
0: Scusa,
1: rappresentativo.
0: però Hamas, Netanyahu continua a dire che deve essere distrutto, quindi il
1: Esatto.
0: lavoro, come lui dice, non è finito.
1: Esatto,
0: Ed
1: e
0: è
1: questo è il
0: questo,
1: punto di
0: è quello.
1: contrasto.
0: No, ti volevo solo.
1: Anche io ho avuto la tua stessa perplessità, ma lui lo argomenta dicendo che proprio questo è un punto in cui, ricordiamolo, Hamas è stata sempre una creatura, insomma, che proveniva proprio
0: Certo.
1: dal partito di Netanyahu. Queste sono cose che sono state dette alla Knesset, non è che ci inventiamo noi, sono dati importanti. Addirittura qualche giorno fa è uscito fuori un articolo, non so quanto verosimile, ma insomma delle dichiarazioni per cui alti rappresentanti dello Stato giudaico di Israele, che mi piace definirlo così come lo definisce Papa, dice che noi pensavamo che dando potere e soldi a Sinwar sarebbe stato più tranquillo, sarebbe stato uno dei leader di Hamas, ricordate quello che è stato trucidato dalle bombe a casa sua, lo cercavano dappertutto e stava a casa sua, caso strano. E quindi insomma queste relazioni ancora vanno avanti un po' così. Allora Carla, noi abbiamo, guarda, sì, giusto però, un paio di minuti per concludere, esatto, vai tu e andiamo in conclusione.
0: No, no, volevo semplicemente continuare quello che hai detto a proposito del sostegno a Sinwar e la situazione in cui ci troviamo oggi, ma proprio oggi, è che quello che tu hai detto è proprio la giustificazione della impotenza di Netanyahu a dichiarare che lui era stato avvertito rispetto al 7 ottobre del 23. Quindi questo discorso è estremamente problematico, perché io credo che sicuramente ai tempi in cui c'era ancora come si chiama, oddio, quello che è stato ammazzato a Parigi,
1: vabbè. Ah, un buco anche io, devo dire.
0: No, scusate, i nomi mi sfuggono purtroppo. Cioè, finché c'è stata una gestione palestinese che poteva essere spaccata, e quindi Hamas e l'altra posizione, quello che è andato con la pistola all'ONU.
1: Ma intendi Yasser Arafat, forse?
0: Arafat, esatto. Ottimo. Era il nome che sfuggiva.
1: No, allora, ma era Rabin che non veniva.
0: No, era Arafat. Allora, quando c'era la possibilità di spaccare tra Hamas e Arafat, i soldi israeliani sono stati una benedizione per lo Stato di Israele. Nel momento in cui però c'è stata questa capacità di sapere prima che si stava preparando un attacco, che Netanyahu abbia giustificato il suo silenzio con il fatto che non avrebbe mai immaginato che Hamas potesse portare a compimento un massacro, lascia un po' il tempo che trova, perché francamente molti sono stati i buchi rispetto a questa protezione israeliana che non è avvenuta, e che quindi lascia pensare che questo sia stato veramente il momento d'oro, l'occasione per cui poter portare finalmente a compimento la strage, cioè l'eliminazione dei palestinesi da Gaza, che è sempre l'obiettivo che lo Stato di Israele si è posto, non avendo confini e quindi estendendo continuamente, rubando la terra ai palestinesi sia a Gaza che in Cisgiordania. Quindi voglio dire, la situazione internazionale non riesce ad avere chiarezza su questo, e soprattutto noi viviamo in un sottobosco di comunicazione, perché la comunicazione ufficiale è assolutamente antitetica a quello che stiamo ragionando in questo momento.
1: Carla, noi ti ringraziamo per la pazienza dimostrata su questo disguido orario, perdonatemi, ma a volte, come avete visto, insomma, c'erano degli orari che si sono un po' sovrapposti. Ovviamente ringrazio Peppe e Monio Vadia, che non c'è più, è partito già per Roma. Noi possiamo per la prima volta forse anticipare la prossima puntata, speriamo di riuscire a portarla a termine. Parleremo di Francia con appunto i diretti interessati all'interno delle manifestazioni, avremo Feli Socè, speriamo di averla, che ci parlerà di quello che sta succedendo lì, proprio questo corpus che si va plasmando in Europa e che ci dà tanta speranza. Ringrazio ancora tutti, ciao Carla, grazie Peppe,
0: ciao.
1: A risentirci la prossima settimana, ciao.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua malattia.

segreto tra queste parti. Si tratta di un rarissimo esemplare di pesce ombrello che è stato avvistato ed è solo prerogativa di questi spiaggi. Chissà se avremo la fortuna di vederlo, eccolo!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Il generale Solaroli, aiutante di campo di Vittorio Emanuele II. Il nostro re, all'infuori del coraggio e dell'avventatezza, non ha nulla, non ha occhio, né sangue freddo, non si ricorda mai il nome di un paese, che per uno che deve fare la guerra e mandare degli ordini, evidentemente, ecco. Chi sa far la guerra è l'imperatore. Fortuna per noi che abbiamo alla testa un tale uomo.
4: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una puntata Barbero Riserva e continuiamo la serie sullo spazio della guerra, dal Festival della Mente 2016. Questa settimana siamo alla seconda guerra d'indipendenza. Buon ascolto!

Buonasera. Allora, la seconda guerra d'indipendenza. Non sto a ripetere le cose che abbiamo detto ieri su come lo spazio delle guerre, come dire, è condizionato in modo decisivo dal territorio su cui si combattono, appunto non sto a ridirlo, tanto peggio per chi come il professor Di Freddi non c'era ieri sera, non lo saprà mai. La seconda guerra d'indipendenza, lo sappiamo tutti, è la riedizione della prima con una grossa differenza. È una riedizione della prima, nella prima ci abbiamo provato. Nel 48 si è detto forse si riesce a buttar fuori gli austriaci dal Lombardo-Veneto. Le forze non del Regno di Sardegna da solo, figuriamoci, ma in quel momento sembrava di tutta Italia, ci stavano tutti, il Papa, il Re di Napoli, il Granduca di Toscana, magari bastano le nostre forze italiane per buttar fuori l'impero dal nord, e invece non sono bastate. Nel 59 ci si riprova con una grossissima differenza, che negli ultimi anni Cavour ha tramato in tutti i modi possibili per fare in modo che questa guerra stavolta si rifaccia con altre condizioni. Altre condizioni vuol dire non andiamo da soli, non va più il Regno di Sardegna praticamente da solo, ma con un poderoso alleato, con la massima potenza europea, almeno continentale, la Francia di Napoleone III. La cosa riesce, in altre parole Cavour riesce a convincere Napoleone III, che pure come politicante ne sapeva quasi quanto lui, che tutto sommato è nell'interesse della Francia e dell'impero aiutare gli italiani, dare questa botta all'impero d'Austria, ridimensionarlo. Dunque Napoleone III ci sta. Nel gennaio del 1859 viene firmato un trattato di alleanza tra il Regno di Sardegna e l'impero francese, che in pratica equivale alla guerra contro l'Austria. Alla prima provocazione la Francia si impegna a entrare in guerra. Immediatamente il Piemonte comincia a richiamare riservisti, a richiamare i soldati in congedo per mettere l'esercito sul piede di guerra. Immediatamente l'Austria comincia a richiamare riservisti e a mandare nuove truppe in Lombardia. È la classica escalation, una volta che le cose si sono innescate vanno avanti. Ma naturalmente quando c'è un'escalation di questo tipo succede anche un'altra cosa, che i governi, gli altri governi si preoccupano. Non è che succede qualche cosa di grave che a noi non fa comodo, a noi inglesi, a noi prussiani. E se invece cercassimo di metter pace, c'è una questione italiana, certo, nessuno può negarlo, però molti governi preferirebbero che questa questione si risolvesse con un bel congresso. Invitiamo gli austriaci e discutiamo con loro se sono disposti a dare qualcosa. I piemontesi non è neanche detto che li invitiamo, anzi, gli austriaci dicono chiaramente noi veniamo se non invitate i piemontesi. Cavour al congresso non lo vogliamo, è un po' pesante, ma il governo inglese ci pensa e anche il governo francese ci pensa, perché Napoleone III da un lato si è lanciato, ha firmato l'alleanza, però al momento buono un po' di paura si prende all'idea che sto per fare la guerra. Questa idea di fare un congresso senza invitare il Regno di Sardegna e mettersi d'accordo con l'Austria per qualche settimana circola e sembra proprio che vada a finire così. Cavour in quelle vive le settimane più terrificanti della sua vita, perché il congresso vorrebbe dire la catastrofe di tutta la sua politica. Cavour minaccia di dimettersi e emigrare in America. L'Italia evidentemente non è più un paese dove si possa fare qualcosa. Minaccia Napoleone III dicendogli guarda che se tu mi fai questo scherzo del congresso io rendo pubbliche tutte le trattative segrete che abbiamo avuto. Ma Napoleone III esita ancora. Ci sono delle lettere di Cavour in questi giorni in cui Cavour dice faccio fatica a non perdere la testa, me la tengo ferma con le mani perché non scappi. Il 19 aprile sembra che Napoleone III abbia deciso, si fa il congresso. L'ambasciatore francese Walewski a Torino va a svegliare Cavour per dirgli che l'imperatore ha deciso. Cavour salta sul letto e dichiara
Ora non mi resta altro da fare che spararmi un colpo di pistola e farmi saltare la testa. Quello stesso 19 aprile Cavour fa testamento e lascia una lettera per il nipote Ainardo. Cavour non si è mai sposato, non ha avuto figli, l'erede universale è il nipote. Cavour quel 19 aprile lascia una lettera al nipote in cui gli dice: speravo di farti ereditare un nome illustre e benedetto dagli italiani, invece probabilmente il tuo nome sarà associato alle sciagure del nostro paese. Lo stesso giorno Cavour scrive al suo amministratore. Sapete che Cavour è un grosso uomo d'affari, è l'uomo più ricco del regno, è un grandissimo imprenditore agricolo. Scrive al suo fattore, a cui pochi giorni prima aveva dato ordine di vendere il bestiame, perché le proprietà di Cavour sono nel Piemonte orientale, vicino al confine, e se si fa la guerra all'inizio non si sa cosa succede. Quindi l'amministratore di Cavour ha ordine di vendere il bestiame a costo di perderci. Ma il 19 aprile Cavour scrive di nuovo all'amministratore: non si dia più verun fastidio per la pronta vendita dei buoi grassi, giacché pare che la guerra più non si faccia. Salveremo le vacche, ma perderemo la causa italiana, che pareva prossima a una soluzione favorevole. L'imperatore, Napoleone, è stato ingannato o è un traditore. Come vedete, la situazione è abbastanza drammatica. Dipende solo dall'Austria che Cavour si spari un colpo in testa e che la cosa sia finita lì. Se l'Austria accetta di andare al congresso, è finita. Per fortuna si può sempre contare sul governo austriaco in questi casi. Il governo austriaco decide che il congresso non gli basta. Vuole umiliare il regno di Sardegna fino in fondo. E quindi, prima di accettare il congresso, gli austriaci, due giorni dopo, 21 aprile, mandano un ultimatum a Torino, in cui ordinano al governo piemontese di licenziare i richiamati e rimettere l'esercito sul piede di pace, altrimenti sarà la guerra. Cavour riceve questo ultimatum e si lustra gli occhi, non riesce a crederci. Ho avuto un altro colpo di fortuna. Non ci credeva più, invece sì, è scritto nero su bianco: se non licenziate l'esercito sarà la guerra. Cavour comunica subito a Parigi, e a Parigi i piemontesi hanno tre giorni per rispondere secondo l'ultimatum, ma è chiarissimo che diranno di no. Già il giorno dopo a Parigi la gazzetta ufficiale, che si chiama il Moniteur, annuncia che Sua Maestà l'Imperatore ha ordinato la formazione di un nuovo esercito che si chiamerà Armée d'Italie, l'Armata d'Italia, come naturalmente l'armata dello zio, il grande Napoleone, ai vecchi gloriosi tempi. Perché Napoleone III naturalmente è un nipote. Napoleone III è il nipote del vero grande Napoleone, figlio del fratello. Ed è un uomo notevolissimo Napoleone III. Poi, come dire, la sua memoria davanti alla storia è rimasta un po' appannata dal fatto che 11 anni dopo, per gli storici si confondono un po' sempre, presente, passato, è tutto sempre lì. 11 anni dopo Napoleone ha fatto una guerra idiota contro la Prussia, è stato sconfitto a Sedan, ha dovuto abdicare, è morto in disgrazia, quindi è passato alla storia come un imbecille. In realtà Napoleone III era un uomo di mille risorse. Nel 59 è un vecchio avventuriero di 50 anni che ha passato la vita a cospirare per cercare di diventare imperatore come suo zio. Ha preparato colpi di Stato, società segrete, è andato in esilio, ne ha fatti di tutti i colori. Poi alla fine ci è riuscito, nel modo più imprevisto. Chi c'era ieri si ricorderà, e anche gli altri si ricordano, che nel 48 i francesi fanno la Repubblica. Ma si sa che ai francesi l'idea dell'uomo forte comunque, da Napoleone in poi, non è mai dispiaciuta. Quindi fanno la Repubblica. Ma chi eleggono presidente della Repubblica? Il principe Napoleone, il quale capisce subito che quella è la sua opportunità. Si presenta alle elezioni e viene eletto dal popolo presidente della Repubblica. Ci mette solo qualche mese a preparare il colpo di Stato e proclamare l'impero. Colpo di Stato fa centinaia di morti,
in Francia e migliaia di gente, di persone in galera. Però poi, schiacciata la resistenza delle piazze, il nuovo imperatore ripristina il suffragio universale, fa un bel plebiscito a suffragio universale e i francesi lo eleggono imperatore. Dopodiché Napoleone III continua a barcamenarsi in questo modo. È un classico bonapartista, nascerà una categoria politica, il bonapartismo. Quello che da un lato è un dittatore, però col consenso del popolo. Governa con la polizia segreta e coi plebisciti. Controlla i giornali, però c'è il Parlamento. È tutta una cosa difficile da gestire, bisogna essere bravi. Napoleone galleggia a lungo tra la destra clericale.

Napoleone naturalmente ha un sogno. Cioè, aveva il sogno di diventare imperatore e ci è riuscito, ma non basta. Se sei Napoleone III, devi far vedere che vali quanto lo zio. E lo zio era un grande generale. E Napoleone III non ha mai combattuto una guerra in vita sua e deve far vedere che è anche un grande generale e che l'esercito francese è di nuovo grande e che la gloire è lì a portata di mano. Perciò Napoleone decide la guerra. Il 26 aprile scade l'ultimatum. A questo punto l'Austria dichiara guerra. E dipenderebbe tutto dalla velocità. Qui torniamo al nostro discorso di fondo, le guerre si fanno sul territorio, nello spazio. Dov'è il confine? Al Ticino, come nel 48. Cambiato niente. Sul Ticino ci sono gli austriaci. Quello che è cambiato è che i piemontesi da soli lo sanno che perdono a questo punto. Vengono i francesi, ma non è che arrivano in un giorno i francesi. Se gli austriaci fossero ben comandati, all'inizio potrebbero fare molto. Se ci fosse ancora il vecchio Radetzky, che a 82 anni ha vinto Custoza e a 83 anni ha vinto a Novara, e che aveva combattuto già ai tempi di Napoleone, quello vero. Ma il vecchio Radetzky è morto l'anno scorso, a 92 anni. Adesso al comando delle forze austriache in Lombardia c'è un altro generale, è un ungherese, si chiama Gyulay. O meglio, Gyulay è il modo in cui lo pronunciano gli italiani, in ungherese non pretenderete che lo pronunci in ungherese, ma comunque gli italiani lo chiamano Gyulay e tutti lo conoscono perché il comandante austriaco in Lombardia è una figura conosciuta ovviamente, è un nemico, il nemico, anche in tempo di pace. Gyulay lo conoscono tutti, io qui ho un ricordo personale, una parte della mia famiglia, la parte di mia madre è originaria del Lago Maggiore. E io mi ricordo ancora da bambino delle zie che si ricordavano le vecchie canzonette che si cantavano contro Gyulay nel 1859. Bada Gyulay che venga la primavera e con la primavera verranno i francesi, verrà la guerra. Ecco, Gyulay quindi deve stare attento, però all'inizio le carte in mano le ha lui. L'esercito austriaco in Lombardia è forte il doppio di quello piemontese, il triplo. Deve solo invadere il Piemonte. Passare il Ticino, chi c'era ieri ricorda che problema è per questi eserciti lenti che vanno a piedi, carriaggi, cannoni, vagoni, cassoni, un sacco di roba tirata da cavalli, bestie, ecco, i ponti sono pochi, passare i fiumi non è uno scherzo, ci vuole un po' di coraggio. Gyulay non si muove, eppure tutti sanno che sarebbe fondamentale fare in frettissima. La guerra è scoppiata solo da 3 giorni e già a Gyulay arrivano gli insulti perché non si muove. L'ambasciatore austriaco a Parigi, che sta facendo i bagagli naturalmente perché è scoppiata la guerra, manda a Vienna un telegramma dicendo: qui fra tutta la nostra ambasciata vuol farvi sentire il grido di dolore, di impazienza e di rabbia. Il grido di dolore era di moda all'epoca come espressione, ma questi sono gli austriaci. Di rabbia per le esitazioni del generale Conte Gyulay. Diamine, non gli resta che passare il Ticino, attaccare i piemontesi, rovesciarli, schiacciarli, e se ne sta fermo perché piove. Siamo alla fine di aprile, effettivamente diluvia. Il Ticino è gonfio, i ponti sono insicuri, Gyulay non si muove. Tutto sta di vedere se si muoverà prima che si muovano i francesi. I francesi si muovono in fretta. E qui si scopre, cioè noi scopriamo, che sono passati soltanto 11 anni dalla prima guerra d'indipendenza, ma il mondo è cambiato. Perché nel 48 non c'era il treno. E invece nel 59 c'è il treno. C'è il treno e quell'altra grande novità che è la nave a vapore. C'era anche prima, ma ce n'è molti di più adesso. Mentre Gyulay è fermo sul Ticino che guarda il cielo per vedere se smette di piovere, Napoleone va in treno a Marsiglia e lì si imbarca su un vapore per Genova con una parte dell'esercito. Un'altra parte è avviata in modo più tradizionale verso la Val di Susa e scende in Piemonte da lì. E queste cose cambiano il modo di fare la guerra.

0: In altri tempi, prima che i francesi arrivassero in soccorso, passavano mesi. Adesso bastano 2 settimane perché 3 corpi francesi sbarchino a Genova e da lì in treno possono andare dove vogliono e altri 2 corpi scesi dal Moncenisio, anche lì alla fine trovano il treno in pianura e possono andare dove vogliono. 15 giorni. July se ne è già giocati i 5 o 6. Finalmente il 30 aprile July passa il Ticino. Gli austriaci invadono il Piemonte. Il 1 maggio sono a Novara. Il 2 passano la Sesia, sono a Vercelli. La stampa italiana, la stampa francese segue da vicino questa marcia degli austriaci in Piemonte e naturalmente escono gli articoli che denunciano le atrocità, gli abusi, le violenze di questa invasione. Noi che abbiamo sentito parlare di quel che è successo nel Novecento ci viene da ridere, perché le atrocità e gli abusi sono che gli austriaci, sì, dappertutto, requisiscono il bestiame. Non per niente Cavour voleva far vendere i buoi. In ogni città dove arrivano obbligano il sindaco a tirar fuori soldi, vino, pane, bestiame per 10.000 uomini, per 20.000 uomini. Certo, è il modo di fare la guerra, requisiscono tabacco, requisiscono scarpe. Per i giornali francesi è la prova della barbarie del nemico. A Torino però sono un po' preoccupati. Anzi, a dir tutta la verità, a un certo punto c'è il panico. Il 4 maggio Cavour scrive alla sua amante, Bianca Ronzani, la ballerina ungherese sposata a un certo Ronzani, che però è uscito di scena subito, che è da circa 3 anni la sua amante, a cui Cavour vuole molto bene, le ha comprato una bellissima villa. 4 maggio, Cavour a Bianca. Cara Bianca, quale felice combinazione che tu non sia a Torino. Non so più dove era, ma insomma non è sul posto. Giacché le notizie sono sempre più cattive. Gli austriaci si avvicinano e il re non si muove. Ci torneremo. Non è certo che essi vengano a Torino, ma è probabile. Siamo decisi a difenderci a oltranza. Ho fiducia nel coraggio dei piemontesi e nella provvidenza. Ti abbraccio. In quei giorni Cavour va a visitare le barricate nella periferia di Torino e le parate della Guardia Nazionale, tutti i bottegai armati di moschetto, per vedere se arrivano gli austriaci, se si riesce a fare un po' di resistenza. Dice Cavour, il re non si muove. Dov'è il re con l'esercito? Non fra Torino e Vercelli, perché l'esercito è troppo piccolo. Stare lì a aspettare gli austriaci vorrebbe dire farsi battere e basta. L'esercito piemontese è cambiato anche lui rispetto a 11 anni prima. 11 anni prima era un esercito di riservisti, il servizio di leva era breve, la gente faceva 1 anno il militare, poi li mandavano a casa e li richiamavano in caso di guerra. Nel 48 si è visto che è stato un disastro. Arrivavano tutti questi contadini e operai che avevano dimenticato tutto. Bisognava reinsegnargli come si spara il fucile, alla prima difficoltà si spaventavano. Perciò i piemontesi hanno cambiato sistema. La seconda guerra d'indipendenza è combattuta da 3 eserciti, piemontese, austriaco, francese, formati allo stesso modo, con soldati, non dico di mestiere perché sono sempre coscritti, tirati a sorte, ma che fanno il militare a lungo, in Piemonte 5 anni. È l'esercito di caserma. In questo caso si vedrà che tutto sommato effettivamente è meglio, piuttosto che non richiamare una folla di riservisti che hanno dimenticato tutto. Ma l'esercito di caserma vuol dire che lo fai piccolo, perché se tu ai coscritti dici dovete fare 5 anni di servizio militare, e quanti ne puoi prendere? Puoi prendere un giovanotto su 100, il paese lo sopporta. Prendi un giovanotto su 50, il paese lo sopporta. Se cominci a dire prendo un giovanotto su 10 e gli faccio fare 5 anni il militare, il paese non lo sopporta più. Quindi il sistema presuppone che se ne tirano a sorte pochi. Più sfortunati, gli tocca. L'esercito è piccolo, è più piccolo rispetto al 48. 60.000 uomini, July ne ha 120.000, il doppio. Dunque il re, Vittorio, non si sogna di fermare gli austriaci. Se ne sta giù, a sud del Po. Geografia della pianura padana, gli austriaci vengono dal Ticino, sono a nord del Po. Se gli venisse mai in testa di passarlo, prima che lo passino tutti, se ne vuole, Quindi a sud del Po si sta più al sicuro. A sud del Po i piemontesi hanno grandi fortezze, la cittadella di Alessandria, la cittadella di Casale. Lì è l'esercito col suo re che conta i giorni aspettando che arrivino i francesi. Giulai, il 7 maggio, ha perso altri 2 o 3 giorni, si rimette in cammino da Vercelli verso occidente. A nord arriva fino a Biella. A sud entra tra le risaie del Vercellese. A questo punto i piemontesi prendono una decisione estrema. Allaghiamo il Vercellese. Voi sapete che il Vercellese è terra di risaie, quindi è pieno d'acqua, è pieno di canali che vengono regolamentati per allagare le risaie quanto basta. In quei primi di maggio del 59 il governo di Cavour decide: apriamo tutte le chiuse, allaghiamo il Vercellese. Vuol dire distruggere tutti i raccolti, allagare le cascine, crepa il bestiame, non importa, lo facciamo. Cavour in Parlamento, dove ovviamente i deputati vercellesi protestano a gran voce, Cavour in Parlamento dice: vi ricordate quando Napoleone marciava su Mosca e i russi hanno bruciato Mosca? Questa è la stessa cosa. Se non l'avessimo fatto, a quest'ora gli austriaci sarebbero in questa sala, dice Cavour nel Parlamento di Torino. Il Vercellese viene allagato. La cosa più buffa è che questo incarico di gestire questo allagamento viene dato a un ingegnere che ha la gestione appunto della rete idrica del Vercellese e che viene incaricato di fare questo diluvio universale e che evidentemente era un predestinato perché si chiamava l'ingegner Noè. Dunque nel Vercellese allagato i soldati di Giulai affondano fino alle ginocchia, non ci si muove più. Eppure a un certo punto a Vienna arriva una notizia fenomenale: Giulai ha preso Torino, Te Deum nelle chiese di Vienna. Poi arriva la rettifica, hanno letto male il telegramma, ha preso Trino Vercellese. E qualcuno ricorderà perché è uno dei posti dove si era fatta la centrale nucleare ai tempi della nostra disgraziata politica nucleare. Giulai è arrivato fino a Trino, è arrivato fino a Biella, poi il Vercellese è allagato. C'è notizia che i treni dei francesi stanno arrivando e Giulai si ferma. Il 10 maggio i corpi francesi scesi dalla Val di Susa sono arrivati in treno ad Alessandria. Il 12 maggio Napoleone III sbarca a Genova, 2 giorni dopo in treno anche lui è ad Alessandria. A questo punto ad Alessandria è concentrata una forza più forte di quella austriaca. Il rapporto di forze si è invertito. E in guerra, naturalmente, quello che succede di solito è che finché sei più forte sei tu che attacchi. Ma quando è più forte l'altro, tu ti fermi e torni indietro. Adesso tocca ai piemontesi e ai francesi attaccare. Giulai ripiega verso il Ticino, non lo passa, si ferma in Lomellina, tra la Lomellina, Piacenza e il Po per vedere un po' cosa succede, ma insomma si è fermato. Napoleone III e Vittorio devono decidere cosa fare. Capite, comandare un esercito in guerra vuol dire che continuamente devi decidere delle cose. È per quello che i generali vengono i capelli bianchi in guerra. Perché tutti i giorni devi decidere qualcosa e non sai mai se stai decidendo la cosa giusta oppure una cosa per cui ti passerai alla storia come un imbecille che ha fatto una scelta catastrofica. Non lo sai mai prima. Discutono. Siamo ad Alessandria, siamo a sud del Po. Magari restiamo a sud del Po, marciamo su Piacenza e poi attacchiamo la Lombardia da sud. Certo, però bisognerà attraversare il Po da qualche parte. Si lavora di carte geografiche. Dove ci sono i ponti sul Po? Stradella. Potremmo passare il Po a stradella. Però capite cosa vuol dire con 180.000 uomini attraversare un fiume così? E se l'altro ti attacca mentre sei a metà strada? L'alternativa sarebbe che il Po lo passiamo tranquillamente nelle nostre retrovie in treno, ce ne andiamo tutti a Vercelli e a Novara e andiamo a picchiare la testa nel Ticino, il buon vecchio sistema di una volta. Alla fine decidono di fare così. Di nuovo, naturalmente, il fatto è che c'è il treno. Portare 180.000 uomini da Alessandria a Vercelli col treno in 2 giorni l'hai fatto. Vercelli a Novara. E dunque decidono di far questo. Ma mentre non si sono ancora mossi, Giulai decide di far qualcosa lui. Perché i giornali di Vienna naturalmente continuano a tempestare. Cosa fa il generale Conte Giulai? Perché non si muove? Faccia qualcosa! E un generale in quei casi lì deve fare qualcosa. Cosa? Boh, non è la minima idea. In questi casi c'è una grande risorsa per i generali che non sanno cosa fare. Anche Carlo Alberto nel 48 l'aveva fatto spesso, anche se non vi ho raccontato tutti i dettagli. Si fa una cosa che si chiama una ricognizione in forze. Vuol dire non andiamo con tutto l'esercito, no, per carità, ma con una forza intermedia, così se succede qualche guaio non abbiamo perso tutto, andiamo un po' a vedere, se capita qualche occasione facciamo qualcosa. Giulai decide di fare una ricognizione in forze verso Voghera per vedere se effettivamente il nemico ha deciso di venire su, stando a sud del Po. Andiamo avanti, finché non vai a vedere non lo sai, non hai degli aerei, né, niente, devi andare a vedere. Giulai si muove e va a vedere. Avanza lentamente, con la solita fatica, senza riuscire bene a coordinare le mosse. Non è tanto in gamba Giulai, non è tanto esperto neanche lui. Questo ingresso nuovo degli austriaci in territorio piemontese è anche il momento in cui succedono le uniche atrocità della guerra, perché nel Vogherese i contadini sparano agli austriaci e gli austriaci fucilano. C'è un caso di una famiglia di contadini, 8 persone maschi, tutti fucilati dagli austriaci perché dalla cascina avevano sparato. Non sono frequenti queste atrocità nelle guerre dell'Ottocento, ogni tanto succedono. Dopodiché Giulai viene avanti cercando di tastare il terreno. C'è il nemico? E sì, c'è. Anche i piemontesi e i francesi mandano in giro della cavalleria, per la cavalleria piemontese si accorge che gli austriaci stanno arrivando. Dove? In quel paesino che si chiama, dove lì? Montebello, Montebello. Lì c'è l'avanguardia austriaca, attacchiamoli! Battaglia di Montebello. È la prima battaglia della seconda guerra d'indipendenza. E si vede subito che qualcosa è cambiato rispetto al 48. L'arrivo dei francesi ha cambiato qualcosa nel modo di fare la guerra. Ricordate, nel 48 la maggior parte delle battaglie fanno pochissimi morti. 50 morti a Pastrengo, 40 morti a Goito. Perché nessuno va sotto, nessuno va dentro, nessuno ci crede davvero, nessuno vuol correre rischi. Ma Napoleone e i francesi invece sono disposti a fare la guerra più sul serio. Montebello è una piccola battaglia, poche forze impegnate. Tuttavia, gli alleati, che impegnano 7.600 uomini, ne perdono 741, il 10% degli uomini che hanno combattuto quel giorno rimangono morti o feriti o prigionieri. Gli austriaci perdono il doppio. È già una battaglia seria, non al livello di quelle del vecchio Napoleone, che in una battaglia ammazzava il 20% del suo esercito senza batter ciglio, però il clima è già cambiato. Giulai ha trovato quel che voleva trovare, il nemico è lì, in forze, a Montebello viene respinto Giulai, torna indietro. E sempre meno capisce cosa deve fare, perché fra l'altro c'è un'altra novità che gli confonde le idee. Non solo il treno e il vapore con cui i francesi sono arrivati così in fretta, non solo il fatto che il nemico è ad Alessandria, ma ci potrebbe mettere 2 giorni per andare a Novara, e non vale, una volta non si faceva così la guerra, adesso invece sì. Ma c'è anche un'altra cosa, Garibaldi, perché nel 48, quando Garibaldi era andato da Carlo Alberto offrendo la sua spada, Carlo Alberto aveva detto tutto meno che assumere questo comunista, quindi via, fuori dai piedi. Invece nel 59 ci hanno ragionato un po' su e hanno deciso che non si possono permettere di farne a meno. Il mondo è proprio cambiato. Nel 59 Garibaldi non solo l'hanno preso, ma è generale dell'esercito piemontese. E i suoi volontari ricevono divise e armi piemontesi e sono una brigata dell'esercito, i cacciatori delle Alpi. C'è solo una cosa che non è cambiata, e cioè Garibaldi vuol fare la guerra a modo suo, benissimo, però un po' fuori dai piedi, un po' lontano dall'esercito dove noi facciamo le cose serie. L'esercito è concentrato a sud, Alessandria, Casale. A Garibaldi dicono, Tu vai a dar fastidio agli austriaci dall'altra parte. Varese, Como. Vai a vedere quei posti lì. Garibaldi prende la sua brigata, 3.000 uomini, e con i cacciatori delle Alpi, appunto, passa il Ticino e va a dar fastidio agli austriaci. Sono pochi, però al comando di Giulai cominciano ad arrivare le notizie. Sconfitta a Varese, sconfitta a Como. I garibaldini sono entrati qua, sono entrati là. Marciano nella zona dei laghi come se fossero a casa loro. Giulai non sa che pesci prendere. E poi sapete, noi lo sappiamo che le 5 giornate di Milano si sono fatte una volta nella storia, nel 48, e poi non si sono più fatte. Ma Giulai non lo sa mica. Giulai non lo sa se Milano non è di nuovo pronta a insorgere, e come Milano tutte le altre città lombarde. Quindi è lì che non si muove, paralizzato, perché può succedergli qualunque cosa. I nostri attaccano. Si porta l'esercito a Novara, Vercelli, si passa la Sesia. Passano per primi i piemontesi, con poche truppe, all'altezza di Vercelli. I francesi stanno arrivando. Giulai, informato che i piemontesi sono passati e che sono abbastanza pochi, prova a attaccarli. Ha fatto tutto quello che poteva, poveretto, bisogna dire, Il primo paesino che si incontra, passata la Sesia, dopo Vercelli, è un altro nome di strada che si ritrova in tutte le nostre città, Palestro. A Palestro i piemontesi sono appena arrivati, Giulai li attacca, come al solito, lentamente, non tanto bene, i piemontesi per un po' resistono, dietro però ci sono quelli che sanno fare la guerra sul serio, i francesi. I francesi hanno i ponti mobili, buttano i ponti sulla Sesia, attraversano, arrivano a Palestro in giornata, gli austriaci sono battuti, respinti, perdono il 15% delle forze impegnate, le tariffe cominciano a salire. E Giulai cosa deve fare? Dovunque ci ha provato l'hanno respinto. Il nemico è in massa oltre la Sesia, a Novara. Ce la fa a restare in Lomellina. La Lomellina è subito sotto, Se questi vanno avanti, rischiano di spuntargli alle spalle. E Garibaldi è a Bergamo, è a Brescia, è in Valtellina, lo vedono dappertutto, anche dove non c'è, ma ormai c'è il panico. Giulai decide, si torna dietro il Ticino, basta correre rischi. Questo esercito che faticosamente è rimasto lì in mezzo alle risaie allagate per qualche settimana, adesso basta, torna indietro. La sera del 3 giugno, Giulai ha 120.000 uomini dietro il Ticino, stanchi, affamati, di pessimo umore perché non hanno fatto altro che perdere e ritirarsi, però sono lì. Il grosso dell'esercito è accampato intorno a un altro nome di via. Però stavolta non soltanto un nome di via delle città italiane, ma anche un nome di via di Parigi, Magenta. Il grosso di Giulai è dietro il Ticino a Magenta. I francesi passano il Ticino. Loro sanno fare la guerra, non si accontentano dei ponti che ci sono. L'ho detto prima, hanno i ponti di barche e gettano i ponti dove vogliono, dove non c'è il nemico ad aspettarli. Un altro nome di rue di Parigi, rue de Turbigo. Turbigo è Turbigo sul Ticino, dove i francesi passano il fiume. Giulai, per l'ennesima volta, e uno non può che aver simpatia per lui, contrattacca. Quelli hanno passato il Ticino, non sono ancora tutti, anzi c'è solo l'avanguardia francese. Se Giulai fosse Napoleone primo, li spappolerebbe, ma Giulai non è Napoleone. Contrattacca, come al solito, con poche forze, con fatica, i francesi tengono. Dopo un po' passa il Ticino Napoleone III, che si guarda intorno un po' smarrito, perché è la prima volta in vita sua che combatte una vera battaglia. Non gli è mai successa questa cosa. Ed è impressionante, perché non si capisce niente. Aveva dato degli ordini, nessuno li ha eseguiti. Manda degli ordini, nessuno trova i generali perché non si sa dove sono. I soldati però combattono. È la nebbia della guerra. Nessuno sa niente e nessuno capisce niente. Si cerca, con fatica. Napoleone passa la giornata a cercare di tappare i buchi. E finalmente alla sera la linea tiene. L'attacco di Giulai è fallito un'altra volta. I francesi hanno vinto la battaglia di Magenta, lasciandoci più di 4.000 morti e feriti, il 7%. Gli austriaci hanno perso 10.000 uomini, il 16% delle truppe impegnate, e sono battuti. Napoleone III passa quella notte, la notte dopo la sua prima grande battaglia. Una grande vittoria, gli dicono i suoi. Lui stesso non sa bene se crederci o no. Si era immaginato tutta un'altra cosa quando sentiva raccontare le battaglie dello zio. È stato lì tutto il tempo in mezzo a questo macello, cercando di fare qualcosa senza capire bene cosa succedeva. Alla fine è andata bene. Certo che la guerra non è appunto come lui se la immaginava, e per di più tutti questi morti. Però intanto va bene, va benone, va benissimo, Giulai si ritira. L'8 giugno Napoleone e Vittorio entrano a Milano, liberata. Giulai si è ritirato, indietro, dove? Chi c'era ieri se lo ricorda, e anche gli altri se lo ricordano, dove vanno gli austriaci? Nel quadrilatero, il lago di Garda con Peschiera, Verona, Mantova, Legnago, lì, la Val d'Adige per comunicare con la madrepatria, il Po a sud che ti protegge il fianco, il lago a nord, stai lì, Giulai si ritira, dietro il Mincio. E gli altri devono decidere cosa fare, tanto per cambiare. Finiti i festeggiamenti a Milano, qualcosa bisognerà fare. C'è un problema, come c'è sempre nelle guerre combattute da eserciti alleati. Qui abbiamo due eserciti, due sovrani, un imperatore e un re. E peccato che naturalmente non sono sullo stesso livello. Il re ha 60.000 uomini, l'imperatore ne ha 120.000. Inoltre il re crede di essere un grande... Eh no, questo non è diverso, sono uguali. Tutti e due vogliono essere dei grandi generali. La differenza forse è che Vittorio ci crede di essere un grande generale. Napoleone comincia ad avere qualche dubbio in cuor suo. Però non ci sono dubbi comunque. Chi deve comandare è Napoleone. Sono i francesi che comandano. I generali piemontesi sono anche contenti, perché hanno preso le misure di Vittorio. E tutto sommato, e invece Napoleone piace, ecco un'altra cosa, dobbiamo dirlo, io, per me è troppo facile scherzare su Napoleone il piccolo, come disse Victor Hugo, perché fu battuto dai prussiani, ma in quel 59 Napoleone è al massimo dello splendore, ci credono tutti che sia davvero il degno nipote di suo zio. Il generale Solaroli, aiutante di campo di Vittorio Emanuele II, il nostro re, all'infuori del coraggio e dell'avventatezza, non ha nulla, non ha occhio, né sangue freddo, non si ricorda mai il nome di un paese, che per uno che deve fare la guerra e mandare degli ordini, evidentemente, ecco. Chi sa far la guerra è l'imperatore. Fortuna per noi che abbiamo alla testa un tale uomo. Voi potete immaginare come contento Vittorio di fare la guerra agli ordini di Napoleone III. Vittorio su Napoleone III. Chi è dopo tutto quest'uomo, questo bischero? L'ultimo venuto dei sovrani d'Europa. Un intruso tra di noi. Farebbe meglio a ricordare chi è lui e chi sono io. Il capo della prima e più antica dinastia regnante d'Europa. Il povero Vittorio non ha solo grane con l'imperatore, ha grane anche con Cavour, perché anche Cavour conosce il suo re. È sta a Torino perché è primo ministro, non può andare al fronte, però da Torino Cavour tutte le notti sta sveglio pensando chissà che stupidaggine avrà fatto oggi il re. Speriamo in bene. E tutti i giorni scrive al re dandogli dei buoni consigli. Capite la faccia di Vittorio quando arriva la staffetta con la lettera di Cavour? Tanto che alla fine Vittorio non ne può più e scrive a Cavour. Mi dice che devo essere circondato da tanti geni che mi impediscano di fare delle bestialità. Pare che lei mi considera un grande asino nel mio mestiere. Se lei mi parla ancora una volta così, vedrà cosa farò. Manderò via tutti d'intorno a me quelli che vi sono e mi circonderò di meno capaci ancora e farò vedere se io non so fare il mio mestiere senza tanti consiglieri. Ma qui capite, fra l'altro, fatemi fare questo inciso, la bellezza del mio mestiere. Noi leggiamo queste lettere che dovevano leggere soltanto i destinatari e noi invece le leggiamo e... Dopodiché... ultima citazione, Vittorio a Cavour. siamo sottoposti a nuove tribolazioni. Non è più lei che ci tormenta, è il degnissimo imperante, il quale ci comanda a bacchetta, cambia e discambia i suoi progetti e vuole cose impossibili. Ora, in questo bel clima, bisogna decidere una buona volta cosa fare. Gli austriaci sono dietro il Mincio. Quello che non tutti sanno ancora al comando francese e piemontese è che in Austria si sono stufati del generale Conte Giulai e l'imperatore ha deciso di venire a prendere il comando personalmente, perché anche di là c'è un imperatore ed è per noi italiani una vecchia conoscenza, è Francesco Giuseppe, che sarà ancora sul trono al tempo della prima guerra mondiale, morirà nel 1916. Ai tempi che stiamo raccontando, nel 59, è già sul trono da 10 anni, benché ne abbia solo 29. È un giovanotto. Non ha mai fatto la guerra in vita sua, nel 48 c'era, però ha visto una battaglia anche. E poi è molto studiato, si è molto interessato di strategia militare, è molto appassionato di cose militari, dell'esercito. Sapete che nell'impero asburgico, appunto, l'esercito è il vero pilastro di questa monarchia multinazionale, l'unica forza compatta unitaria è l'esercito. Dunque Francesco Giuseppe è il terzo sovrano che incontriamo stasera, che non ha mai fatto la guerra in vita sua, ma che decide che lui forse potrebbe anche essere un grande generale. E quindi licenzia Giulai e viene a Verona a prendere il comando del suo esercito. Dall'altra parte francesi e piemontesi avanzano lentamente. Hanno passato l'Oglio, ci si avvicina al Mincio. Tra il Garda e il Po è una fetta di terra minima in realtà, saranno 70 chilometri, non di più, stretta quindi. Se uno rappresenta su una cartina, i movimenti degli eserciti occupano quasi tutta la zona, l'estrema sinistra sul Garda, l'estrema destra quasi al Po. Gli eserciti sono grossi, non possono marciare, un esercito di 200.000 uomini non può marciare tutto sulla stessa strada, sarebbe lungo 50 chilometri la colonna, bisogna usare strade parallele, quindi gli eserciti sono dispersi. L'abilità sta poi nel sapere dove sono le tue truppe e riunirle nel momento in cui hai deciso che ti servono, e quella è la cosa che sapeva fare Napoleone I, i cui soldati non per niente dicevano l'imperatore vince le battaglie con le nostre gambe, perché al momento buono arriva l'ordine e tu in 24 ore devi essere lì. Napoleone III e Vittorio non sono proprio allo stesso livello, ma per fortuna neanche Francesco Giuseppe è proprio allo stesso livello. Stanno venendo avanti su questo vasto fronte, senza sapere cosa c'è davanti a loro, come al solito, finché non li hai visti. Quello che non sanno è che Francesco Giuseppe ha deciso di contrattaccare. Francesco Giuseppe, il 23 giugno, passa in Mincio con tutto l'esercito e dunque gli sta venendo incontro. Anche lui disteso su un fronte troppo grosso, anche lui senza sapere niente di cosa c'è davanti. Il giorno dopo, 24 giugno, si incontrano. Su questo fronte amplissimo, che al nord, vicino al Garda, è incentrato su una collinetta che si chiama San Martino, e al centro è incentrato su un paesino con un'altra collinetta che si chiama Solferino. E poi si va giù, ancora più giù, altre truppe anche a sud, all'ala sinistra. Si incontrano e si comincia a combattere. Ed è la grande e gloriosa battaglia di Solferino e l'altrettanto gloriosa, secondo gli storici sabaudi, battaglia di San Martino, che come tutti sappiamo viene vinta. Quello che meno si sa è la fatica enorme che viene fatta per vincere questa battaglia, che è quella che i tecnici chiamano una battaglia di incontro. Cioè non c'è uno che attacca e uno che si difende. Stavano andando tutti avanti alla cieca e si sono picchiati dentro l'uno nell'altro. Ma si vede quasi subito che i francesi e i piemontesi sono di più, sono più numerosi, quindi dopo un po' cominciano a premere e gli austriaci devono difendersi su questo fronte troppo lungo, per cui nessuno sa cosa succede a 30 km di distanza. Noi lo sappiamo oggi, a nord, vicino al Garda, ci sono i piemontesi e c'è questa collina di San Martino con trincerati gli austriaci, al comando di un generale bravo, il Benedek. I piemontesi arrivano, come al solito, un po' per volta, perché stanno marciando, non era prevista la battaglia. Vittorio è lì, nel suo elemento, ricordate come diceva nelle sue lettere, il mio mestiere. Finalmente Vittorio può comandare una battaglia. Cosa vuol dire comandare una battaglia? Sguainare la sciabola e andare all'attacco. La prima brigata piemontese che arriva, il re sguaina la sciabola e la manda all'attacco e viene respinta. La seconda che arriva, il re sguaina la sciabola e la manda all'attacco e viene respinta. Però poi ne arriva una terza e la prima si è un po' riposata e la si rimanda dentro e se ne manda dentro un'altra che è appena arrivata. E Vittorio è nel suo elemento, in mezzo ai suoi soldati, a cavallo, con le palle che fischiano, si diverte da pazzi. Si sente finalmente un vero generale e la fanteria piemontese va dentro. Sale la collina, gli altri sparano, si ridiscende in disordine, poi ci si riprova. Vanno avanti così tutto il giorno. Dall'altra parte però il generale Benedek riceve continuamente lettere del suo imperatore che è a Solferino e che gli dice «Venite giù ad aiutarci!» Ma Benedek non può andare giù, non può mollare la collina ai piemontesi, che altrimenti li prenderebbero sul fianco. Quindi questi incessanti attacchi dei piemontesi a qualcosa servono. L'ala destra austriaca è incastrata lì. Poi finalmente la sera Benedek, sulla sua collina, riceve l'ultima staffetta di Francesco Giuseppe che gli dice «Abbiamo perso la battaglia, ci ritiriamo». E gli austriaci sgombrano la collina di San Martino e Vittorio ci sale con la sciabola sguainata e si può mandare il telegramma a Torino «Abbiamo vinto la grande battaglia di San Martino». Ma la battaglia veramente grande è stata giù a Solferino, al centro, dove ci sono i due imperatori e dove Napoleone III per la seconda volta si trova lì a dire «Bene, cosa avrebbe fatto lo zio?». Lui è lì, gli austriaci resistono e i francesi vanno dentro. È un esercito bello, coraggioso, pieno di slancio, quasi uguale a quello del vecchio Napoleone. L'unica differenza è che i francesi intanto hanno inventato una cosa che poi gli piace così tanto che se la portano dietro fino alla prima guerra mondiale: i pantaloni rossi. Questi pantaloni rossi ai soldati francesi piacciono da morire e raddoppiano il loro entusiasmo e il loro slancio. Ovviamente è anche più facile colpirli quando sono in mezzo alle... Ma pazienza, non importa niente, si va dentro. A Solferino i francesi attaccano e gli austriaci si difendono sempre più faticosamente e Napoleone è lì in mezzo e alla fine si ricorda cosa avrebbe fatto lo zio. Lo zio aveva la guardia, la vecchia guardia di Napoleone, i granatieri con i colbacchi di pelo d'orso. All'ultimo momento li mandava dentro e quelli sfondavano tutto. E anche Napoleone III ha la guardia, ovviamente l'ha rifatta uguale, identica, con i granatieri, i colbacchi di pelo d'orso, tutto. Quando si ricorda questo, dà ordine alla guardia di andare dentro e la guardia sfonda e la battaglia di Solferino è vinta. Francesco Giuseppe si accorge che se non si ritira crolla tutto e dà l'ordine di ritirata. Tra francesi e piemontesi hanno perso qualcosa come 15 o 17 mila uomini, morti, feriti, prigionieri, tra il 10 e il 15%. Gli austriaci hanno perso 22 mila uomini, il 20%. Queste sì che cominciano a essere cifre come nelle battaglie del vecchio Napoleone. Infatti succede una cosa, no, diverse cose naturalmente, su questo campo di battaglia dove quindi ci sono decine di migliaia di morti e feriti, migliaia di cavalli morti, cavalli agonizzanti che bisogna finire a pistolettate. In mezzo a questo caos succedono due cose che poi la storia si ricorda. Uno, c'è uno svizzero che non mi ricordo più cos'era lì a fare, si chiama Henri Dunant, che vede quanto sono pochi i medici, come sono insufficienti i servizi di assistenza degli eserciti. E gli viene l'idea che bisognerebbe organizzare una grande istituzione internazionale per l'assistenza ai feriti in guerra. La fonderà e la chiamerà la Croce Rossa. L'altra cosa che succede è che Napoleone III ha visto davvero cos'è una grande battaglia. E qui uno non sa se dire no, si è visto che alla fine non valeva quanto lo zio, o se in fondo pensare che da un punto di vista umano aveva le sue ragioni. Napoleone III decide che basta, con questa battaglia, questa guerra ne ha viste abbastanza. Ne ha viste abbastanza di morti. Adesso basta, questa guerra la chiudiamo qui. Poi naturalmente si può riflettere su tante altre cose. Napoleone III sa che la Prussia sul Reno si sta armando. Napoleone III sa che è una bella cosa indebolire l'Austria, però anche rafforzare troppo i Savoia non è detto che convenga alla Francia. Gli abbiamo già conquistato la Lombardia, il Veneto se lo conquistassero da soli un'altra volta. Va bene così. Appena Francesco Giuseppe propone un armistizio, Napoleone accetta. E pensare che stava andando avanti, ha passato il Mincio, si prepara a assediare Peschiera, Verona. Però appena si parla di armistizio, meglio così, lasciamo perdere. E pensare che in Austria c'era già il panico perché l'imperatore è stato sconfitto in una grande battaglia. Chi li ferma più, i francesi? Vi cito questo piccolissimo aneddoto che io ho trovato curioso. In quei giorni esce su un giornale tedesco un articolo di un critico militare, un giornalista specializzato nel seguire la guerra, che in vita sua si è occupato anche di altre cose. Si chiama Engels, Friedrich Engels. È quello che 10 anni prima ha pubblicato il manifesto del Partito Comunista insieme a Marx. Nel 59 pubblica un articolo di critica di questa guerra in cui dice: supponiamo che un esercito francese o italiano voglia invadere l'Austria dalla pianura padana, che è quello che tutti a Vienna in questo momento temono. Cosa dovrebbe fare un esercito tedesco per impedire che gli italiani o i francesi dal Friuli trabocchino verso l'Austria? C'è un punto preciso che la geografia di quelle zone ci indica come il più adatto per contrattaccare gli italiani e batterli. Si chiama Caporetto. Giuro che è vero, Engels ha scritto questo nel 1859. Il posto adatto per sconfiggere gli italiani è Caporetto. Dopodiché non ce n'è bisogno, perché Napoleone III e Francesco Giuseppe si mettono d'accordo. 11 luglio, armistizio di Villafranca. Vittorio Emanuele non è tanto contento, ma che ci può fare? Firma. Quello che ci resta peggio di tutti è Cavour a Torino, il quale aveva costruito tutto questo con l'idea che la facciamo finita, facciamo l'unità d'Italia, magari se ci va bene abbattiamo l'impero austriaco. C'era stato un momento durante i negoziati, quando si parlava del famoso congresso, l'Inghilterra non voleva la guerra e tutto, in cui Cavour aveva scritto a un suo amico: non ci sarà Inghilterra che possa impedirci di andare a bruciare Vienna. Noi metteremo il fuoco all'Europa. E invece, 11 luglio, a Villafranca hanno firmato l'armistizio. Ci danno la Lombardia, basta. Cavour si precipita a Villafranca e ha un colloquio tempestosissimo con il re Vittorio, colloquio durante il quale sono solo loro due in una stanza, gli altri fuori a tendere l'orecchio per sentire. Si sentono le grida. Poi il re esce pallidissimo e dice che Cavour è impazzito, che è un tiranno, che lo ha chiamato traditore, Cavour, al re, che si è dimesso da primo ministro e che ha detto al re che i ministri sanno quando è ora di dimettersi, ma i re devono sapere quando è ora di abdicare. E non è una cosa carina da dire al figlio di Carlo Alberto, che 11 anni prima aveva dovuto abdicare per l'appunto dopo la sconfitta di Novara. Cos'altro? Sì, Cavour dice il re ha buttato per terra le seggiole, talmente era furioso. Il re Vittorio trova che tutto sommato una cosa buona in questo c'è: Cavour si è dimesso, fuori dai piedi. A Napoleone III Vittorio dice: pagherei 1 milione di franchi purché se ne andasse in America, il più lontano possibile. Quindi Cavour a un amico scrive: mi accorgo che per me è cominciata la vecchiaia. Anche qui vedete com'è bello. Noi lo sappiamo, loro no. Noi sappiamo che di lì a poco c'è l'insurrezione in Sicilia, Garibaldi torna, le camicie rosse, quarto, tutto per aria. Loro non lo sanno, a loro sembra finito tutto. E noi abbiamo anche quasi finito, praticamente finito, perché la guerra è finita lì, è stata cortissima. Vedete, 2 mesi di guerra, 3 battaglie. Però c'è una piccola appendice che volevo raccontarvi. Perché quando le guerre si vincono si scrivono le marce trionfali, come la marcia di Radetzky nel 48. Quando le guerre si perdono cominciano le inchieste. E a Vienna, pochi mesi dopo, un'inchiesta rivela una gigantesca frode nel commissariato dell'esercito, cioè nel dipartimento delle forniture alimentari all'esercito. Ve lo dico perché è interessante vedere cos'era davvero l'impero austriaco, noi oggi diciamo certe volte la buona amministrazione. La frode consisteva in questo: dunque, no, corrono voci, ma non sono confermate, che sia stato Napoleone III che ha rivelato questa cosa a Francesco Giuseppe, perché Napoleone III ha delle buone spie. E quindi si dice che a Villafranca Napoleone III ha detto a Francesco Giuseppe: vostra maestà è circondata di traditori, crede che Mantova abbia rifornimenti per 6 mesi, non ne ha neanche per 6 giorni. E perché questo? Per una serie di motivi. Per esempio, Il commissariato dell'esercito austriaco comprava buoi per la guarnigione di Mantova. Comprava 7.000 buoi e li pagava. Ne arrivavano 1.000, entravano in città da una porta, la attraversavano, uscivano dall'altra porta, facevano il giro dietro e poi rientravano dalla porta di prima, e quelli erano gli altri 2.000 buoi, poi 3.000, poi 4.000, ma non basta, perché poi c'era un'impresa di Trieste che comprava le pelli dei buoi, perché una volta macellato il bue per darlo da mangiare ai soldati, il commissariato vende la pelle. L'impresa di Trieste comprava 7.000 pelli con una clausola che se l'esercito non era in grado di fornirle tutte doveva pagare una penale. E siccome loro sapevano perfettamente che le pelli erano solo 1.000, firmando il contratto sapevano già che avrebbero incassato la penale per altre 6.000 pelli. Ovviamente dovevi pagare poi la mazzetta all'uomo, al generale, al colonnello e così via. E non basta. Subito dopo la battaglia di Solferino, quando ormai lo Stato Maggiore è già chiarissimo che si chiederà l'armistizio, il commissariato dell'esercito austriaco firma enormi contratti di forniture con commercianti privati che dovranno quindi fornire bestiame, pane, vino, enormi quantità, anche lì con la clausola della penale. Se per caso l'esercito è costretto a annullare il contratto, penale. Salta fuori che in tutti questi casi militari corrotti e imprenditori sapevano tutto ed erano d'accordo. Salta fuori perché il comandante di tutta la sussistenza dell'esercito imperiale, generale Einhatten, quando nascono i primi sospetti viene arrestato per essere interrogato e si impicca in cella con gli alamari della sua giubba dopo aver lasciato un biglietto con una piena confessione. Conseguenza vengono arrestati diversi uomini d'affari di Trieste, banchieri di Vienna, militari si sparano un colpo in testa. A un certo punto corre voce che sia coinvolto addirittura il ministro delle finanze dell'impero, barone von Brück. Gli storici oggi pensano che fosse una falsa diceria, che il barone von Brück non fosse coinvolto, ma il barone von Brück fa l'unica cosa che nell'Ottocento poteva fare un ministro delle finanze quando correva voce che fosse coinvolto in qualche scandalo. Si spara un colpo in testa. Grazie.
1: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito e al canale YouTube del Festival della Mente. Su entrambi potete trovare tutti gli interventi di tutte le edizioni passate del Festival. Come quasi ogni settimana, anche questo mercoledì ci sarà l'immancabile palco del mercoledì. Dalle 21 per un'ora o due facciamo 4 chiacchiere sulla community Discord, su questa puntata, sulla storia e su un po' di tutto. Per partecipare è sufficiente collegarsi alla community all'indirizzo barberopodcast.it/discord. Il link è in descrizione. La musica è come sempre il Judge's Shuffle di Kevin MacLeod, incompetech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali. Siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

Bentornati al Bar della Poesia, settima stagione, nona puntata più tre speciali, quest'anno per ora, 192esima totale, settembre 26. In onda su Radio Grad e Radio Sonar, oltre che uno strafottio di web radio collegate, di cui ignoro bellamente l'esistenza, per quanto le rispetti, datosi il loro lavoro e status di indipendenti. Ogni 26 del mese siamo qui insieme col podcast successivo Spuma Galleggiante o Attrito Trito Spumeggiante sulla piattaforma Mixcloud. Un programma anarchico e antifascista militante, orgogliosamente anacronistico, prodotto e curato dalla pace del mare lontano, almeno nel cuore, dal poeta ilbano parigino, almeno nel cuore. Jonathan Rizzo, c'est moi, almeno nel cuore. Vediamo la scaletta di oggi. Allora, abbiamo le nostre tradizionali rubriche, la rubrica numero 1, numero A, anzi, i vestiti nuovi dell'imperatore. Sezione A, il re nudo, lettura e commento alla poesia di Patrizia Valduga. Sezione B, il velo di Maya. Ragioneremo sulle case editrici se sono la casa, la famiglia degli autori. Per ora non dico da che parte pende la mia opinione. Sezione C, dialogo fra poeti. Abbiamo le interviste alla poetessa Antonia Paolini. È stato più un godereccio ascolto delle sue letture, poi l'intervista al poeta Fabio Sebastiani, l'intervista alla poetessa Maria Chiara Grillo e un ricco esperimento, un'intervista a cinque, cioè il sottoscritto più quattro autori, Sergio Daniele Donati, Antonella Sica, Adriana Tasin e Camilla Zilia, che hanno loro a 16 mani, quattro teste, quattro cuori, quindi ritorno al cuore. E 16 mani, scritto un libro di poesie in cui dialogando si influenzavano, cambiavano gli argomenti, ma sentirete un esperimento affascinante. Quindi è curioso averne parlato con loro e aver sentito comunque cosa significa e cosa abbia voluto dire provare un'esperienza del genere per un autore. Passiamo alla seconda rubrica, pagine di letteratura. Il tema del giorno è questo: chi era Carlo Fruttero? Perché nel settembre del 26, esattamente il 19, è cascato il centenario della nascita di questo grande scrittore, giornalista, saggista, insomma, grande uomo di letteratura e di editoria. Della storia soprattutto del secondo Novecento italiano, oggi purtroppo dimenticato questa sensazione, o comunque sulla via dell'oblio, e quindi vale la pena in questo centenario che lo festeggia, comunque parlarne e farne risplendere la memoria. Rubrica terza, quella storica, e fu settembre del 26. Non a caso oggi è anche, a parte Fruttero, con tutto il bene che gli posso volere, comunque ci tengo a dirlo, l'anniversario è stato il 23 del centenario per cui della nascita di John Coltrane. Stiamo parlando dei più grandi jazzisti della storia dell'umanità, siamo veramente nel gotha del jazz. E quindi, insomma, grande puntata.

Allora, per la rubrica Il re è nudo siamo arrivati alla lettera V, per cui la poetessa, in questo caso poeta, come femministimamente, esiste, starà no, femministicamente qualcuno gradisce o preferisce essere definita, di cui parleremo, di cui insomma cercherò di fare una piccola luce. Il maggiore è Patrizia Valduga. Allora, parto dal presupposto. Poetessa che io stimo moltissimo come donna. Tra l'altro, secondo me è una bella donna. Ora, poi lei, diciamo, ha uno stile personale che potrei definire eccentrico, ma questo la rende ancora più eroticamente attraente. Questa è la mia opinione. Chi vuole rompere il cazzo, vada a romperlo da un'altra parte. Punto. Patrizia Valduga, l'anagrafe Patrizia Farinazzo, quel nome d'arte Valduga, capisco, nata a Castelfranco Veneto il 20 maggio 1953, è una poetessa e traduttrice italiana. È nata a Castelfranco Veneto, iscrittasi alla facoltà di lettere Veneva, ma ce ne frega un cazzo. Esordisce nell'82, quindi comunque 39enne, questo per dire come, per quanto il movimento femminista fosse clandestinamente attivo già dagli anni 60, negli anni 70, abbia iniziato a calcare le strade del paese, a far sentire la sua voce. Comunque, nell'ambiente culturale, la scrittura femminile era oppressa, e qui si può dire, da quella maschile. Tant'è che tante poetesse non hanno potuto far conoscere i propri versi. Quelle che l'hanno fatto o hanno comunque dovuto attendere di uscire dai circuiti femministi per entrare in quelli nazionali, oppure sono dovute passare per il letto di qualche maiale poeta maggiore. Questo negli anni 70, oggi e anche prima, ma soprattutto anche dopo. Quindi mi colpisce che la Valduga, comunque, prima dell'82, 39 anni, del 53, abbiamo visto, il 39, no, aspetta, ho detto una cazzata, 29 anni. Comunque va bene, quindi no, vabbè, 29 anni è un'età secondo me relativamente giusta. Mi fa impressione i poetini e le poetine di oggi che pubblicano a 20 anni. Questo veramente mi stranisce. Comunque sia, esordisce nel 82 con l'opera Medicamenta, che riceve subito il premio Viareggio, opera prima di poesia. E va bene. L'88 fonda la rivista mensile Poesia. Nel 91 il pometto Donna di Dolori, scusate, è portato sulle scene da Francanuti e vince il premio Eleonora Duse. L'anno successivo, nel 95, con Lorandone. Nel 94 Requiem, dalla sua raccolta Requiem, vince un altro premio nazionale, Regium Juli, vabbè, non so cos'è. Nel 2003 viene pubblicata da Mondadori nella collana Lo Specchio, il che è come dire sei arrivata nel senso ufficiale. Compagna del poeta, traduttore e critico letterario Giovanni Rabone, ne abbiamo parlato qualche puntata precedente. La loro relazione è durata dall'81 al 2004, anno della morte di lui. Rabone ha dedicato postfazione l'ultima raccolta inedita del poeta scomparso, Ultimi versi. Va bene, sì. Nel 2010 ha assegnato il premio. Vabbè, basta sti premi, chi se ne frega. Ecco, poi traduttrice: John Donne, Molière, Mallarmé, Valéry, Cantor, Tadeusz Cantor, adesso ungherese, visto che dovevo cecoslovacco, polacco, Tadeusz, William Shakespeare, Pierre de Ronsard, Ezra Pound, insomma, nomi importanti. Le varie raccolte. Medicamenta, l'esordio, forma rigorosamente metrica, tradizionale, sonetto, ottavine, terzine dantesche, insomma roba vecchia per una 29enne, questa è la poesia italiana per dire. Chiaramente vince subito il premio Viareggio, perché quello che interessa alla critica italiana non è il sentimento dei contenuti, ma la forma. Loro ti diranno i sentimenti che metti dentro la forma.
nell'85 c'è la tentazione, abbiamo detto, difficile equilibrio tra lessico impetuoso e rigoroso rispetto alla regola metrica. Anche qui, vabbè, che due coglioni. Eppure, secondo me è una bella donna. Comunque, non mi interessano altri discorsi. 91, donna dei dolori, monologhi in versi, endecasillabi, rima baciata, per l'amor del cielo, nel 91, 100 anni prima, il teatro di 100 anni prima, ma anche di 2 secoli prima, Requiem del 92, ben diverso è il tono di Requiem, poemetto composto in ottave che regalano al testo un andamento narrativo ricco di pathos, superando la natura manieristica e seicentesca che è possibile riscontrare nelle opere precedenti, pubblicato nel 94, va bene. Corsia degli incurabili del 96, voce monologante, personaggio, il protagonista, la protagonista, malato terminale, isolata nel reparto di un ospedale, che parla con il metro del sirventese classico del 200, collocandosi così tra poesia e teatro. Poi abbiamo 100 quartine e altre storie d'amore. L'autrice mette in evidenza la differenza fondamentale che esiste tra l'uomo e la donna e racconta in 100 quartine, 1000 versi in terza rima, con un lessico privo di reticenza, quanto accade nel giro di una notte durante un incontro amoroso, alternando in modo perfettamente bilanciato il linguaggio parlato e quello letterario. Va bene. Poi il 98 Einaudi pubblica un'antologia, nel 2001 esce Quartine Seconda Centuria, immagino la centuria sia il secolo, che è passato, siamo nel 2001, afferma continuità, rappresentazione dei versi. Cerca di affermare continuità per la rappresentazione in versi di ciò che accade dopo l'annebbiarsi dei sensi nella mente e nel cuore. Nei versi della tonalità che vanno dal sarcasmo alla malinconia, dalla disperazione alla saggezza, con l'utilizzo di un registro linguistico differente, vengono scansite quasi come talismano alcune parole di poeti classici come Dante, Shakespeare, Prati, Pascoli, D'Annunzio e Rilke. E poi arriviamo a Lezioni d'amore, che è il seguito di 100 quartine, altre poesie d'amore, e quindi conclude la trilogia che ha come seconda opera Seconda Centuria. Poemetto analizza in 3 tempi connessi tra di loro il percorso del desiderio che viene vissuto come perdita e umiliazione del proprio io razionale. Comunque va bene, insomma, tante pubblicazioni, libri importanti, Wanda, Crocetti, cioè case editrici importanti, Einaudi, Mondadori e via discorrendo. Va bene. Anche un libro di prosa nel 2016, Italiani imparate l'italiano, libro pieno di simpatia, immagino. Abbiamo detto i premi, premio Dessi, un altro premio importante nel 2019 per la poesia. Vabbè, che coglioni, dai, leggiamo le poesie, che mi sembra la cosa più interessante. Allora, va bene, leggiamo da Medicamenta. Se sedurre la carne, la parola, prepara il gesto, produce destini. Nel luglio altero, lui tenero, audace, sensualmente a me lanciava da là. Prima di sera e io ti scopo. Ah, fra trafficar di sguardi, dove pace, dove l'incompenetrabilità, dove il tempo in questa ombra, lui tace, in un empio silenzio a farne fornace, poi apri, mi intima, apri, più dentro già, si spinge con suo tal colpo segreto, umidore, pare bacio di calore. Su ammucchiarsi d'umano alto m'acchiappa. O inverni lirici slanci con metodo, mi sale, mi scende, io come granata esplosa, contusa, to, che si sappia. All'altra simulazione, l'animo che non sa curare i sensi, o l'animo curar con i sensi. Ulteriore finzione, eternità, assenza. Di fine morte che muore, efficienza di tutto ciò
far senza, e del troppo sognare, e sulla terra in levità passare. E nottetempo la gente si arrapa, si ingrifa, al serra, serra, si disgroppa, bada, anzi mare, di tappa in tappa, svelta, s'accoppia, s'aggroppa. Ponte sui sensi, avendoli, si acchiappa, con mutua trappola, greve si intoppa, fino allo scoppio, gioca, stringichiappa, a strappa, strappa e a cervello di stoppa, portoppa, e intanto la notte scappa da razionalità antidotata e imperata, io dolente in gola un groppo. Il mio universo d'assenze è la mappa dei miei giorni ridesti, mi sciroppo di pensamento in abuso, incappata. La stessa rigirata d'angoscia immagine all'esiguo e al troppo, il succo della notte invero all'appa. In me coglie anni, crescono, a mio merito o demerito, quei danno da scrivere, teri a plurime, carnali, sterili dilettazioni, in cui involta o proclive, ma fatico a diletto. Semiserie e periferici alle loro derive, così che non mi viene dal preferito. Il come è tanto meno il cosa vivere, che in questi giorni persi, neri e duri, se qualcosa mi resti, non ho prove, se qualcosa qui o altrove per me duri, e non so se la sera ora congiuri contro di me. O sui drudi miei, dall'ovest in duri, sui passati e sui futuri, ne so passare a nuoto ora la notte, se sedurre la carne, la parola, prepara il gesto, produce destini, è martirio il verso, è emergenza il sangue che cola e s'aggruma ai confini del suo inverso, sessuato, controverso, o datemi qualcuno che mi ascolti, che di parole strarico, qualcuno che mi prenda per mano e dei sepolti, dei fatti, polvere, e niente a raduno mi porti di occhi, ho paura di volti, non mi restava ormai niente, nessuno, e come sanguinando intorno, intorno, pesantemente, in me cadeva il giorno. Mi dispero perché non ho che poche erose, scrofolose parole a darsi all'ozio intende che non sanno far niente. Allora, c'è tanto da dire. Allora, partiamo dall'elefante nella stanza. C'è tanta retorica, c'è tanta pesantezza. Sembra veramente una poesia più antica. Di un testo scritto nell'82, 1982, da una 29enne. Ma io percepisco tanta profondità, poi gli ho dato questa intonazione un po' stile Eleonora Duse, diciamo, no? Giusto per potenziare l'enfasi. Però secondo me c'è tanta potenza in queste parole. Poi quello che mi piace è che è una donna che non ha paura di parlare di sesso, non lo nasconde, è una donna viva. Ora abbiamo letto questo, il sesso è uno dei temi della poesia, ma spesso insomma, ha scritto testi dedicati al cazzo del suo amato Raboni, insomma, doveva essere un portento questo Raboni. Che robona questo Raboni. Vabbè, e con questa magica battuta ci salutiamo. Comunque, Patrizia Valduga, la regina è nuda con grande gusto.

Per la rubrica Il velo di Maya voglio toccare questo argomento. Le case editrici sono la casa, nel senso il focolare, le famiglie degli autori? Allora, sì, con dei se e dei ma, però tendenzialmente sì. Una casa editrice seria coccola il suo autore. Cioè, nel senso, una casa editrice seria, se pubblica un libro, è perché ci crede e non perché si guadagna anche a pubblicare un libro, che dicano gli editori che sono in perdita, però in realtà si guadagna a pubblicare un libro, anche perché non sono più i tempi veri dell'editoria, per cui libri se ne pubblicavano pochi, mentre ora se ne pubblicano tanti, troppi. Per cui una casa editrice, quando pubblicava un libro, è perché proprio ci credeva, ci investiva, uscivano, che ne so, 1000 copie. Oggi, se alla prima stampa te ne fanno 100, sei felice. Però già a vendere quelle 100 copie, la casa editrice non solo rientra delle spese, ma va anche sopra. E voi mi direte, sì, magari vende 100 copie, non trascurate l'aspetto squallido che a un certo punto quelle copie vanno, come dire, vengano superate da nuove pubblicazioni, e allora sono nel magazzino, l'editore fa una cernita e chiama l'autore e dice: guarda, c'ho 50 copie invendute del tuo libro X, le vuoi? Se no vanno al macero. Ora, 99 volte su 100 un autore, a sentire che il suo libro va su per il camino, ci rimane male e quindi se le compra lui. E poi che fa? Allora, se è un autore in gamba, le regala alle fiche per sedurle. Se è un autore spietato, le regala ai critici per farsi buona pubblicità. Se è un sempliciotto, ci fa i regali di Natale. Detto questo, si sta parlando ovviamente in questo caso di piccola e piccola media editoria. Nella media alta e alta editoria le regole sono altre, e lì arriviamo a quel focolare che vi dicevo, cioè credere nell'autore, lavorarci, fargli la promozione, organizzargli le presentazioni, fare sentire che quindi la tournée nelle varie, ne so, metti che pubblichi con Feltrinelli, anche se Feltrinelli pubblica solamente nomi già affermati, quindi prima devi diventare famoso per qualcosa e poi pubblichi con Feltrinelli, comunque sia. Però Feltrinelli ti organizza il tour nelle sue librerie e ovviamente ha una distribuzione capillare in tutta la penisola. Però vale anche per altre case editrici importanti, anche se non hanno la loro libreria di riferimento, ovviamente hanno il loro circuito e via discorrendo. E quindi sì, ti mandano i libri ai concorsi loro, insomma, sei praticamente trattato come un piccolo Buddha, perché devi fargli fare soldi, e sanno che per fare soldi bisogna investire soldi, cioè promozione, cioè pubblicità, cioè visibilità, quindi ti mandano in radio, se possono in televisione, i concorsi quelli giusti, che poi sono tutti apparecchiati, ammanicati, per cui ci sono le quote, vedi lo Strega, no? Che a turno deve vincere una casa editrice diversa, è come il Sanremo degli anni 80, quello di Ragozzini, il premio Strega è la farsa di questo paese, questo è un paese dove c'è un teatrino, c'è lo spettacolo, così la gente si diverte, ma dietro è già tutto deciso. Sembra di vedere il wrestling, che è pilotato, che è coreografato, che è sceneggiato. Ecco, questa è l'editoria italiana, come il wrestling, meno divertente comunque. Quindi sì, le case editrici sono il focolare degli autori, con dei se e con dei ma, nel senso che chiaramente se parliamo di grande editoria, le regole sono quelle che ho appena spiegato. Bisogna investire soldi per fare soldi, per avere il ritorno, perché se investo uno devo avere un ritorno di 5, se investo 5 devo avere un ritorno di 10, e via discorrendo. Le piccole case editrici che non hanno soldi da investire,
parte quelli che mettono per la stampa, ma tendenzialmente solo rari casi sono loro che ti mandano il libro ai concorsi. Per esempio, so che lo fa Interno Poesia, tant'è che è una delle case editrici più ambite dal fanciullesco sistema, chiamiamolo sentimentale, dei poeti italiani. Cerchiamo di essere poco polemici e arriviamo al punto. Quindi, normalmente le case editrici non hanno la possibilità di fare quella spesa promozionale che servirebbe per un libro, e quindi te la devi fare te. Il che porta ovviamente al fatto che o uno per mestiere fa il promotore di se stesso, ma la gente c'ha anche una vita, c'ha da lavorare, o finisce che il buon libro, l'ottimo libro, lo scadente libro che t'hanno pubblicato, semplicemente non lo conosce nessuno, almeno che non sia tu a promuoverlo. E la casa editrice si limita a mandarti le copie, facendotele pagare, magari con un piccolo sconto, quando gliele richiedi. E quindi, come focolare, è abbastanza moscio. Peggio ancora poi se, parlando di piccole realtà a conduzione familiare, se tu pubblichi anche con altre case editrici, quindi se pubblichi con più case editrici, a quel punto sentano di essere traditi, perché non è che li hai traditi, fra virgolette, perché non credo che nessuno tradisca nessuno, ma capisco che chi lavora possa sentirsi tradito. Però si parla di lo stesso piano. Quindi una piccola media o una media piccola può sentirsi tradita se tu il libro successivo lo pubblichi con un'altra piccola media. Mentre se tu andassi, fra virgolette, a salire e il tuo libro successivo uscisse con Mondadori, Einaudi, Feltrinelli, appunto, e via discorrendo, Adelphi, insomma, queste big dell'editoria, nessuno si sentirebbe tradito da te, anzi, ti sfrutterebbero probabilmente dicendo con l'autore Mondadori, con l'autore Feltrinelli, autore Mondadori, perché a quel punto saresti finalista a tutti i concorsi, naturalmente, perché a Feltrinelli e a Mondadori pagherebbe per farti entrare nelle finali dei premi. Allora la piccola casa editrice direbbe: e nella nostra collana c'è anche Super Mister X, che è il finalista del premio, capito? Per cui, in sintesi, prima che vomiti, perché queste cose un po' mi danno il voltastomaco, le case editrici sono il focolare degli autori, la loro famiglia, sì, finché li sei fedele e gli fai fare soldi, per cui probabilmente no. Quindi è un business, sono degli imprenditori, sono degli esseri umani accanto al fatto di essere imprenditori, però se lavoriamo tutti insieme, se tu lavori per loro, c'è tanto affetto e tanto amore. Loro lavorano per te se gli fai fare tanti soldi. Quindi in realtà no.

0: Diamo il benvenuto alla poetessa Antonia Paolini. Benvenuta, Antonia.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, Antonia. Sono molto onorato di averti qui ospite. Questa è un'occasione speciale perché ci omaggerai con delle letture dalla tua ultima opera, Il Macello Moderno, edizione Nino Aragno, fra l'altro incoronato al prestigioso premio Pagliarani, insomma un libro di spessore, e abbiamo l'eccezionalità della tua viva voce che ci legge i testi. Quindi è un momento quasi da teatro di musica dell'opera, diciamo, no? Siamo
1: Va
0: proprio
1: bene.
0: nel tempio della poesia. Prego.
1: Va bene, volentieri, volentieri leggo. Nelle poesie si diluisce quasi fosse un veleno che uccide al contatto, impossibile maneggiarsi altrimenti. Sei una strana pianta avvelenata, muori fiorendo fiori colorati che prendono colori a pizzendo. C'è un profumo che fa svenire e morire vicino a questa pianta, ma è così bella che l'hanno trasferita al cimitero, dove non può ammazzare più nessuno. A dialogo tra amanti. È così? O altrimenti come respiri tu al mare? È freddo e grigio oggi. Io posso respirare solo così. Poveretto, mi dici, perché? È vero, il caldo mi asfissia. Non ho più forza muscolare. Soffoco, ho le branchie all'improvviso d'estate, sono fuor d'acqua. Queste sensazioni di annegamento mi prendono quando devo parlare con qualcuno. Cosa posso mostrare? Voglio fuggire lontano, nei mesi passati, nelle foglie ormai morte e decomposte, nelle cose che non esistono più. Fuggire all'incontrario, vestire degli abiti anni 40, stringermi la cravatta alla gola e spargere un dopobarba pungente che non si distilla più. Vedo le tue unghie e penso che il tuo smalto scolorirebbe, si decomporrebbe e io. Vorrei tornare io in quei pezzettini? No, questo io non lo vorrei. Cosa hai trovato? Come quando vedi un fantasma. Era attraente e spaventoso. Io mi intrido di letteratura, poi mi spremo, scrivo, mi disannero. Non riesco nemmeno a muovermi incastrata nello spazio-tempo, tra vita e morte, viva pure quella. Un brusio fitto di voci e voci che si sovrappongono da un mare a un altro, mare di onde gravitazionali che mi attraversano. Le sento come una macchina nella montagna. Sono un laboratorio di particelle. Sto in questa nebbia semielettrica, fatta di fantasmi razionali e tesseratti. Tremo nella trama del tempo che si ingolfa sempre, tante voci nella mia voce, voci vivissime di morti. Li intuisco, li leggo, li ascolto da che ero bambina. La mia è un'astronave di carta. L'ultima. Lascio cadere la tua scarpetta del Settecento, ti tenevo il piede in quella poesia. Tu sei reclinato e ancora con la cipria dell'altra volta. Ti parlo e dormi. Dormi bene mentre io ti scrivo questa poesia malinconica, una poesia che assorbe le parole nel tuo sonno e le parole che dovrei dirti, le tiene in questo silenzio scritto.
0: Allora, intanto, cara Antonia, grazie per questa lettura veramente trascendentale, diciamo.
1: Grazie a te anche per il tuo umorismo delizioso.
0: E poi, se posso aggiungere, Devo dire che hai una voce flautata e vellutata che accarezza l'ascoltatore alla radio. Dovresti fare la speaker radiofonica.
1: Ah, grazie, guarda, mi hai messo proprio di ottimo umore e ti ringrazio molto, molto anche di queste tue parole e grazie di avermi invitata, grazie davvero.
0: Allora, con la formula di rito è stata con noi al Bar della Poesia la poetessa Antonia Paolini. Grazie Antonia.
1: Grazie
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. E

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta Fabio Sebastiani. Benvenuto Fabio.
1: Grazie, bentrovati agli ascoltatori, bentrovato soprattutto a te che mi hai invitato a questo angolo di poesia. Mi dà modo, insomma, di parlare sì della mia poesia, ma in un periodo come questo anche di parlare del valore della poesia in generale.
0: Sì, diciamo un angolino della poesia, il bar più malfamato di Caracas, come si è entrato nell'immaginifico.
1: Che non
0: Va
1: esistono più quei bar lì, nel senso no, non c'è più un bar con degli odori, dei personaggi, dei profili particolari, sono fatti tutti molto. Sono

0: Dorna il canto, distopia, prode attraverso il realismo terminale con una nota introduttiva proprio dell'uomo, del poeta che ha, come dire, vaticinato il realismo terminale.
1: Sì.
0: Quindi ti partirei da una domanda: com'è nata questo innamoramento da parte tua per il realismo terminale di Ulcanio?
1: Allora, io con questo libro sostanzialmente ho aderito al realismo terminale. È nato da un incontro nel 2023, in cui appunto quasi obbligatoriamente rispetto al contesto che stavamo vivendo in quel momento, la guerra in Europa già insomma abbastanza sugli scudi, come si dice, e la questione palestinese, ecco un mondo in cui si stava affacciando il disastro. Guido Oltani, nelle sue pubblicazioni in cui parla del realismo terminale, in qualche modo aveva già tracciato delle linee che risalgono tutte a un nodo importante, cioè l'umanità sta cambiando il suo profilo profondamente. Io poi parlo di cambiamento antropologico, senza voler esagerare nemmeno troppo, perché ne parlano anche altri sociologi, altri coloro che insomma su questo tema si stanno impegnando. La poesia, e vengo al punto, credo che debba avere un sussulto, un disincanto, ecco, e il realismo terminale fornisce da questo punto di vista dei punti di riferimento interessanti per poter ragionare su come la poesia può cambiare, per esempio affrontando questo tema dell'artificialità. Per fartela breve, la similitudine e anche le metafore vengono destrutturate rispetto alla tradizione e si abbraccia un orizzonte in cui l'artificialità viene processata nel senso elaborata proprio nell'ottica di una maggiore consapevolezza.
0: Guarda, è affascinante secondo me come tema perché mi colpisce che a un certo punto del proprio percorso un autore, uno scrittore, un poeta scopra, tra virgolette, scopra o comunque conosca, rimanga colpito come è capitato a te e faccia proprio, senta il bisogno di incamerare, di seguire, di fare proprio un lavoro tracciato da un'altra persona, sicuramente di qualità come Roldani, sicuramente di fascino, sicuramente interessante e saggia in quello che ha da offrire. Quindi ti vorrei fare una domanda, se mi permetti, quasi antropologica, diciamo così. Qual è stato il momento in cui tu, tra virgolette, ti sei guardato allo specchio, nel senso che hai ammesso e confessato a te stesso che volevi votarti a realismo terminale? Cioè, la catarsi, come te ne sei reso conto?
1: In realtà non c'è stato un momento, è stato tutto molto naturale e conseguente. Perché? Perché la mia storia, affondando le radici nell'impegno politico degli anni 70, 80, 90, ecco, ha sempre bisogno, quel tipo di profilo lì, di intellettuale, anche di poeta, ecco, io credo che abbiano sempre bisogno di ragionare in termini generali, di inquadrare un tema in termini generali per potenziare il messaggio poetico, ovviamente, ma anche per segnare dei punti di passaggio. Ecco, non c'è stato quello che dici tu, c'è stato invece un interesse profondo in un orizzonte, questo sì, lo posso dire con certezza, in cui però vedevo gli altri poeti molto ripiegati su loro stessi. Ecco, questo è stato un punto decisivo. Io non mi sono mai sentito, ci sono dei momenti sicuramente lirici nella raccolta, però non mi sono mai sentito eccessivamente, no, intimista, eccessivamente rivolto. Poi dopo magari viene fuori, però c'è sempre un occhio a quello che accade nella società, a quello che accade nel percorso umano. Ecco, questo sì. E il realismo terminale me lo consente di elaborare.

0: Senti, ci fai un cadeau, ci leggeresti un tuo testo così iniziamo a familiarizzare con la tua versione, diciamo, del realismo terminale.
1: Allora, questo è Cappio di luce stanca, in cui sostanzialmente un po' è la sintesi delle cose che ho detto, però dove c'è anche un piccolo accenno all'importanza della poesia e anche, chiamiamola così, del momento lirico. Cappio di luce stanca. Non siamo più sillaba di universo. Questo vagare afono abbrutisce e nell'intercalare dei soli grigi tutto si palesa impronunciabile, quasi immoto. È libero nel giro stretto del dolore, stenta nel gracchiare di motore in panne, nel cappio di luce stanca, che stanchi ci argomentiamo addosso. Solo la poesia graffia via la vita ai muri di città. Questo tema della città, permettimi di
0: Prego,
1: aggiungerlo, di
0: prego, prego.
1: aggiungere, è un po' un altro elemento decisivo che partendo da quanto Oldani dice a proposito dell'accatastamento, cerca di indagare la crisi della metropoli, che appunto non è più un contenitore come risultato delle interazioni e delle spinte del contenuto, un po' come un secchio che si muove, continua a muoversi per il movimento interno dell'acqua, no? Ma è un contenitore e basta, è un contenitore di noi poveri umani e di strutture fisiche, un po' come succede questo sì, nel grande cervello dell'intelligenza artificiale, dove i beat sono manovrati, in realtà sono tutti gli impulsi elettronici rispondono ad un programma ben preciso. Ecco, e questo forma il contenuto. Noi ormai, avendo perso capacità di interazione, di incidere nella realtà, nella città siamo delle palline da biliardo, insomma, senza la possibilità di determinare il contenuto e quindi il profilo della città.
0: Allora, intanto grazie per la tua lettura di poc'anzi e poi mi pare di notare che il termine, la parola, l'immagine figurata, metaforica, simbolica del cappio sia fondamentale e ritorna, anche perché prima dell'estate hai pubblicato un saggio sull'intelligenza artificiale proprio dal titolo AI, il cappio, eccola, il cappio della parola, no, scusa, il cappio alla parola. Sempre con la prefazione, fra l'altro, di Guido Oldani, con un contributo di Anna Chiara Marangoni, su addirittura niente poco di meno che l'immenso Martin Heidegger, edizioni Arsenio. Scusa, poi ci spieghi come hai approfondito l'argomento, perché mi sembra di aver capito che è conseguenziale al percorso poetico questo saggio.
1: Allora, sicuramente qui andiamo con le radici ancora più indietro, perché io mi laureai in filosofia con una tesi sulle lingue formali che sono alla base della programmazione moderna. È un percorso che nell'umanità inizia nel 1600, ma lasciamo perdere questo. Per me ha rappresentato un prendere coscienza del fatto che l'intelligenza artificiale ormai sta sostituendo l'uomo nell'esercizio del linguaggio e questo porterà la poesia, così come tante altre arti, a una sorta di atrofizzazione, di spiaggiamento, se vogliamo. Perché? Perché viene a rescindersi quel legame tra la parola e l'io profondo, diciamo pure l'inconscio, che tra l'altro è un inconscio collettivo, cioè appartiene all'umanità. Ecco, rescisso quel punto di contatto, tutto si uniformerà a quello che l'intelligenza artificiale elaborerà, che pure è una grande cosa, è una cosa importante nella storia dell'umanità, però facciamo attenzione perché può essere un cappio, appunto qualcosa che ci stringe alla gola prima o poi e che ci rende afoni, per riprendere un altro sostantivo che ho utilizzato nell'altra poesia. E qui c'è un invito, grazie anche a quello che scrive Anna Chiara nel saggetto su Heidegger, c'è un invito ai poeti a prendere coscienza, si fa anche un approfondimento tecnico ovviamente, è un pamphlet, però ci sono anche delle argomentazioni tecniche per cambiare anche un po' il passo della poesia. Cercare appunto di renderla ancora più creativa, dobbiamo fare un salto in avanti, un po' come Achille la tartaruga, e quindi anche un richiamo ai poeti a trovare altre forme, altre modalità, perché rischiamo appunto, oggi il reading ormai domina su tutto, ma ahimè a me sembra una cosa molto carbonara che alla fine determinerà insomma la nostra fine antropologica.
0: Ecco, guarda, diciamo che hai posto al centro del dibattito un tema universale e proprio strutturale del passato e del presente e del futuro dell'umanità, perché penso che, come dicevi te, con memoria collettiva, con io collettivo, faccia parte, anzi sia il fuoco della natura umana, il bisogno di esprimersi, semplifico dicendo artisticamente, che possa essere la scrittura, che possa essere la pittura e via discorrendo. Venisse meno questo, perché impigriti dalla potenza dell'intelligenza artificiale, ormai abituati quindi che faccia tutto lei e pensi al nostro posto e agisca al nostro posto e si trombi pure le donne al nostro posto, quello spero che non accada nemmeno, ma comunque sarebbe, e qui lo dico e qui lo confermo, la morte dell'umanità e la fine dell'umanità, se non abbiamo più il bisogno di esprimere la gioia e il dolore attraverso una brutta poesia, nel mio caso, o chi è capace è uno splendido poema. Ed è un grande terrore, lo capisco. Io non voglio credere, perché ma sono di un'altra epoca, di un'altra generazione, di un'altra mentalità, di un'altra cultura. Mai nella vita mi verrebbe da farmi scrivere una poesia dall'intelligenza artificiale. Stavo per dire il computer, a testimonianza di quanto sono vecchio. E cioè, al massimo, se non mi viene una parola, posso cercare sul dizionario dei sinonimi contrari. E per scansa fatiche di non alzarmi, invece di andare in biblioteca, nella libreria mia personale, scrivere su Google sinonimo di parola X, ma mai potrei, però sono veramente di un'altra epoca mentalmente. E quindi certo, sono terrorizzato, lo capisco. Mi piace questo tirare in ballo, ce lo spieghi, e poi ti volevo chiedere un'altra lettura, però diciamo che non si può non parlare di Heidegger, visto che comunque l'abbiamo citato, insomma è veramente uno dei campioni del pensiero occidentale.
1: Certo.
0: Come si lega Heidegger?
1: Molto velocemente, sostanzialmente lui aveva già individuato nella tecnoscienza qualcosa che metteva da parte l'essere è un concetto centrale nella filosofia di Heidegger. E questo richiamare l'orizzonte umano dell'intelligenza artificiale, anche per Heidegger era esiziale per la vicenda umana. E lui aveva capito come, avendo fatto l'esperienza appunto del nazismo, di quel pensiero totale, aveva capito questo aspetto totalizzante dell'intelligenza artificiale. Bisogna ritornare assolutamente all'essere se vogliamo parlare di umanità, e il punto però è che non abbiamo più strumenti, no? L'arte sicuramente può essere uno di questi strumenti, visto che non lo è più la politica, e quindi però certo un'arte su un altro livello. Questa dimensione di massa, per esempio, dell'arte va assolutamente sperimentata e messa in pratica senza paure. Noi siamo figli di un'idea che l'artista è l'artista con la A maiuscola, quasi un dio in terra, ma non possiamo più vivere dentro quel concetto. Bisogna trovare delle forme di comunicazione e di condivisione artistica che siano appunto di massa, perché mi permetto di dire, ma non voglio emendare il pensiero di Heidegger, solo così possiamo ridare un senso all'essere. Ecco.
0: Allora direi che dopo questo livello altissimo devi confermare di essere fratello nello spirito di Heidegger e leggerci una poesia che ci svernici.
1: Allora, sono in dubbio tra una poesia dedicata a Pierpaolo Pasolini, che appunto rappresenta un punto di passaggio importante per l'intellettualità del Novecento e quindi per una parte di quell'intellettualità del Novecento che guarda al terzo millennio, continua a guardare al terzo millennio in maniera critica, e una poesia sulla guerra. Ecco, allora, una pagina 32, una pagina 24, facciamo così, Pasolini a pagina 32. Avevo veramente dei dubbi. Allora, a Pierpaolo Pasolini. Ma l'anima no, non l'ho sputata. A botte orrende fluì solo il sangue, l'aria di una ruota che si sgonfia piano. L'hanno poi cercata invano, come moneta nel taschino, con la speranza di non finirci dentro. Dimmi ora, fratello, il tuo nome. Magari è uguale al mio. I semi della paura qui ramificano senza germogli ed entrano come dardi nella carne. Ma oggi farà tanta poesia.
0: È stato con noi, al bar della poesia, il poeta e saggista Fabio Sebastiani. Grazie, Fabio.
1: Grazie a voi e grazie a te.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla poetessa Maria Chiara Grillo. Benvenuta Maria Chiara.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Grazie a te di essere qui, sono molto contento di averti ospite, primo perché è la prima volta e quindi sono sempre felice quando ho, come dire, un nuovo avventore poeta del bar della poesia e poi soprattutto perché sei una poetessa molto giovane e quindi è affascinante anche da un punto di vista, secondo me, generazionale confrontarsi fra visioni che potrebbero, come dire, avere radici che sembrano diverse e poi invece incrociarsi, chissà. Ma parliamo di te. Senti Maria Chiara, io partirei dal, diciamo, tra virgolette, dall'ultimo arrivato, la tua recente pubblicazione, Nati da Hermes e Afrodite per le edizioni Nona. Corretto?
1: Sì, esatto,
0: meno male. No, meno male perché io vado sempre in paranoia, ho paura di sbagliare i nomi degli ospiti, dei titoli, delle case editrici, poi peggio mi sento. Va bene, meno male.
1: Sono molto emozionata, quindi abbiate pazienza per l'emozione.
0: Ma no, anzi, rilassati, anzi, facciamo una cosa, serviamoci da bere e rilassiamoci. Senti, questa è una raccolta poetica, però se ho capito bene, lo si potrebbe definire anche un concept, nel senso che ha un argomento chiave che lega tutti i testi.
1: Certo, sì, è una sorta di percorso, cioè vorrebbe essere una sorta di percorso individuativo attraverso la poesia.
0: Percorso individuativo attraverso la poesia. Ma allora mi viene da domandarti perché hai sentito il bisogno di intraprendere questo percorso? Come nasce questa necessità?
1: Allora, questa necessità in realtà nasce all'inizio in maniera un po' inconscia all'interno della tripartizione dei capitoli del mio primo libro, all'interno del quale avevo intravisto questa visione, che poi, voglio dire, nel corso dell'estate successiva alla pubblicazione del primo libro mi sono ritrovata ad approfondire.
0: Aspetta, lo citiamo per correttezza, sempre per le edizioni
1: Sfiorarsi
0: Nona, dillo tu. Sfiorarsi
1: eterna metamorfosi.
0: è eterna metamorfosi.
1: Verso eterna metamorfosi,
0: Bello,
1: e poi
0: bello.
1: mi sono ritrovata ad approfondire questa visione sia da un punto di vista della mia esperienza personale, quindi del mio vissuto, sia attraverso lo studio di alcuni testi analitici.
0: Ma è noto che c'è in tutti e due i casi, in tutti e due, almeno nei titoli, e sono sicuro non sia casuale, ma ce lo spiegherai meglio tu, un richiamo alla tradizione, diciamo, della poesia classica, quindi Metamorfosi, mi viene subito in mente Ovidio, e poi nell'ultimo mi citi Nati da Hermes e Afrodite, e quindi anche qui figure divine della tradizione. Ma questo legame che senti con la tradizione poetica classica nasce dagli studi o c'è un altro percorso?
1: Io ho fatto il liceo classico e poi adesso sono iscritta a Lettere Moderne alla Federico II di Napoli, quindi assolutamente nasce dagli studi, ma in realtà da quando sono molto piccola ho sempre provato una forte, voglio dire, passione nei confronti di queste materie.
0: Diciamo che è un sentimento condiviso e condivisibile. Facciamo una cosa, ci leggeresti un tuo testo così iniziamo a sentire, come dire, l'antichità filtrata attraverso la contemporaneità.
1: Assolutamente. Allora, il testo che sto per leggere appartiene alla prima sezione di Nati da Hermes Afrodite e fa così. Dio, ti ho succhiato da sotto le pietre nella calura d'agosto, e tu mi hai succhiato anche tu da sotto le pietre. Curioso, hai provato a tenermi tra le mani, come un bambino che gioca con le lucertole, e mi hai staccato la coda, che ancora si muove convulsa tra le tue dita. Dio, di me tu, cosa hai capito?
0: Tanto grazie per la tua lettura e complimenti per il testo.
1: Grazie
0: Mi domandavo ascoltandoti, mentre insomma stavi leggendo, la mia mente, come dire, elaborava e mi domando se questo testo, fosse una sorta di, chiamiamola, poesia lettera a una persona reale.
1: In realtà no, o almeno non credo consciamente. Questa poesia
0: Ok.
1: è scritta l'estate scorsa e mi trovavo in una strada di campagna, stavo andando al mare, stavo morendo di caldo, in realtà stavo quasi per svenire, quindi mi sono riparata sotto un albero e ho notato questa lucertola che stava sopra questa pietra. Allora ho ribaltato un po' quello che è, sai, il concetto tradizionale dell'uomo che si interroga, no? Che interroga se stesso su Dio e cerca un senso, e quasi voglio dire, nella visione di questa poesia, è Dio a cercare un senso all'interno, voglio dire, dell'uomo e a domandarsi se lui stesso l'ha compreso.
0: Ah, bello, bello, bello, ottimo, ottima prospettiva, anzi è proprio tutto un gioco di prospettive, la lucertola, l'uomo, l'uomo Dio e Dio poi con la comprensione di se stesso e del suo creato.
1: Esatto.
0: Accidenti, no? Wow, ma allora ti faccio questa domanda, visto che abbiamo appurato e sdoganato questa formazione classica. Come ti pare che la letteratura contemporanea si rapporti alla tradizione classica? Ne è la naturale figlia o la disconosce e non chiama mai a Natale?
1: Ma questo non credo che sia possibile, anche perché, voglio dire, in noi regnano una serie di simboli e di archetipi che sono per la maggior parte condivisi, anche se poi nel vissuto individuale di ognuno assumono un significato particolare, quindi dipende tutto veramente da come poi il singolo va a pesca all'interno di questo bagaglio culturale che può essere più o meno evidente a quella che è la nostra superficie, ecco, quindi dipende seriamente, secondo me, dal singolo e da come lui si riferisce e si pone nei confronti di questo bagaglio, di quanto ne è consapevole, di quanto, ecco, sa che questo bagaglio lo condizioni in un certo senso, anche perché, voglio dire, al di là degli studi che una persona può compiere, il fatto di essere nati in Occidente ci rende eredi di una tradizione che comunque è quella.
0: Allora, ti faccio una domanda, come dicono i giovani, off topic, però mi hai fatto partire una curiosità che non posso resistere. Hai visto l'Odissea di Nolan?
1: No,
0: Ok.
1: purtroppo non l'ho ancora vista, non ho avuto tempo.
0: Va bene, ero curioso di sapere l'opinione di un'appassionata, diciamo, di
1: Diciamo, io ho visto
0: classici.
1: alcuni spezzoni in maniera veramente un po' confusa e io credo che comunque abbastanza sul filone di quelle che sono poi le varie interpretazioni, dato che comunque l'Odissea era stata tramandata per via orale, visto che c'erano state molte critiche sul fatto che magari si discostasse in alcuni aspetti dalla tradizione, ma penso che sia proprio questo uno degli aspetti principali poi dell'Odissea e di queste tradizioni.
0: Guarda, su questo aspetto sono completamente d'accordo con te, quello della tradizione orale che quindi trasforma, cambia, evolve, aggiunge, sottrae e la storia è sempre viva. Tanti purtroppo parlano con ignoranza, nel senso che non sanno di cosa parlano perché non conoscano le basi, e si limitano alla superficialità. Poi alcune critiche possono essere anche giuste. Comunque va bene, insomma, ognuno si farà la sua opinione. Io l'ho visto, pensavo di andarmene dal cinema convinto che sì, un bel film, ma non è l'Odissea. Invece sì, è un bel film, è l'Odissea. Però mi domando perché snaturarlo in alcune sue parti, ma diciamo che non te lo spoilero visto che non l'hai visto. Però ragionaci casomai quando ti capiterà di vederlo, cioè a quel punto è perché fare l'Odissea se poi devi cambiare delle cose, perché se no il pubblico occidentale contemporaneo non lo capisce. Allora non ha
1: Certo.
0: senso raccontare quella storia.
1: Quando la vedrò, insomma.
0: Sì, scusa, anzi, sono andato fuori tema, ma era una curiosità troppo forte a questo punto. Torniamo a noi. Tu ci hai detto che stai studiando alla Federico II di Napoli, quindi un ambiente ricco, vivo, un fermento molto acceso. A naso, fuori dall'ambiente universitario, fuori dalla bolla dorata dell'età verde dell'università, come percepisci che sia il mondo poetico e letterario nazionale?
1: Guarda, io credo che all'attualità dei fatti ci sia un panorama molto molto interessante. Oltre a magari letture che ho condotto, io direi personalmente, io ho anche molti miei amici, colleghi che scrivono, che hanno una polemica, cioè una poetica molto densa a livello simbolico, a livello di sentimento, e quindi ecco, dipende, ecco, anche da quelle che sono poi le proprie inclinazioni, ma io noto una grande ricchezza, soprattutto ci sono autori molto giovani, molto bravi, che secondo me possono apportare qualcosa di nuovo, possono integrare qualcosa di nuovo, e questa credo sia una cosa molto importante.
0: Puoi fare dei nomi
1: No,
0: o rischiamo
1: certo.
0: denunce?
1: No, certo, posso
0: Scherzo.
1: citare Chiara Migliucci, che è una mia collega poetessa molto brava, posso citare Roberta Campagna, posso citare Imperatrice Bruno, posso citare Libro Prosa, che è un mio carissimo amico che è bravissimo, e ce ne sono parecchi, ecco, che io stimo e che conosco personalmente e so che faranno un bel percorso.
0: Di quelli che hai nominato. È stata nostra ospite al Bar della Poesia, Imperatrice Bruno, che quindi saluto, diciamo, personalmente, direttamente. Gli altri non ho ancora avuto il piacere di ascoltarli, ma insomma, le porte del saloon sono sempre aperte e scorrevoli, diciamo. Allora, ti faccio un'altra domanda, poi ti chiederei se hai piacere di offrirci una seconda lettura.
1: Certo.
0: Tu studi a Napoli, quindi fondamentalmente la tua, tra virgolette, area geografica di movimento sarà il Napoli come città metropolitana e diciamo il centro-sud in generale. Ma noti una diversità tra avendo frequentato anche il nord del paese, tra la poesia fatta a mezzogiorno e la poesia fatta in Valle Padana.
1: Guarda, io, cioè, tra gli autori voglio dire che conosco e tra i testi che ho studiato posso dire che non noto questa differenza così radicale, forse da un punto di vista sempre simbolico di atmosfere, magari ci potrebbero essere delle differenze all'interno dei luoghi che vengono descritti, dei luoghi non solamente a livello, voglio dire, materiale, ma anche dei luoghi interiori delle atmosfere, però io credo che non siano differenze così sostanziali, ecco, tra gli autori che conosco, ecco, da meritare questa differenziazione.
0: Ho capito, va bene. Chiedo perché secondo me c'è una mappatura, diciamo, del paese che vale la pena di essere letta e compresa sia da un punto di vista geografico, sia da un punto di vista anche generazionale, come dicevamo prima, e quindi mi interessa poi sentire l'opinione di chi vive magari in parti diverse del mondo in confronto alla mia. Io
1: Guarda, io ti
0: sto
1: posso dire
0: all'Elba.
1: che conosco molti poeti in giro per l'Italia, ma io credo che da questo punto di vista forse la differenza, più che, insomma, che rispetto al luogo, sia veramente generazionale per quanto riguarda i temi trattati.
0: Sì, ma vabbè, diciamo che è fisiologico, come è naturale, insomma, ogni età della vita offre le esperienze che uno deve imparare a conoscere, insomma, questo è doveroso, anzi lo dobbiamo a noi stessi probabilmente. E, Maria Chiara, ci fai questo cadeau, questa lettura?
1: Certo, allora, per curarti l'insonnia, ogni sera, prima di dirti andiamo a letto, piego la coperta in modo che somigli alle orecchiette che fai i tuoi libri. La mattina è più semplice ricordarti i sogni.
0: È stata con noi al bar della poesia la poetessa Maria Chiara Grillo. Grazie Maria Chiara.
1: Ringrazio di cuore, veramente. Saluto tutti.

Jesus.

0: Diamo il benvenuto al Bar della Poesia a un nuovo esperimento, perché sono in contatto con ben quattro tra poetesse e poeti che hanno scritto un libro a otto mani, un libro unico e particolare proprio per la sua natura, Souviens toi de vivre, per le edizioni Punto e a Capo. Sto parlando di e con Sergio Daniele Donati, sto andando in ordine alfabetico naturalmente, Antonella Sica, Adriana Tasina e Camilla Ziglia. Allora, visto la complessità dell'esperimento, farò parlare ognuno di loro uno alla volta in modo che non si sovrappongano. Tecnicamente sono tutti in ascolto, per cui se uno di loro dice una castroneria può essere bastonato dagli altri. Vedremo. Iniziamo con Sergio. Sergio, benvenuto, bentornato al Bar della Poesia.
1: Grazie mille, grazie dell'invito, grazie.
0: Ci introduci la natura e l'origine di questa affascinante avventura?
1: Sì, questo è un progetto che nasce circa 3 anni fa, forse più di 3 anni fa. Abbiamo pensato di mettere in piedi un dialogo non con soli due poeti ma in quattro, lavorando proprio sull'idea che un testo possa richiamare altri e soprattutto che si crei all'interno del dialogo una sostanzialmente una quinta voce, che è quella del dialogo stesso. Quindi cosa abbiamo fatto? Per tappe, sono libri composti di 19 tappe, la prima tappa ognuno ha messo i suoi testi e poi successivamente ci davamo proprio un appuntamento in cui dovevamo inserire le poesie successive e stimolati da quanto avevano scritto gli altri autori, quindi autrici, quindi poteva essere solo il richiamo di una parola, di un'immagine, oppure un dialogo tutti e quattro insieme, oppure due che dialogavano tra di loro e gli altri prendevano altre vie, un po' come fosse un vero e proprio dialogo tra quattro persone, solo ovviamente in poesia. Ed è uno esperimento che a me ha dato grandissime soddisfazioni, perché al di là della bravura di Camilla, Adriana e Antonella, che è indubitabile, è proprio stato bello percepire che il dialogo man mano che lavoravamo si formava sempre di più, eravamo quasi spinti e mossi dal dialogo in poesia, e questo è molto bello, secondo me è anche proprio qualcosa che dovrebbe essere sperimentato sempre di più, perché è un modo di mettere la poesia in dinamica a più persone che a me interessa molto, ecco. Più o meno questo è il lavoro che abbiamo fatto.
0: Ma il seme, l'idea primigenia, chi l'ha avuta?
1: L'idea primigenia forse l'ho avuta io, nel senso che io da sempre ho lavorato sui dialoghi, ma ho sempre lavorato dialoghi a due, cioè io con tanti altri poeti. Questa è la prima volta che mi trovavo a passare dal dialogo alla conversazione a quattro, diciamo, quindi diciamo che forse l'idea, lo stimolo al dialogo forse l'ho lanciato io, non so, poi mi correggeranno, ma poi dopo l'abbiamo lavorato insieme, cioè è una cosa che era anche nuova anche per me, io avevo sempre lavorato solo a due e in quattro, e per me è stata una novità, cioè proprio perché veramente non è solo una questione di numero, cambia proprio un dialogo tra due poeti, un dialogo tra quattro poeti, cambia notevolmente, perché gli incroci sono molti di più, i sottintesi sono molti di più, i richiami sono anche in modo diverso, magari poi ognuno di loro spiegherà proprio come abbiamo fatto nella fase dell'editing per fare questo lavoro. E quindi diciamo, se l'idea iniziale di lavorare sul dialogo è un po' la mia, un po' da tempo, però in questo modo l'ho fatto solo con loro, quindi le ringrazio perché è un'esperienza unica.
0: Ci daresti un primo contributo di lettura, così entriamo nel vostro mondo?
1: E dunque, io non so se vuoi che, perché siccome è diviso in quattro tappe, ogni tappa ha una poesia di Camilla, una di Antonella, una di Adriana e una mia, e non sempre in questo ordine, poi a volte inizia uno e inizia l'altro, non so se sono brevi, potrei leggerti una tappa oppure dimmi tu, cioè dimmi
0: va
1: tu,
0: bene,
1: dimmi
0: no,
1: tu,
0: no,
1: dimmi
0: no,
1: tu,
0: no
1: dimmi
0: Va bene l'idea della tappa, sì, è anche bello che comunque omaggi le tue socie in affari con una lettura del loro testo, una cosa carina, anzi è una bella idea e potremmo ampliarla.
1: Allora, io leggerei la tappa 11, in questa tappa inizio io. Eppure vibra ancora la voce, si chiude il cielo sacro in pulviscoli di deserto. Ciò che si cela non è andato, un nascondimento bambino si contrae in gesti muti di stupore. Ne raccoglieremo il fruscio, altre orecchie, altre sabbie, mai si spezza l'asta della meridiana e ciò che dici perso sta mutando pelle come biscia. E segue, poi ci sarebbe da dire che io prendo la 11, ma la 11 sarà in risposta a qualcosa che era nelle tappe precedenti, quindi bisognerebbe poi leggere tutto l'insieme del libro. Segue Antonella, quella sabbia di sale che brucia, muta in filo le mani di sete. La finzione non è delle stelle, è il nostro ago che cuce, carri, cigni e orse nel cielo, raccolgono il guanto rosso sulla neve, nelle vene scorre la sua mancanza. Segue Adriana Tasin, l'opposto dell'immenso e del sacro, niente di universale abbraccia la mano se non ciò che mostra la sfera di vetro. Il poeta è dentro un quadro, un cerchio, l'ombelico orma del centro, ha un segno di cielo nell'occhio, una sorta di azzurro, stranezza addosso, ha un'ala spezzata con cui pesca dal mare, una luce dorata che come sabbia del tempo e da tempo lui vuole afferrare e dice «Je n'oublie pas la vie, j'écris sur elle, non dimentico la vita, ne scrivo». E chiude questa tappa Camilla, Ziglia, hanno atteso insieme la profezia di vetro, sibille trasparenti sui polsi di una ferita di luce residuale dalle stelle spente, migliaia di fessure come lucciole in risposta che si attenua, ritira, si annera e cancella la domanda.
0: Tanto grazie di questa prima lettura di questo assaggio, anche per capire la sperimentazione con cui, verso cui vi siete indirizzati, e che magari vi ha anche poi a un certo momento indirizzato lei, perché poi chiaramente facendo uno impara a fare, diciamo così. E passerei allora a chiedere ad Antonella se sei in ascolto. Ciao Antonella.
2: Eccomi qua.
0: Ciao cara. Senti, avevo sentito parlare con fascinazione di poliamore, ma non di polipoesia. È un nuovo mondo da scoprire questo.
2: Sì, guarda, è stato un lavoro davvero molto, molto denso e arricchente per ognuno di noi, penso di parlare, diciamo, per tutti da questo punto di vista. È stato molto interessante perché l'ispirazione a scrivere un testo veniva dalla lettura dei testi precedenti, come ha detto Sergio. Quindi con l'andare del tempo le cose si sono molto mescolate, anche se nessuno di noi poi ha perso la sua voce, no? Come diceva bene Sergio all'inizio, con l'andare del tempo è nata questa quinta voce che è quella del dialogo, ma nessuno di noi si è uniformato allo stile degli altri, ognuno ha mantenuto la sua voce ma ha dialogato, e il dialogo, come diceva bene Sergio, si è strutturato soprattutto prendendo spunto da qualche verso che ci aveva colpito, qualche parola, un'immagine, e quindi a poco c'è stato un rimescolamento che altro che poliamore, questa alla fine è stato veramente molto molto denso come lavoro.
0: Allora, a parte.
2: Però appunto non voglio raccontarti tutto io, se no
0: No,
2: poi tolgo alle mie
0: certo.
2: amiche altre cose importanti da dire, perché se no poi le lascio mute. Quindi
0: Allora,
2: questo
0: a
2: è,
0: parte Sergio beato tra le
2: diciamo.
0: donne che ha saputo ben invitare
2: Sergio,
0: penne.
2: diciamo che ha fatto la prima donna, proprio perché era l'unico uomo. No, è stato lui, lui è stato molto modesto dicendo che siamo state tutte, ma in realtà l'idea è stata sua, perché Sergio da sempre si occupa di dialogo in poesia, quindi ha avuto questa idea. Noi abbiamo risposto, diciamo, con piacere e curiosità, e poi il lavoro è venuto un buon lavoro, e diciamo, con gioia poi lo abbiamo anche proposto a Punta Capo, che l'ha pubblicato.
0: No, va bene, ma se, che Sergio sia poliedrico, diciamo così, è cosa ben nota. Hai detto bene una cosa, secondo me, importante da sottolineare. Il fatto che poi siate rimasti, fedeli, pur in ascolto delle altre voci, alla vostra, perché il rischio poteva essere di creare una, sì, la quinta voce è un dialogo, ma una voce unica, mentre invece è una somma, è la somma che fa il totale, ci ha insegnato Totò. E questo è forse il dono più prezioso, no, di questo affascinante esperimento.
2: Sì, appunto, anche perché tutto sommato poi è diventato un percorso. Leggendo la raccolta, insomma, in realtà camminiamo, andiamo sulla spiaggia, parliamo. In realtà poi ci sono dei fili che uniscono i testi, e veramente, leggendo con attenzione, si vedono quasi dei movimenti fisici, no? Nei testi. Insomma, noi che andiamo sulla spiaggia, che vediamo delle cose, che insomma, si sono sviluppate proprio, si sono sviluppati dei testi in cui quasi ci si può visualizzare, no? Fare delle cose. Questa è una cosa che ho notato rileggendolo il libro.
0: Antonella, ci fai un contributo di lettura anche tu? Facciamo una passeggiata insieme sulla spiaggia.
2: Allora, io invece ho aperto a caso, e anche perché appunto purtroppo non ci eravamo messi d'accordo, se no si poteva fare qualche lettura in cui far vedere i legami. Però leggo la 4, ok? Il primo testo della 4 è di Camilla Zia. Corpo d'argilla dal fondo forza. Un grido che raggiunge la risacca, apre un vortice a pareti d'acciaio, l'appiglio al punto fermo centrale, verticale, un cielo piccolo, vibrante, racconti in scorrimento e apparizione, tutto così pericoloso. Il prossimo è mio.

0: male. Non si accorgono che sorvegliamo il passaggio? Li guardiamo? Un uomo si infila gli occhiali, le brache, la camicia, i sandali, corre all'indietro, ansimando, come se potesse fino all'ultimo momento evitare. Grida: vedete? Sentite? Via, via tutti! I morti, i loro vagiti, arrivano sempre dal mare. Sergio. Urge parlare al cielo quando svapora la terra e del canto a monotema dell'assiolo che l'accompagna. Notti insonni e sogni mai sognati prima d'ora.
1: Grazie, grazie Antonella, grazie di cuore. Passerei grazie. La palla e il volante, diciamo, ad Adriana. Ciao Adriana, buonasera.
2: Mi sentite?
1: Sì, io ti sento. Quindi se
2: ciao,
1: ti sento
2: ciao Jonathan, sono... grazie dell'invito e buonasera a tutti.
1: Grazie a voi, anzi no, grazie a voi e anche a te complimenti per questa produzione, perché è veramente un esperimento che mi riporta ad epoche d'oro della scrittura, alle avanguardie ti direi, proprio per l'idea di fare qualcosa di diverso, no? Proprio perché siete in quattro e in quattro collaborate invece del solito solipsistico spirito poetico italiano, per cui c'è un ego smisurato a cui a ognuno interessa solamente la propria produzione e non quella degli altri. Si pretende di essere ascoltati ma non di ascoltare. Voi invece fate il lavoro inverso. Io penso che, e questa è la domanda, e qua arrivo alla domanda che ti sto facendo, il più da un certo momento in poi, quando magari il progetto ha iniziato a camminare, come dire, da sé, nel senso in maniera naturale, proprio l'ispirazione nasceva dall'ascolto degli altri, e da lì, e questo è affascinante in maniera senza confini. La tua voce come si è messa in ascolto delle altre tre?
2: Allora, premetto una cosa, che con Antonella e Camilla ci siamo sempre confrontate in poesia. Non abbiamo mai fatto un dialogo in poesia, però ci siamo sempre molto confrontate. Quindi era già questo aspetto, secondo me, anche un po' facilitato questo secondo passaggio del dialogo. Personalmente non conoscevo Sergio, e Antonella ha fatto da ponte, e il merito è senz'altro di Sergio, insomma, di aver poi lanciato, come è stato detto. Quando siamo entrate appunto in dialogo, come hanno detto all'inizio, è un po' come quando quattro persone non si conoscono benissimo e quindi deve passare un po' di tempo perché ci sia un po' di affiatamento. E anche perché le parole cominciano a risuonare una nell'altra. Però è venuto molto naturale. Come è successo a me, dici tu? Allora, intanto, sempre come avete già detto, mantenendo la mia voce, nel senso che si vede che le mie poesie sono un po' narrative, che riportano sempre alla concretezza, quindi questa caratteristica è rimasta. Però gli altri invece mi hanno portato a scrivere comunque in maniera, diciamo, su temi che forse io non avrei toccato. Ecco, forse più questo, sempre con la mia voce, ma probabilmente entrare in dimensioni nelle nella quale da sola non sarei riuscita a entrare. Infatti poi ci sono un sacco di fili qua dentro, un sacco di tracce più o meno evidenti che collegano poi le varie poesie. Molto interessante questo, perché poi c'è

0: il tempo, la sabbia, la clessidra, la sete, il sale, l'acqua, la voce, il silenzio, la bocca, la lingua, poi il sacro, il Dio, il deserto, cioè ci sono veramente, e poi ancora tante, tante altre, che quasi quasi stiamo scoprendo ancora adesso noi, perché non ci si rende ben conto quando si è dentro in questo, diciamo, mondo. Di cosa si sta parlando? Deve passare un po' di tempo, si devono vedere le cose un po' con un po' di distanza, non so se mi sono spiegata.
1: Sì, certo, poi come dire, la clessidra, uso questa immagine, ne hai parlato tu, la clessidra del tempo poi scorre alla sua velocità e ci permette di percepire la realtà circostante. Però vedi, questo aspetto del, uso un'immagine un po' retorica forse, ma secondo me che restituisce, dell'accordatura degli strumenti da parte dell'orchestra è un passaggio fondamentale, perché dopo che hanno preso le misure, quando arriva la musica c'è l'armonia, e l'armonia
0: sì, esatto.
1: È il momento in cui per un attimo l'universo è allineato, e voi l'avete fatto con la poesia, che è, con le parole, che è più complicato per assurdo, piuttosto che con la musica.
0: Sì, sì. È vero, e ci siamo anche resi conto che proprio stava accadendo questo, cioè che questa armonia stava arrivando, e questa risonanza tra una e l'altra poesia si sentiva sempre di più. È stato veramente molto stimolante, interessante come tipo di lavoro, ma come dici tu, bisogna ascoltare gli altri, non solo focalizzarsi sulla propria poesia, assolutamente importantissimo quello.
1: Sempre, sempre, sempre, io lo dico sempre, per scrivere bene bisogna prima leggere bene, e in questo caso ascoltare bene. E ci leggi qualcosa, ci leggi una camera, la chiamo così, ormai sono entrato in questa logica poetica, musicale della camera.
0: È bella questa cosa della camera. Allora, preferisci che vada avanti con la tappa successiva a quella dell'Antonella, per far magari sentire un po' di più le risonanze tra una tappa e l'altra, oppure che vada su una, appunto, della clessidra,
1: no,
0: non so.
1: No, va bene.
0: Proseguire con la 5, sì, così magari
1: non è malvagia, non è malvagia.
0: Allora, la prima è di Sergio. Eppure sto qui a scrivere per nascondere il grido che al risveglio mai tace. Dietro le maschere del mito si cela uno strozzo ancora più antico, un vagito sgraziato, il canto monco di un coro ipovedente. Antonella. Arrivano dal mare le valve, candidi esoscheletri, vagano su lingue d'acqua, cercando le mani bambine, cadono in barattoli di vetro, tintinnando con una voce ritrovata, mentre corrono i piedini sull'arena, lasciando impronte di carogna. Camilla. Abbiamo sempre aspettato da lì, dalla soglia sulle nenie di risacca, dal palco incendiario di una scena aperta a vuoto sul fondale nero. E sempre da lì arrivano i resti di tutte le impronte sulla sabbia. Arrivano da vicino, avevano già osservato le pance sotto il sole, letto le agende, le targhe delle auto, il numero dei like, i numeri dei PIN. Arrivano a frotte, trovano tutti con i piedi alle tagliole, tutti tagliati dal fiume, dallo stesso argine. E l'ultima è la mia. Tutti messi nel mese lo stesso, in una posa triste, monotema. Noi siamo quattro, uno accanto all'altra, scandale di carta da parati, ipnotica quinta di scena. Usciti lacerati dal Mar Baltico, entrati intatti dentro un film di Bergman a Faro. Così deboli da tenerci saldi a un punto sotto un piccolo osservatorio di stelle, così dannati da mescolare i corpi, fare tragedia a numeri pari.
1: Tanto e grazie.
0: Si chiude la quinta stanza.
1: La quinta stanza.
0: E mi piace di più chiamarla, come l'ha chiamata, camera.
1: Camera, sì.
0: Di più che tappa, come la chiamiamo noi, camera. Allora. Bello.
1: Intanto grazie Adriana, grazie della lettura soprattutto e di essere qui con noi. E allora,
0: no, grazie sempre a te.
1: Figurati. Passerei a Camilla. Camilla, ci sei? Mi senti?
2: Eccomi.
1: Ciao cara, buonasera.
2: Mi sono buttata nell'angolino. Ciao Jonathan, ti ringrazio moltissimo per questo invito, per lo spazio che ci concedi e grazie a chi è rimasto finora ad ascoltare anche me.
1: Non siamo in diretta, tecnicamente stiamo registrando e questo chi ci ascolta lo sentirà dire almeno 100 volte durante la puntata, per cui però diciamo grazie. Allora Camilla, intanto sì. Benvenuta, perché se non mi sbaglio, scusa, dopo 7 anni di trasmissione potrei fare una virgolina d'errore, però è la prima volta che ho il privilegio di sentire la tua voce, la tua poesia.
2: E infatti ti ringrazio proprio, un onore anche per me. Grazie davvero. Oggi siamo incontrati.
1: Sì, quello sì, certo, naturalmente. Gli altri amici sono già stati ospiti, ma va bene, ma torniamo a noi, torniamo al libro, che insomma è quello. Torniamo in camera, allora, rimanendo su questa immagine. E senti, abbiamo dipanato con i tuoi colleghi poeti gli aspetti della formazione del libro e come è nato e come poi è divenuto. Allora a te chiedo, nel classico percorso del tempo invece, adesso che è fisico, cioè l'oggetto libro, ora che ti capita di rileggerne o rileggerlo o parlarne come stiamo facendo noi insieme, che sensazioni ti dà questo lavoro che avete fatto?
2: Guarda, me la restituiscono i lettori, la sensazione più particolare, ed è quando trovano dei fili trasversali di cui parlavano anche gli altri autori, che io non avevo considerato, a cui non ero stata attenta, a me, o che non avevo colto. Quindi è un libro eternamente in divenire, è come se non fosse mai finito, esattamente come i dialoghi, no? È socratico forse, no? Cioè, socratico no, perché alla fine l'abbiamo scritto, quindi è possibile, ma resta aperto appunto a mille, sì, proprio linee da seguire. Non sono in diverse interpretazioni dei testi, ma è la diversa attenzione che si pone a determinate piste e a determinati richiami, che solitamente sono piuttosto vicini, ma talvolta si richiamano anche a grande distanza, non so, tra la K1 e la 9 ci può essere un richiamo. Non si chiede al lettore un'attenzione simile, di solito il lettore coglie i richiami più vicini. Infatti io nella lettura, se mi permetti, vorrei proprio aiutare a capire questo, perché aiuta anche a capire come è nato il libro. Se posso, già. Guarda, io procederei. Cosa dici,
1: ti faccio
2: Jonathan?
1: ti faccio un'ultima rapidissima.
2: E nel frattempo...
1: Guarda, ti voglio solo chiedere un'ultima rapidissima cosa prima di farti leggere, perché mi hai acceso, diciamo così, una curiosità che se non mi soddisfi poi non dormo stanotte. È un'operazione che voi avete a un certo punto, forse sentendo che avevate raggiunto l'acme del vostro lavoro, chiuso alla diciannovesima camera, uso ancora questa immagine che ha avuto successo, però teoricamente, tecnicamente, come lavoro, come idea, come fantasia, come esperimento, sarebbe potuto, potrebbe andare avanti all'infinito, no? Finché c'è vita, c'è poesia, c'è energia poetica nell'aria.
2: Certo, perché spesso i dialoghi anche al bar fra amici finiscono per colpa del tempo, perché bisogna lasciarsi prima o poi. Quando abbiamo capito che il discorso andava esaurendosi, se ne accorgeranno i lettori, nelle ultime tappe incominciano, ma inconsciamente, ad aprirsi tematiche come il saluto, il fine vita, l'abbandono, la mancanza. Incominciano ad aprirsi tematiche così, io direi già dalla terz'ultima, penultima.
1: Ti direi...
2: Per cui c'è un sentore di che accompagna alla fine.
1: Ti direi che triste è salutarsi, dolce è stato stare insieme, ma, diceva il saggio Euclide, non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume.
2: Lo stesso fiume, esatto, Pantarei, il Logos, di Eraclito, sì, hai ragione, è proprio così. Io, quindi sì, si è associati anche lì, sia su Euclide sia su Eraclito, esatto.
1: Cosa...
2: Abbiamo toccato, ma non solo la grecità, per carità, non solo quello. Abbiamo viaggiato molto su immagini, sensazioni. Io corro. Abbiamo letto la tappa 5, appena letto Adriana, e appunto avrei così proprio voglia di ripescare parole prima che i nostri ascoltatori dimentichino, che in una, l'ultima della tappa, nella poesia di Adriana, a un certo punto si dice: fondale di carta da parati, ipnotica quinta di scena. È bastata la parola scena e nelle tappe successive si è aperta tutta una dimensione teatrale. Ma non subito, c'è chi ci è arrivato nella tappa successiva, chi dopo. Le tappe sono un po' dei tempi che ci siamo dati a scadenza, ognuno di noi ha la scadenza, mensile, doveva proporre un testo ispirato ai precedenti. Ecco, queste sono le tappe. Nella tappa successiva, che è la 6, non tutti si rifanno al teatro. Però sto guardando, ad esempio, c'è il mio testo e c'è il testo di Antonella Sica, quindi a partire da questa scena di Adriana Tasin c'è la mia, che dice: un motivo ossessivo a stampa è steso attorno all'isola, eccetera eccetera, la faccio breve, e si chiude dicendo: quarta parete a scorrere, la platea non sa dove girarsi per guardare. Antonella Sica, nella stessa tappa, dice: nel retroscena dopo la commedia, lo scricchiolio delle corde che trattengono il mondo. I fari fumano ancora la fatica della luce sul palco, tracce di cipria coprono le parole. Quindi è andata Antonella direttamente proprio sul teatro, la mia era solo una chiusa. Nella tappa successiva Sergio la prende più larga e dice sottovoce: il pianto è confine estremo e la colonna del sogno d'Ercole, lo strappo al velo, finzione porpora, al sibilo della serpe e cerco penombra. Ogni volta che scrivo qualcosa di delicato, dentro, lento, muore. Quindi si è tenuto sulla finzione realtà e si è sentito legato appunto al velo. E sempre in questa tappa 7, Adriana Tasin dice: tutto qui sembra stretto, ma non lo è. Ci sono senso e peso e suono. È l'ora esatta in cui il teatro si dilata a grembo. Non ha piedi l'infanzia. Esce dalle mura, dallo sconforto, dalla storia inchiodata alle pareti. Abbattito asincrono la profondità che le è stata assegnata. Dicono in platea che non è vera, è stata solo immaginata. È di carta e vola in un soffio. Sparita tra le stelle, il canto dell'assiolo muore così nell'aria, la malnata. Si apre già qualcosa in più, no? Qualcosa che si disgrega. E anch'io ho avuto le stesse suggestioni. Infatti nella mia dico: i bambini sulla scena ammiccano, ridono, cercano le madri o il carpo giusto della sbucciatura. Scagliano le assi sopra le poltrone, le abbandonano sospese. Sotto ai piedi degli attori il vuoto, il precipizio del vero sul vero e la domanda negli sguardi fra di loro. Il copione si sfalda in gesti ampi dall'oggione. è abbastanza evidente qui vedere che ci sono delle riprese precedenti, dalla lettura precedente. I bambini, entrano i bambini che poi verranno ripresi oltre, lo sfaldamento che c'era prima e viene ripreso sia da Adriana che da me, è tutto un gioco di rimandi, è davvero una conversazione. A volte si va per attrito, a volte si va per opposizione, a volte per analogia, a volte il bianco diventa nero. È proprio un vero dialogo e ci siamo tutti non solo divertiti, perché altrimenti sarebbe solo un gioco, abbiamo anche appreso, ci siamo impegnati e penso che tutti abbiamo imparato tanto proprio dall'ascolto, dagli altri, dai diversi modi di approcciarsi alla parola poetica.
1: Allora ti dico
2: che Sergio uscirà tra poco con un saggio sul dialogo, sempre per punto a capo. Quindi sarà ancora più interessante questo studio approfondito su queste dinamiche.
1: Sì, infatti questo volevo dire, la fascinazione di questo vostro lavoro è il potenziale, perché comunque oltre a essere un, chiamiamolo esperimento, per intenderci, ma è tanto di più, comunque chiamiamolo esperimento, un esperimento letterario, poetico, ha qualcosa di psicologico, di antropologico, ha veramente molto da essere capito, compreso, cercato, studiato. Il fatto che poi questi vostri dialoghi abbiano germinato, maturato e concesso frutti, qualcosa di stupefacente e oltre che miracoloso dal punto di vista della bellezza in sé, però è da analizzare. E sono tanto contento tanto contento e tanto fortunato di poterne parlare con voi quattro e felice di scoprire insieme a voi la profondità del vostro lavoro, perché è geniale. Quando poi prima citavo Euclide, no, che non si può bagnare due volte nello stesso fiume, perché so che un lavoro così è unico, eccezionale, un altro lavoro similare sarà comunque diverso, non potrà avere le stesse delicatezze, le stesse sensibilità, può avere la sua bellezza, la sua genialità, la sua eccezionalità, ma sarà diverso. Comunque,
2: diciamo che dall'esperimento forse è nato più un metodo, ecco, ciò che si può replicare è il metodo, ma ed essendo un esperimento, ed essendo consci della cosa, eravamo proprio in guardia tutti sulla pubblicabilità poi dell'esito. Ecco, hanno creduto in questo Cristina Adaglio e Mauro Ferrari, noi l'abbiamo proposto convinti, ma ovviamente dopo revisione, dopo consultazione tra di noi, insomma con attenzione, non era detto, perché era davvero un esperimento, non era detto che sarebbe sfociato in pubblicazione.
1: Allora ragazzi, io direi che per chiudere sarebbe carino, se siete d'accordo, che tutti insieme, nel senso sempre uno alla volta, leggeste il vostro contributo alla stessa tappa, stanza, camera, come vogliamo chiamarle, tappa come l'avete chiamata voi, per cui per crescita del discorso chiuderei con l'ultima tappa, l'ultima stanza, la 19, nell'ordine del libro, quindi ditemelo voi, seguo voi, vai Sergio.
0: Parto io.
1: Faccia bene, si parte.
0: Lascio cadere nel cassetto uno sbandamento d'aria, il cognome, i baci, il Bosforo, Venezia e il tempo. Tolgo peso dalle mani. Questa è la fine. E il resto è risonanza? Forse qualcosa dici, torna. O forse, dico, resta. La chiave chiude il cassetto, tronco, cavo, corpo cieco, un colpo secco è il gesto. E come titola il libro di Vislava, La Zimbosca, basta così.
2: Finita la festa di sillabe, è ora dei gesti dell'addio. Liberiamo i tronchi, i cavi, al vibrato della corrente, ai penetrali del vento che consuma il dorso del mare. La vela è negli occhi, casa è sguardo in transito.
3: È questo il luogo di attimi afoni, gocce di lemmi e di un muto canto blu che perduri. Taccio per dire col bianco sguardo sinistro le schegge del percorso, col destro sorrido al compimento. Taccio, osservo i vostri volti e tengo sul palmo della mano i timbri gialli delle vostre voci.
2: Seguono la scia dello scafo su passatoia di vortici ordinati. Si adeguano a volte alla rotta per un pezzo di pane. Poi si perdono nel moto del mare, qualcuno nel mucchio, altri come luce nella luce.
1: Splendido, splendido, splendido. Ok, allora, fatemi andare al gran finale. Sono stati con noi al bar della poesia, in questo esperimento unico, fantasmagorico, radiofonico e altri iconici termini, per presentarci Soavion Toi de Vivre, dialogo poetica a quattro edizioni punto a capo, in puro ordine alfabetico, Sergio Daniele Donati, Antonella Sica, Adriana Tasin e Camilla Ziglia, che ringrazio tutte e quattro.
3: Grazie, grazie davvero.
4: Grazie a te.
0: Grazie, grazie a te, è stato un piacere.
1: È la cosa più geniale che abbiamo fatto in 7 anni di trasmissione. Grazie a voi. Buonasera.

con merletti origamate, strette pure un po' allargate. Dopo un po' si cambiò.

0: mutandine di Chiffon.
1: Allora, per la rubrica Pagine di letteratura parliamo di Carlo Fruttero. Chi era Carlo Fruttero? Allora, nato a Torino il 19 settembre 1926, siamo al centenario, morto a Roccamare, vediamo dove cazzo è questo posto meraviglioso, a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, il 15 gennaio 2012. È stato uno scrittore, traduttore, curatore editoriale italiano. Gran parte della sua produzione letteraria è legata al sodalizio e artistico e l'amicizia con Franco Lucentini. Infatti sono conosciuti in coppia Fruttero e Lucentini. Biografia: studia a Torino, conosce Calvino, si reca in Francia nel 47, comincia a tradurre per Einaudi, nel 52 conosce Lucentini, parte la collaborazione in tandem, la sigla Fruttero-Lucentini, appunto, due scrittori firmano collaborazioni giornalistiche, traduzioni, romanzi, soprattutto di genere poliziesco, molto amati dal pubblico. Fruttero si occupa anche di fantascienza, dirigendo dapprima da solo e poi con Lucentini, da lui chiamato, praticamente erano inseparabili, dal 61 all'86 la collana Urania. Cioè, capito chi sono Fruttero e Lucentini? Sono i ragazzi di Urania, diciamo. Dopo l'allontanamento del suo fondatore, Giorgio Monicelli, per divergenze con l'editore Mondadori. La loro gestione tuttavia rimase controversa a causa di numerose scelte arbitrarie all'interno della serie, escludendo autori importanti del genere, nonché la totale esclusione di autori italiani, in favore di altri più commerciabili, per le traduzioni giudicate non all'altezza e soprattutto effettuando pesanti censure modificando vistosamente numerosi testi, tanto per adattare i contenuti alla morale dell'epoca, quanto per ridurli e farli entrare nella normale lunghezza media di 160 pagine. Vi furono molti casi clamorosi, tra cui L'occhio nel cielo di Philip K. Dick, che venne ridotto di un terzo, o Fanteria dello spazio di Robert A. Heinlein, che venne ridotto di circa la metà, i quali, molti, verranno ripubblicati integralmente solo col passaggio della collana a Giuseppe Lippi dal 1990. È morto il 15 gennaio del 2012 nella sua villa nella Pineta di Roccamare a Castiglione della Pescaia ed è sepolto nel cimitero del comune maremmano accanto all'amico Italo Calvino. Cioè, ci rendiamo conto, però si è potuto permettere di passare l'eternità accanto a Italo Calvino. Comunque, vediamo le opere. Del 59 per Einaudi, Le meraviglie del possibile, antologia della fantascienza con Sergio Solmi, per Mondadori nel 99, Visibilità zero, Disavventure dell'onorevole Slucca, poi sempre nel 2000, sempre per Mondadori, altre opere, 2006-2007, insomma fino alla morte, e esce postumo poi, da una notte all'altra passeggiando tra i libri in attesa dell'alba. Nel 2010 con Gramellini, La patria bene o male, va bene, poi opere con Franco Lucentini, 69, Il libro dei nomi di battesimo, poi dal 93 riprendono la pubblicazione con Spagnol, Mondadori, La donna della domenica, questa è del 70, esce in prima battuta con Mondadori nel 72 e poi viene ripubblicato da Delfi nel 94, questo è famosissimo, che abbiamo fatto anche un film, non vorrei dire una cazzata, cinema, La donna della domenica. Il romanzo ebbe un grande successo e ne fu tratto nel 75 un film dall'identico titolo diretto da Luigi Comencini con Marcello Mastroianni e Jacqueline Bisset, una delle opere più belle del Novecento, Jean-Louis Trintignant e Lina Bolonghi, che non so chi sia, vabbè, l'hanno fatto anche in TV, ma pazienza, La donna della domenica. E A che punto è la notte, anche questo, se non sbaglio, è diventato un film, no, miniserie televisiva con diretta da Nanni Loi, interpretata da Marcello Mastroianni. Poi Il palio delle contrade morte, cioè questo è fighissimo, quel libro. I coniugi maggiori, questa è la trama, il cui rapporto matrimoniale è logorato dopo una grandinata, si ritrova in una villa nobiliare nei dintorni di Siena, saranno testimoni dell'omicidio di un fantino del palio. La polizia è un giallo, la polizia brancola nel buio, ma poco a poco la verità soprannaturale si rivela ai protagonisti. Il Fantino è stato assassinato affinché possa partecipare al palio insieme agli altri come fantasma per una delle contrade morte, le sei contrade senesi del gallo, del leone, dell'orso, della quercia, della spadaforte e della vipera, soppresse per editto cittadino nel 1726. Il palio è una cosa seria, assieme. Fico, la verità sul caso D. Con Charles Dickens, ok, sì, questo lo volevo comprare. La verità è un romanzo giallo, ma anche una critica letteraria espressa in forma umoristica, rifrutta dei Lucentini del 1989. Il nome Charles Dickens è riportato fra gli autori perché all'interno di questo anomalo romanzo si ritrova una versione completa del celeberrimo romanzo incompiuto The Mystery of Edwin Drood. Tra gli appassionati, noto anche come Mad, che si interruppe per la morte dell'autore il 9 giugno del 1870, uscita a fascicoli a partire dall'aprile del 70. È classificabile come romanzo, ma potrebbe essere considerato anche come una critica letteraria, umoristica e postmoderna, scritta in forma di romanzo. Emerge poi una complessità derivata dalla struttura del libro, con la lettura dei capitoli scritti da Dickens, alternata con le considerazioni fatte dai personaggi creati da altri scrittori, ma gestiti in questo caso da Fruttero e Lucentini. Interessante, strano, strano, strano, strano. Trama. Grazie a degli sponsor giapponesi, in modo surreale, molti esperti si riuniscono a Roma all'albergo Urbis et Orbis dell'Euro per completare note opere musicali e letterarie non terminate e complete. L'ottava sinfonia di Schubert, L'arte della fuga di Johann Sebastian Bach, La Turandot di Puccini, A Urbe Condita di Tito Livio, Storia di Arthur Gordon Pym di Edgar Allan Poe, Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Tra gli esperti ci sono anche molti dei più grandi investigatori della narrativa. Loro si dedicheranno al mistero dell'ultimo romanzo rimasto incompiuto di Edwin Drood. E quindi personaggi come Sherlock Holmes, Dottor Watson, Padre Brown, Commissario Jules Maigret, Auguste Dupin, Phil Marlowe, Nerwolf, Hercule Poirot, e vabbè, insomma, ci siamo capiti. Libro piuttosto assurdo, ma piuttosto fico. Poi Curatele con Franco Lucentini. Fantascienza, Lovecraft, ovviamente i vari libri di Urania, traduzioni, abbiamo un Samuel Beckett aspettando Godot nel 56 per Einaudi, sempre Beckett, sempre per Einaudi, vediamo altre cose di peso, Il strano caso del dottor J, del signor Hyde di Robert Louis Stevenson, sempre per Einaudi in 83 con Lucentini. Viaggio al centro della Terra per Einaudi con Lucentini 89 di Jules Verne e vabbè, insomma, abbiamo capito. Vari premi vincono sempre a coppia, il Flaiano nell'89, l'Hemingway nel 90, il Chandler nel 94, e da solo vince il Campiello nel 10 alla memoria e poi viene intitolato un premio a lui. Va bene, insomma, una carriera veramente ricca, quella di Carlo Fruttero, insomma, uomo forte dell'editoria italiana del secondo Novecento.

0: Nella terza rubrica, quella storica, che fu settembre del 26, vediamo che cosa è successo nei settembre degli anni, nei secoli, negli anni 26, dei secoli, amen. Allora, intanto settembre è il primo mese d'autunno nell'emisfero boreale, ma il primo di primavera per quella australe. Ricordiamoci che il mondo è fatto a scale. Secondo Escher, non solo chi scende, cioè chi scende e chi le sale, ma l'incomercio. Settimo mese del calendario romano, da cui il nome. Eventi. Allora, tutti gli eventi che ho trovato inerenti, rubricati inerenti a settembre, partano dal 1926, quindi eventi e anche nati e morti. Il che vuol dire che questo mese, quest'anno, questo mese, compiano tutti un secolo. 3 settembre del 1926, l'Italia fascista abolisce l'elezione comunale dei sindaci a favore del podestà imposto dal partito, dal Ministero degli Interni, meglio, più controllabile. 7 settembre 1926. Il regime in Italia rafforza il ruolo centrale della Banca Nazionale, togliendo al Banco di Napoli e a quello di Sicilia la facoltà di stampare moneta. E per questo è da quel momento che abbiamo la Banca Centrale d'Italia a Roma, perché retaggio pre-unitario, pre-risorgimentale, a Napoli e a Palermo c'era ancora la zecca. Vediamo i nati. 2 settembre 1926, Armando Cossutta, politico italiano, comunista stalinista, direi, titino anche di più, quindi insomma della vecchia scuola. Il 3 nasce l'attrice greca Irene Papas, il 18 l'attore italiano Enrico Maria Salerno, il 19 lo scrittore italiano Carlo Fruttero, ne abbiamo appena parlato, lo stesso giorno il James Lipton, un personaggio televisivo americano, andate a vedere chi è stato, e il musicista italiano Nini Rosso, famoso per aver messo in note, in spartito, quello che nei film poi è diventato il silenzio, cioè la tromba del militare, capito queste cose qua. Il 20 nasce il motociclista italiano Vito Liberati, è stato un grande campione della sua epoca. Ma soprattutto il 23 abbiamo John Coltrane, uno dei più grandi sassofonisti, americano naturalmente, della storia del jazz, della musica del Novecento e di sempre e per sempre, di cui sentiremo il Blue Train come omaggio. Lo stesso giorno di John Coltrane nasceva anche l'attore americano Henry Silva, di chiare origini italo-americane, caratterista dei film degli anni 60, di quelli violenti, ma anche in Italia, tipo, ne so, quelli, che ne so, la delinquenza spara, la polizia è inerme, la cittadinanza soffre, io me ne vado al mare. Queste cose qua. Per i morti c'è un morto fresco da segnalarvi, che è il piombinese Fabio Mussi, politico italiano, che è stato una delle figure più buffe dei governi prodiani. Era questo DS, all'epoca c'erano i DS, l'ex comunista di Piombino, quindi diciamo c'era subito simpatia, che era buffo perché era grasso, ma aveva i baffetti e la pettinatura di Hitler. Era un Hitler grasso, con gli occhialetti, cioè anche gli occhiali. Ed era di Piombino, un Hitler grasso di Piombino, ma è comunista, però un Hitler grasso. Questo per dirvi che mondo viviamo noi.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia.

Siamo ai saluti finali qui al Bar della Poesia su Radio Grado da Jonathan Rizzo. Sono stati con noi naturalmente l'Anarchico Pietro Gori, i Beatles, Jannacci Fo, Patrizia Valduga, Daniele Silvestri, le case editrici che ti accolgano finché ti possono spremere, Antonio Paolini, Antonia Paolini, splendida Antonia Paolini che ci ha fatto conoscere Jacques Lussier come musica, Fabio Sepiastiani che ha chiesto un classico, Fabrizio De Gregori giustamente, Maria Chiara Grillo che ha fatto conoscere i Willie Booth e che non conoscevo, i Fantastici 4, Sergio Daniele Donati, Antonella Sica, Adriana Tasini e Camilla Zilia che musicalmente hanno richiesto Davide Silvian. Poi il trio Pacifico Bersani Guccini, Stefania Cento con la canzone Mutandine di Chiffon, scritta da Carlo Fruttero perché fra le varie cose ha scritto pure una canzone, un pezzo chiaramente comico, e Pink Floyd, e naturalmente tra tutte le figure musicali in omaggio a settembre. Al mese di settembre, che poi è il mese mio di nascita, ho messo la PFM, Alberto Fortis e gli Earth, Wind and Fire, Nini Rosso con il silenzio e soprattutto, in conclusione, John Coltrane. Vi lascio a Francesco Guccini, vi lascio a Pietro Gori e soprattutto ci ritroviamo tra un mese qui su Radiograd, al Bar della Poesia, con Jonathan Rizzo per ottobre, per la puntata di ottobre. Ottobre.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

iscritto al partito. Sor commissario, mi conoscete? Confessa allora, tu l'hai colpito. Non mi costringere a farti del male. Tu sai benissimo

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radio Grad. E questo lunedì 12 ottobre, mentre aspettiamo che arrivi il nostro ospite, e che arriverà intorno alle 21, Paolo Gregoriani, istruttore del team GSSS e nonché team leader anche di Viaggi e Avventura. Allora, mentre lo aspettiamo, iniziamo come sempre con i saluti, che sono decisamente numerosi, visto che è arrivato un po' per tante attività il fine stagione 2026, ma già si pensa al 2027. Quindi un saluto, un caloroso saluto per tutta la crew di Special Bike con cui ci trovate in giro per i circuiti per quanto riguarda gli Aprilia Racers Days, Pro Experience, Aprilia Academy, Rookie Experience e ovviamente gli Exclusive Test Ride. Allora, questo 2026 è stato chiuso giovedì scorso a Valle Lunga, dove tra l'altro erano presenti anche degli ospiti speciali che hanno arricchito questa giornata. Quindi saluto anche Marco Pellegatta di Dunlop, che è stato molto disponibile a spiegare e a fornire alle tante domande che sopraggiungevano curiosità e a sfatare anche un po' di miti per quanto riguarda le gomme, a partire dal DOT, a partire dalle pressioni e quindi le differenze anche di tecnologia che sono presenti in alcuni dei pneumatici di casa Dunlop. Ovviamente poi era presente, per questo tra l'altro lo saluto e ringrazio anche il buon Doc Paolo Allegra e Alessio di LifeNet, che lavora con il team Aprilia MotoGP, che ha raccolto dati per quanto riguarda la sindrome compartimentale, quindi ha utilizzato i presenti disponibili per fare delle prove di frenata, calcolando i dati in modo da fare delle ricerche scientifiche appunto su questo fastidioso problema che rende gli avambracci decisamente più fa perdere di sensibilità, ecco. Quindi a livello professionale obbliga poi a operare e quindi a stare comunque non al 100%. Saluto ovviamente quindi Jasmine e Giorgio, i capi di Special Bike, e ovviamente il buon Mr. Miyagi e Lorenzo, che aspetto insieme a un po' di crew fiorentina di zona qua fisicamente in studio. Quindi come sempre fatemi sapere quando ce la fate e io vi aspetto per chiacchierare qua di persona, che è molto molto più bello. Allora, saluto ovviamente anche i fotografi e tutto il team di Snapshot che ci segue durante tutte le tappe e con il loro bel da fare scusate, visto le fotografie per chi partecipa, per la parte didattica e video, quindi insomma è una grossa attività. Allora, vediamo un po' adesso, ancora un po' di saluti, ma prima un po' di musica e dopo arriva la seconda tranche di saluti per quanto riguardano i corsi su strada e anche una piccola sorpresa.

0: Radio nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad. Questo lunedì 12 ottobre vi devo ricordare che dopo di noi alle 22:30 andrà in onda Team Radio, che parla di Formula 1, quindi lì si raddoppiano le ruote, da 2 si passa a 4. Allora, devo rettificare, visto il mio rincoglionimento del lunedì che ogni volta peggiora, quindi doc e dottori in ascolto, prima o poi mi vedrete sul vostro lettino, perché qui il tempo passa ma il rincoglionimento aumenta troppo rapidamente. Quindi eravamo per l'ultima data non a Vallelunga, come ho detto, ma a Misano. Ecco, quindi inizio a confondere gli anni, visto che di solito si chiude a Vallelunga, mentre quest'anno si è chiuso in bellezza a Misano. Allora, approfitto anche per salutare tutto il service di Special Bike, senza il quale tante cose non potrebbero avvenire. Quindi dietro le quinte, rapidamente, come nei migliori team della MotoGP o dell'Endurance, fanno rabocchi, sistemano, preparano e tengono tutto in ordine. Quindi grazie mille, un abbraccio anche a Marco, che ci manchi, ma manchi molto, ed è un peccato, speriamo prima o poi di rincrociarci. Allora, passiamo dalla pista alla strada, e quindi un saluto a tutti i corsisti dell'ultimo Classic, in questo caso al Mugello, in zona Mugello, del 9 e 10 di ottobre. Quindi ringrazio veramente tutti coloro che sono venuti un po' da tutta la Toscana, dall'Abruzzo e anche da altre regioni. Quindi devo portare i saluti di Raffaele e Federico, che arrivavano dall'Abruzzo, ad Alessandro. Alessandro, ti salutano, ti ringraziano, scusate, come tutto il team. Saluti ovviamente a Carlo, e che founder insieme a Gianni Giorgi della scuola di motociclismo, ha portato la sua proverbiale esperienza e dando quella qualità in più che non guasta mai. E grazie anche di cuore al Gianni Fabbri, che ci ha dato una mano molto preziosa il secondo giorno. Allora, un abbraccio e un augurio speciale per Simone dell'antica porta di Levante a Vicchio. Tra l'altro, ecco, se doveste capitare, visto che ai motociclisti piace girare e esplorare, e perché no anche mangiare bene, e se vi doveste trovare in zona per cena, prenotate veramente qualcosa di speciale all'antica porta di Levante, perché si mangia da Dio. E quindi un augurio al neosposo Simone e alla sua sposa, quindi veramente tanti tanti auguri. Allora, mentre poi aspettiamo tra non molto l'arrivo del nostro ospite, abbiate un attimo di pazienza, devo cercare, visto che si parla di corsi su strada, un messaggio che è qualcosa di particolare. Ecco, quindi si sente dalla voce che era successo qualcosa di potenzialmente grave poco dopo, cioè o poco prima anzi, e quindi si traspare l'emozione, ma questo è quello che ci piace fare ed è la massima soddisfazione per un istruttore di guida sicura.
1: Sono quassù, e se non facevo quello che mi avete insegnato voi, una macchina mi portava via, perché era totalmente contromano. Per me era la curva destra, per lui era sinistra, era totalmente contromano poco prima di quei ponticellini che ci sono quassù. Ti volevo chiamare appena è successo per ringraziarti subito. Grazie. Ho la vita salva grazie a voi.
0: Ecco, questo è un messaggio dove si sente la forte emozione, anche lo spavento e la paura, che fanno un po' tremolare la voce, la scarica di adrenalina per il pericolo passato, ma è proprio per questo che la scuola di motociclismo nazionale GSSS da più di 20 anni si impegna per salvare delle vite. Ecco, quindi per un istruttore questo è il massimo che può ricevere come ringraziamento. Allora, devo ricordare anche il 24 di ottobre a Borgo San Lorenzo l'arrivo e la fine del primo trofeo Motomappa by Moto Abbigliamento, e quindi ci saranno le premiazioni e l'occasione anche per trovarsi conoscersi, perché ancora non piccoli gruppetti che possono mischiarsi e far nascere nuove itinerari, nuove avventure, il 24 di ottobre. Quindi per qualsiasi cosa andate a contattare la pagina di Motomappa e chiedete informazioni. Allora, detto, ovviamente ci sarà, come spesso capita, ed è un'occasione buona e giusta, una bella mangiata per chiudere in allegria questo trofeo Motomappa by Moto Abbigliamento. Quindi troverete il Kiddo, Luca Ruggeri e tutti i partecipanti che si sono dati battaglia su onne di punti raccolti tramite appunto l'app di Motomappa, andando a navigare e cercando i waypoint che davano tutti i vari punteggi. Allora, tra non molto chiamerò il buon Kawarobi e Taro86 per parlare di tutta la scorpacciata di sport a due ruote che c'è stata questo fine settimana, quindi dal CIV che ha visto il suo round conclusivo e con l'assegnazione degli ultimi titoli mancanti, la Superbike e ovviamente anche il Moto Mondiale. E detto questo, ci prepariamo per il collegamento con il Bonkawa e poi aspettiamo il nostro Paolo.

0: E mentre sfuma l'energia dei Metallica, rieccomi qua con il buon Roberto Taro 86 qua con noi in collegamento. Ciao Roby!
1: Ciao, bentrovati, buona settimana a tutti. E dai Fabio, tieni dura che come mi hai raccontato è tosto andare avanti. Porca, nel senso miseria, che comunque inizia a sentirsi
0: l'età
1: accumulata.
0: Beh, alla fine, oltre alla normale settimana scorsa, oltre al normale orario di lavoro, quindi sveglia alle poco prima delle 6, pronti via, alle 7 si timbra e fino a mercoledì, poi si parte per Misano, ovviamente un po' si fa tardi, e per fortuna non troppo, e la giornata ovviamente molto impegnativa di Academy Aprilia, e ritorno verso le 11 a casa sperando di fare una bella doccia calda. Mi infilo sotto la doccia, mi insapono come non ci fosse un domani e sorpresa, l'acqua è fredda. Dopo un po' dico arriverà, no, non è arrivata, e scopro che poco dopo che la caldaia è KO, quindi va bene. E si è fatta anche una bella doccia fredda la sera, quindi è andata così. Il giorno dopo alle 6 sveglia e si parte per quel di Vicchio in Mugello per il corso di 2 giorni. Doveva esserci un po' di pioggia la mattina presto, quindi da lì in poi niente. E invece dopo pranzo è stata anche tra virgolette didattica, però si è preso uno sgrulletto d'acqua, però niente di particolare. Ovviamente l'antipioggia che preventivamente avevo portato l'ho lasciato in aula, e quindi pazienza. E al ritorno ovviamente dal corso pensavo di, tra l'altro un bellissimo cielo, non so se avete visto le foto, visto che era il giorno dell'aurora boreale visibile in alcune zone d'Italia, e sono rientrato e anche lì ovviamente doccia bella fredda, e pazienza, quindi si aspetta domani per sistemare anche questa. Il giorno domenica mi metto a lavare la moto come se non ci fosse un domani, visto che dopo l'acqua era praticamente come una moto della Dakar, e ovviamente lunedì doveva essere asciutto e invece no, ho beccato anche la pioggia lunedì mattina, e la beffa è stata che poco dopo è uscito un sole e non c'era più una nuvola da nessuna parte, quindi insomma vabbè, è andata un po' così. Tukawa, per una volta so che nonostante tu non perdi mai le gare, ti guardi tutto quello che puoi in diretta, poi le recuperi, per una volta tanto c'era talmente tanta roba sul fuoco, sì, che ti è venuta, sì, la nausea, cioè per indigestione.
1: La nausea, esatto, mi è venuta la nausea e sinceramente a una certa ho mollato e ho recuperato poi dopo perché non ce la facevo più, sinceramente.
0: Però hai recuperato, sei stato comunque ligio,
1: sì,
0: alla
1: quello sì, però cioè, ti giuro, mi ha pesato di meno farmi le mano il Boldore, che comunque è una gara sola, e fai quella piuttosto che salta dalla categoria, poi questa è la Superbike, il CIV, e questa ce la facevo più, ti giuro, non ce la facevo più.
0: Quindi insomma, è raro sentirtelo dire, perché hai una passione talmente grande che non pensavo che nulla ti avrebbe scalfito, invece alla fine anche un weekend con triple, sì, gare è riuscito ad abbattere, sì, sì, sì, il Taro.
1: Sono tante, diciamo che ho dato priorità a due competizioni, mm-hmm, e poi una per fortuna

0: posso recuperarla e quindi poi l'ho recuperata successivamente.
1: Bene, bene, bene. Ecco, io ti sollevo, poi da sviluppare anche dopo o anche adesso, mentre aspettiamo il nostro ospite, che per la prima volta, e quindi si dimostra che la base, la moto di Noale, l'Aprilia, è veramente consistente, nella gara della domenica, quindi la gara vera e propria, 4 Aprilia ai primi 4 posti, che fa un po' il contraltare con un po' di disastro nella sprint, e quello che dall'altra parte per il titolo, no, è passato forse un po' sottotono, ma che ha una grande importanza, è che nonostante un dominio praticamente Aprilia, Marc Márquez ha perso solo 3 punti nei confronti di Bezzecchi, quindi anche questo secondo me potrà pesare molto in ottica campionato.
0: Sì, allora beh, partiamo da come hai detto te, dalla GP, la gara, soprattutto la sprint, dove pronti e via c'è stato un bel patatrack per Aprilia, che anche lì ci si aspettava un dominio. Purtroppo, come sappiamo,
1: è stata domenica, poi ecco.
0: Esattamente, una manovra un po' particolare ha scaturito questo incidente tra Bezzecchi e Raul Fernandez. Ricordiamoci, la prima curva praticamente
1: Diciamo
0: Antonio si è infilato, si è toccato con Márquez gli ha per sbaglio scalato una marcia, che credo sia una cosa quasi impossibile che possa succedere. Ovviamente si sono impiantati lì e per evitare il contatto i due piloti Aprilia sono venuti contro tra di loro. Mm-hmm. Un peccato, perché comunque sembra quasi sempre veramente una rincorsa sempre più difficile per Bezzecchi, anche se poi la domenica ha fatto valere di esserci ancora. Però, come hai detto te, questo Mark, la fine della fiera
1: ha imparato ad accontentarsi.
0: Punti, esatto, e fa sempre la gran differenza per Ducati, un po' come a Costa per la KTM.
1: Mm-hmm. Ecco.
0: Domenica è stata un'altra storia, come hai detto tu, 4 Aprilia davanti a tutti, e diciamo, non è una gran pista per Ducati, lo si è visto anche in passato, però qua ovviamente a sto giro Aprilia ha sfruttato al massimo il potenziale della moto e, come sappiamo, della famosa carcassa rinforzata che moto come Aprilia e KTM sembra non riescono a sfruttarla meglio, e a sto giro hanno fatto il bottino pieno, ecco.
1: Mm-hmm. Oh, certo. Allora, per quanto riguarda invece gli altri piloti, che gara è stata secondo te?
0: Ti dico la verità, questo weekend mi sono un po' annoiato, soprattutto con la MotoGP e la Superbike.
1: Uh-huh.
0: Purtroppo, ma non per cose particolari. Beh, Superbike sappiamo che c'è veramente un dominio assoluto di Ducati, cioè, è quasi scritto, vedi che sai che partono pronti via Bulle e Galecone, vanno via, poi bene o male per il terzo posto c'è sempre qualcuno, ma è sempre una Ducati. MotoGP, dai, levando questo patatrack all'inizio, si è subito, diciamo, come si può dire, delineato un po' quello che poteva essere, tranne la battaglia poi tra Fernandez e Bezzecchi, ma nel bene o nel male non mi ha, diciamo, entusiasmato così tanto come magari gare passate. Mm-hmm. Ecco, però alla fine anche questo, il motociclismo ha fatto vedere comunque un gran spettacolo per quanto riguarda il passo e la costanza, e su quello è innegabile. E poi bene o male quello spiace che continuano anche un po', tra virgolette, le polemiche, soprattutto una che ha alzato un po' Márquez nel dopogara, sia della sprint che in quella lunga, dove veramente i piloti, come dicevamo già nelle scorse settimane, sono così tirati e così stanchi che iniziano ad essere un po'
1: stufi.
0: Infatti da oggi vi si è creata una norma da quanto riguarda Liberty India, che
1: una multa,
0: non dovessero partecipare, esatto, gli eventi, quelli
1: ci sento un po'
0: fuori delle gare, avranno 5.000 euro di multa, che anche lì, allora, sinceramente
1: pago.
0: Non capiscono che stanno prosciugando veramente dei piloti, che c'è il rischio che delle carriere veramente finiscano presto.
1: E tra l'altro, ecco, poi nel senso, oltre a questo, oltre alla multa, c'è la possibilità che man mano la multa vada a salire fino a una sanzione sportiva che può comportare anche una squalifica. Quindi, insomma, Lì dalla nuova proprietà appare chiaro che vogliono fare spettacolo e dimenticano che lo spettacolo è la gara, è la battaglia in pista, ecco. E quindi insomma la Hero Walk, come si era già detto, in tuta sotto al sole sopra il carro che io vabbè bonariamente chiamo il carro bestiame, è un po' così. E diverso invece l'incontro con i fan, quindi l'open pit o la pit walk o l'incontro nell'area dedicata dove i piloti possono fare foto, firmare autografi, ecco quello. Ovviamente i più sono in borghese, quindi ci può anche stare, ecco. Però insomma, poi ho visto che è stato introdotto il nuovo format per il 2027 e anche lì
0: No comment, no
1: diventa
0: comment.
1: sempre un po' più stressante e insomma si richiede sempre più prestazione e a qualunque turno. Diminuiscono i tempi di prove veri e propri, ma diventa subito tutto qualifica. La cosa positiva è effettivamente che ci sono due qualifiche. Ecco, quello nel senso una definisce lo schieramento della sprint e l'altra il format per la gara lunga. Ecco,
0: Ti
1: questo.
0: posso dire la mia? Avrebbe più senso fare come la Superbike, fai la sprint e i primi 9-10
1: Fanno la griglia.
0: fai e levi una qualifica e fai lavorare bene i piloti sulla 7, su quelle cose lì. Perché già comunque col nuovo format abbiamo calcolato con degli amici, vai circa a tirare via 35 minuti rispetto
1: Effettivi,
0: all'attuale format.
1: certo.
0: Quindi già quello sono praticamente mezza sessione che uno butta via, cioè rispetto all'attuale stagione.
1: Tirano
0: Cioè,
1: via e
0: fai quel ragione lì,
1: girare.
0: poi anche lì lo stress per una doppia qualifica non è semplice, cioè
1: Sì,
0: dobbiamo
1: sì, sì.
0: capire anche quello.
1: Tirano fuori praticamente quella mezz'ora che l'aggiungeranno per casomai un quarto d'ora di bolla di relax e un altro quarto d'ora per le varie attività, ecco, quindi da un punto di
0: Sì, perché
1: vista
0: poi, no, a
1: l'obiettivo è
0: quanto ho capito,
1: quello, ecco.
0: fanno anche un discorso di 10 minuti di spinti, cioè ovviamente se 10 minuti a 60 all'ora nel circuito, perché comunque anche lì hanno delle mappe con l'eco, cosa fai? Tre giri con la mappa eco per non consumare la benzina, visto che il rabbocco non si può fare in pista e non lo puoi fare nella pit lane e non la puoi fare neanche, cioè la puoi fare solo dentro i box, cioè hanno fatto un ragionamento un po' troppo. Che secondo me anche per l'attuale situazione di come è strutturato il tutto va a creare dei casini importanti e soprattutto ricordiamoci sempre, già il grosso cambiamento anche gomme e moto, mi vai a mettere anche sto format qui, l'anno prossimo sarà veramente un gran delirio e non è mica detto che lo spettacolo ne paghi, anzi. Perché anche lì abbiamo il rischio veramente che alla fine forse questo terzo pilota servirà realmente per le
1: Sì,
0: squadre.
1: perché c'è il rischio che tra infortuni, stress e imprevisti, a metà stagione manchi mezza griglia, ecco, o sia totalmente acciaccata.
0: Esattamente.
1: L'altro discorso, infatti, molti e alcuni piloti si sono schierati, tra virgolette, favorevoli per il discorso di avere cioè due qualifiche per le griglie. Perché se no, se fai una qualifica male, ti giochi tutte e due le gare ed effettivamente non è molto corretto. Il problema grosso è appunto praticamente fare tre turni di qualifica levando poi le prove vere e proprie, quindi insomma, e anche il warm-up diventa un 10 minuti di open pit che diventa solamente un shakedown per vedere se è tutto a posto, ecco.
0: Esattamente, cioè, hanno tirato via anche veramente cioè, anche sembrando anche una cavolata. Il warm-up ti serviva anche, dici, ok, il giorno prima sono caduto, ho
1: Provo a far
0: fatto danni,
1: qualcosa.
0: hanno sistemato la moto, esatto, cosa. O mettici anche un discorso, succede una gara che parte asciutta e poi c'è il bagnato, ok? Io cosa faccio? Mi provo la moto da bagnato quando me la provo, perché magari un assetto o qualcosa che va sistemato. Cioè,
1: A
0: ci sono tante
1: caso.
0: cose, tante variabili che non hanno calcolato. E per fortuna che in tutto sto casino non è passata la famosa regola che volevano fare una moto sola, perché sennò qua, ciao, non correva veramente nessuno l'anno
1: Sì,
0: prossimo.
1: era veramente un rischio. Mi era venuta in mente un'altra cosa, ma con il mio rincoglionimento non me la ricordo più e quindi niente. E vabbè, pazienza. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo qua in studio.

0: Raido, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd è finalmente giunto il buon Paolo Gregoriani. Ciao Paolo!
1: Ciao Fabio, ciao a tutti!
0: Allora, Paolo Gregoriani, istruttore senior del GSSS, ma iniziamo subito, da quando?
1: Innanzitutto senior, ma sono pur sempre più giovane di te, caro mio. Quindi senior è una seniority professionale, ma non di età. Mettiamo bene in chiaro le cose. Da quando? Dal 2010-11, quando ho iniziato tutto il percorso con la scuola di motociclismo GSSS, percorso federale, e quindi sono diventato nel 2011 istruttore di guida sicura su strada per la federazione.
0: E come hai conosciuto la scuola?
1: Ho conosciuto la scuola nella persona di Gianni Giorgi, uno dei due fondatori, come tutti conoscono, perché per puro caso direi, perché io sono sempre stato motociclista, però per il lavoro che facevo prima, io lavoravo come copywriter per un'agenzia di advertising e pubblicità, mi sono trovato a dover seguire un evento bellissimo che adesso purtroppo non fanno più. L'evento era il Legendary Tour di Dainese, quindi Dainese Legendary Tour, e io ero per curare la parte, avrei seguito l'evento per curare la parte appunto di comunicazione. Era l'alba dei social media, quindi l'alba di Facebook, perché parliamo del 2010.
0: Anche se è più giovane di me, anche lui è boomer.
1: Sì, questo purtroppo devo darti ragione, devo darti ragione per onestà intellettuale. E Gianni invece curava la parte di studio del percorso, gestione dei gruppi e tutto quanto quello che fa sul fronte commerciale appunto la scuola GSSS. E quindi ci siamo conosciuti in quell'occasione lì, e io che già ero motociclista, comunque sensibile al tema della sicurezza, della guida sicura eccetera, sono rimasto io per primo, come tanti poi dopo negli anni a venire, folgorato sulla
0: terreno
1: sulla via di Damasco, esatto, terreno fertilissimo, e quindi da lì poi è iniziato tutto, corsi, impegni,
0: ecco,
1: eccetera.
0: Tra l'altro ho scelto una delle foto per la promozione di questa sera, tratta proprio da un Legendary Tour, quella con Marco.
1: Esatto, con Marco indimenticato Sic Simoncelli. Quell'evento lì era l'anno dopo quello di cui parlavo prima, era il 2011. Evento bellissimo, ricordo velocemente per chi non lo conosca, è un evento che Dainese organizzava per promozione, invitava giornalisti provenienti da tutto il mondo, PR, marketing, eccetera, eccetera, per 3-4 giorni in moto, accompagnati da i più grandi campioni del momento, che erano appunto
0: i testimonial del brand.
1: Esatto, testimonial del brand. E quell'anno lì con Marco Simoncelli c'erano anche Giacomo Agostini, onnipresente, c'era Kevin Schwanz, c'era Carl Fogarty e c'era Marco Lucchinelli.
0: Dici niente.
1: E dico niente, esatto. No, ma la cosa curiosa è che io, e quella foto lì che tu hai usato, la ricordo sempre con piacere, perché è stata scattata in cima al Mottarone, che è una montagna sopra Novara. La ricordo con piacere perché a quel punto io ero già diventato istruttore e lavoravo già con GSS, quindi guidavo uno dei gruppi dell'evento.
0: Facevi da tour leader.
1: Facevo da tour leader, esatto, gestivo il gruppo dei giornalisti e degli ospiti, e Marco Simoncelli era nel gruppo con me, e io salendo tornanti del Mottarone a un certo punto ho pensato dentro di me, caspita, ma io sto guidando una moto e dietro di me c'è Marco Simoncelli che si stava, era carriera in rampa di lancio, insomma si stava affermando nel mondiale MotoGP. E arrivammo in cima e io gli chiesi, da profano, insomma, da motociclista appassionato, ma no, chiaramente non professionista, gli chiesi, Marco, ma ti sei divertito a fare questa salita? E lui si mise a ridere col suo spirito, che tutti ricordiamo, fece Dio, boh, ma che bello, a parte la nebbia, siamo venuti su bene, dai. E quindi abbiamo fatto quella foto, avevamo 25 anni lui e 28 io, una roba del genere, quindi eravamo proprio al di là dell'aspetto professionale, insomma, due ragazzi in moto, dai. Mm-hmm. Quindi la ricordo sempre con piacere quella foto lì.
0: Ecco, poi qualche altro grande evento che ricordi volentieri? Uno l'abbiamo condiviso insieme, che era il centenario delle giornate mondiali Guzzi, dove camminavi sul lago di Como.
1: Ho anche i testimoni, tu sei uno di quelli. Quindi.
0: Ho ideato la foto perfetta.
1: Bellissima, bellissima. Dovrei ricercarla quella foto lì, perché mi sa che non
0: ce l'ho. Ce l'ho io.
1: Ce l'hai te.
0: Sì.
1: Bello quell'evento lì, molto bello. Ma di eventi, fortunatamente, e qui faccio i complimenti a tutta la scuola CSS e a tutte le persone, gli altri istruttori che collaborano, l'impegno, essendo molto apprezzato, ci ha dato e ci dà, e spero ci darà anche in futuro, occasione di fare tanti eventi, di lavorare molto. Ma potrei citare a te, carissimo, il Tweekend, dove abbiamo fatto...
0: Dove io ho conosciuto la scuola.
1: Esatto, dove un altro folgorato sul suo terreno fertile. Potrei dire...
0: Gli Aprilia Tour iniziali, il VDV,
1: World Ducati Weekend, e un altro evento bellissimo che organizza Ducati, il World President Meeting, che è un evento di una settimana riservato a tutti i presidenti dei DOC, dei club ufficiali Ducati.
0: Da tutto il mondo,
1: noi abbiamo studiato il percorso e accompagnato i gruppi come funzione di tour leader per molti anni, per molte edizioni. Molto molto bello, abbiamo fatto la Toscana, le Alpi, l'Austria, un sacco di cose belle, la Sicilia, ricordo con molto piacere la Sicilia, anzi saluto... Colgo l'occasione per salutare gli amici che ci ascoltano alla Sicilia, oltre ai nostri colleghi istruttori GSS, e anche tanti tanti amici dei DOC di Catania, Siracusa, Palermo, Messina, che mi hai fatto venire in mente con questo, ricordando questo World President Meeting di ormai 13 anni fa, quindi l'acqua continua a passare, ma noi siamo sempre qua. Dai.
0: Tra l'altro, ecco, esattamente, me l'hai fatto ricordare te in questo momento, un anno fa... si era appena concluso il primo One Day giù in Sicilia.
1: Esatto.
0: Quindi
1: esatto.
0: Eravamo andati giù io e Mauro Scarpelli, touch and go in giornata, corso e ripartenza.
1: Beh, devo dire che avete fatto un buon lavoro, perché mi sembra che poi le date si siano ripetute, no?
0: Sì, l'anno scorso. Dal One Day poi sono arrivati i Classic, i ragazzi di base in Sicilia hanno finito i loro aggiornamenti, quindi si sono guadagnati sul campo il loro tesserino, quindi bene. Speriamo poi di incrementare, oltre che il Classic, anche un bel Classic 2, casomai in qualche altra zona, per portare l'esperienza di questa scuola più che ventennale. Ecco, oltretutto anche presentazioni. Hai partecipato a qualche...
1: Salve, mi chiamo Paolo. Che presentazione? Cosa devo dire?
0: Hai partecipato a qualche presentazione di modelli? Ecco.
1: Presentazioni stampa, quindi press launch. Sì, abbiamo anche la fortuna di collaborare con varie case, principalmente con il gruppo Piaggio, che comprende appunto i brand Moto Guzzi, Aprilia, Piaggio stessa con la Vespa, e quindi... Negli anni abbiamo avuto occasione più volte di, anche qua, studiare il percorso adatto per poter assaggiare, diciamo così, un nuovo modello della casa, e guidare poi vari gruppi di giornalisti che hanno partecipato agli eventi. E beh, qua ce ne sarebbero molte di cose belle da ricordare, sì. Sia a livello professionale, per la sfida che poi a volte che sempre, perché comunque la professionalità dobbiamo ovviamente mantenerla a livelli alti, e a volte non è facile. Poi ogni tanto ci si mette anche il meteo avverso.
0: Ecco, infatti volevo chiederti la variabile meteo.
1: Ti potrei citare che una volta, una decina di anni fa più o meno, presentazione della nuova Moto Guzzi California col motore 1004 a Barcellona, quindi Barcellona, caspita,
0: bel
1: si sta
0: tempo,
1: bene,
0: meteo,
1: c'è il mare, dai, la spiaggia, finiamo presto, ci facciamo un bagno serale, aperitivo. In quel periodo nevicò a Barcellona, Erano esattamente 30 anni che non cadeva un fiocco di neve sulla città di Barcellona e noi ci trovavamo a dover gestire questo evento non solo con la pioggia ma anche con la neve, con una moto che tu la
0: insomma,
1: conosci, insomma,
0: impegnativa.
1: Abbastanza impegnativa, non è proprio la più leggera di tutte. E quindi quella è una sfida dove il meteo veramente è stato un elemento in più da dover gestire.
0: Oltre volevamo gli effetti speciali, li avete avuti.
1: Esatto. In pieno.
0: E quindi, ma anche presentazioni di abbigliamento sempre stampa o anche ad esempio pneumatici, cose e...
1: Guarda, senza andare tempo. Troppo lontano nel tempo, lo scorso anno siamo andati in... ma tu non c'eri a quell'evento?
0: No.
1: Là in Andalusia?
0: No.
1: Per il nuovo Metzler Sportec 01?
0: No, in questa casa no.
1: Un evento molto molto bello, presentazione alla stampa europea appunto del nuovo modello che ho appena citato. L'evento era diviso in due grandi momenti, una parte in pista, mm-hmm. perché tu sai, conoscerai sicuramente quel pneumatico che si presta sia all'uso stradale che all'uso in circuito, quindi una parte in circuito gestita brillantemente
0: dal
1: personale Promo Racing, esatto, una parte su strada gestita da noi come GSSS e ecco lì invece la variabile meteo per fortuna è stata prevedibile, prevista e si è rivelata per quel che era, ovvero caldo, era febbraio, quindi in Andalusia, che siamo più o meno in Africa, si stava benissimo e è stato davvero un bel evento, strade perfette, il parco moto per provare appunto il nuovo pneumatico era
0: ampio,
1: abbastanza
0: vario,
1: sì, non c'era un solo modello ma giustamente c'era un parco moto con diversi modelli che i giornalisti potevano scambiarsi fra di loro proprio in modo da poter provare le differenti reazioni del pneumatico
0: su moto
1: alla
0: differenti.
1: Sollecitazione, su moto diversi, comportamenti diversi. È stata una cosa molto molto molto bella, interessante, sì.
0: Ecco, nel tuo ruolo in questo caso di tour leader, no? Durante gli eventi o le presentazioni stampa, capita mai che ci sia qualche momento in cui o la stampa o l'ospite tenda ad esagerare, si metta casomai in situazioni di potenziale pericolo e c'è un po' da fare un po' di richiamo all'ordine, oppure capita veramente raramente?
1: Ma allora partiamo dal presupposto che trattandosi di persone, passami il termine, del mestiere, per dirla alla Checco Zalone, no? Persone del mestiere, c'è comunque una serie di
0: skill,
1: di skills,
0: di
1: base, okay. Per cui parte la conoscenza di come si sta e seguita una moto, ma anche la conoscenza delle dinamiche dell'evento, quindi se ci sono momenti in cui
0: c'è da fare lo shooting,
1: esatto, okay. Non si fanno richieste assurde, oppure come ci si comporta in gruppo, ci sono momenti dove chiaramente
0: uno si deve adattare
1: po'. Dicevo, senza falsa ipocrisia, in cui si apre un po' più la manetta del gas, è normale, sempre con moderazione, ovviamente nei limiti della sicurezza assoluta,
0: perché le strade sono aperte,
1: aperte al traffico, non tranne in circuito, dobbiamo tener conto anche di questo, però ecco, se anche ogni tanto, e ci sono stati alcuni casi di persone magari che non sono arrivate a mettersi in condizioni di pericolo, però le abbiamo individuate subito che avrebbero potuto creare insomma un po' di scompiglio eccetera, questo fortunatamente io, ma dico tutti gli altri ragazzi, colleghi del team, riusciamo a volte a capirci con un solo sguardo, come tu ben sai, e quindi alla fine il lavoro di collaborazione, l'esperienza ci ha sempre fatto portare la pagnotta a casa, diciamo così, non è mai successo nulla di grave, anzi, solitamente se ne vanno tutti facendoci complimenti per la gestione del gruppo e dell'evento, quindi questo ci fa molto piacere e ci spinge a fare sempre meglio, perché la guardia, come ben sai, non
0: si
1: va mai
0: abbassare.
1: Esatto,
0: certo.
1: Esatto.
0: Allora, ora ci ascoltiamo Bruce Springsteen e poi torniamo con il buon Paolo.

0: Rieccoci qua in diretta con il buon Paolo Gregoriani, e tra non molto poi richiamerò anche il cavo Robby, visto che mi si stava mummificando un braccio come gli asceti indiani. E Paolo, qual è la cosa che riscontri maggiormente negli allievi come difetto di guida?
1: Bella domanda.
0: Non vale dire boh.
1: No, sto pensando, perché la casistica è talmente ampia, variata e variabile che è difficile poi dare una stima netta del tipo riscontro più posizioni sbagliate in sella, oppure riscontro più utilizzo sbagliato dei comandi o
0: traiettoria.
1: Ecco, la traiettoria
0: soprattutto a sinistra.
1: La traiettoria soprattutto a sinistra, purtroppo, e dico purtroppo perché possiamo discutere di tutto, della posizione in sella, dello spostamento del busto, di 8000 aspetti, però la traiettoria è fondamentale, perché come tu ben sai, puoi fare anche una curva essendo un paletto in asse con la moto, ma se sei nella traiettoria sicura, bene o male,
0: sei già a metà dell'opera.
1: Tu puoi guidare per essere più bello stilisticamente da vedere, ma se mi tagli una curva, purtroppo
0: se peschi il jolly male,
1: a metà del danno, non a metà dell'opera. Questo purtroppo devo dire negli anni, e qua si introduce un altro grande termine a noi carissimo, che è la consapevolezza. Più delle volte viene fatto in maniera inconsapevole, cioè l'allievo non si rende conto
0: di dove sta,
1: non si rende conto, dice a volte, adesso cito esempi così veramente pur parler, a volte dicono vabbè, ma andavo piano, stavo provando la pressione sul manubrio per capire, ok, mi va bene tutto, ma la velocità, l'esercizio che tu stai cercando di fare non sono attenuanti, perché prima di tutto devi pensare a metterti in sicurezza, la tua traiettoria deve essere sicura, e quindi questo, diciamo, chiude un po' il cerchio sul punto di partenza che è alla base poi dell'etica e del metodo GSS, che è appunto la consapevolezza, non solo che tipo di motociclista sono, ma consapevolezza a 360 gradi, quindi anche dove sto nella strada e soprattutto perché ci sto, perché sono lì. Ricordiamo che questa cosa, una delle prime cose che si è attecchita nel mio terreno fertile, no? Come dicevamo prima, quando Carlo Cianferoni insiste sempre su questo punto, e ci insistiamo noi tutti come istruttori: non devi solo essere capace di un bel gesto tecnico, di passare, fare una bella traiettoria, ma devi fare quella traiettoria perché tu esattamente la vuoi fare in quel modo, in quel momento vuoi che le tue ruote siano esattamente lì, non perché so guidare la moto un po' mi porta, mi riesce a passare da lì. No, io passo da lì perché
0: esattamente
1: so,
0: da lì,
1: voglio passare da lì e so cosa devo fare per passare da lì. Questo è forse uno degli aspetti un po' più anche complicati a volte da far capire. Così. Ma me lo confermi, ti rigirò la domanda.
0: Sì, no, perché? Certo, te lo confermo. Poi te eri in viaggio, non l'hai sentito, poi ti faccio sentire un messaggio che è arrivato da un allievo, e ancora fresco di adrenalina, emozione, anche paura, perché giustamente si è reso conto che se non era dove doveva stare in questo momento, molto come minimo arrivava un Pegaso. Quindi era
1: forse
0: una situazione...
1: non ti avrebbe mandato questo messaggio.
0: Esatto. E per quanto riguarda invece la velocità, che su strada, grazie ai social, in questo caso in senso negativo, c'è questo desiderio di apparire, di fare, anche perché insieme ai social sono apparsi i fotografi, che in sé non sono un male, perché a volte è comodo anche rivedersi. Però poi c'è chi lo prende con una specie di egocentrismo, chiamiamolo così, dove uno vuole apparire casomai per quello che non è, o tende ad esagerare, cioè sbaglia il contesto, in poche parole. dove quindi velocità assurde, il rischio che tante strade belle vengano poi vietate alle moto o tolleranza zero, insomma.
1: C'è poco da dire, purtroppo noi diciamo sempre che la velocità non deve, su strada, non deve mai essere un obiettivo, ma eventualmente
0: un risultato,
1: una risultante di mm-hmm. tutta una serie
0: di accorgimenti
1: e di applicazione del metodo della guida sicura su strada. Purtroppo questo... Siamo la società, siamo nel periodo di massima espansione, secondo me, della volontà di apparire, no? La mm-hmm. società dell'immagine, tu hai citato i social media, ovviamente, e questo vale un po', secondo me, in tutti i campi, vale per la velocità sui tornanti, per avere una bella foto, dove il più delle volte, secondo me, sembra che una persona sia capace di andare veloce. Mm-hmm. Che poi la foto cattura un singolo istante, ma mi piacerebbe più delle volte vedere tutta la traiettoria completa di quella curva, mm-hmm. visto che parlavamo di traiettoria, per vedere veramente una persona come guida e se è consapevole di quello che sta facendo.
0: Oppure posizionata in un passo che non fa mai.
1: Certo, è un passo dove non conosci la strada, ma devi conoscere e applicare tutte le buone abitudini per goderti al meglio il passo e per non metterti in situazione di pericolo. Mm-hmm. Questo sarebbe molto bello. Fra l'altro, il fatto appunto della presenza dei fotografi sta rendendo veramente sempre più difficile per i motociclisti. Li chiamo normali, ma in realtà dovrei chiamare non normali gli altri, mm-hmm. ovviamente, no? È sempre più difficile godersi anche i nostri bellissimi passi dell'Appennino
0: nei
1: giorni di domenica. È una cosa imbarazzante. Io, per l'altro lavoro, per il mio principale lavoro che faccio, appunto, mi trovo a volte a passare di domenica sulla Futa Raticosa e a dovermi giustificare con motociclisti del mio gruppo, stranieri, magari statunitensi o australiani, comunque di paesi dove l'applicazione del codice della strada
0: è veramente rigida,
1: ci sono sanzioni che insomma, ti fanno passare
0: finisci
1: la voglia,
0: in galera.
1: Giustamente, esatto. Domande banali, questi con occhi esagerati dicono ma
0: è normale.
1: Siamo in pista, quindi è normale che io mi faccio la mia curva già a una velocità allegra e mi vedo passare la gente completamente
0: interno esterno
1: senza regole, che magari ti mandano pure a quel paese perché gli impalli la traiettoria,
0: li sciupi una curva.
1: E quindi, cioè, dover giustificare questa roba è, cioè, io onestamente mi vergogno a volte un po' di dire sì, mm-hmm. purtroppo abbiamo anche queste cose qua fra noi motociclisti. Purtroppo è veramente imbarazzante e noi purtroppo ci stiamo un po' assuefacendo a questa cosa, e è un peccato perché poi l'opinione comune delle persone che leggono il giornale la domenica, che leggono dell'ennesimo incidente, ovviamente fanno di tutta l'erba un fascio.
0: E i motociclisti sono tutti,
1: esatto,
0: così.
1: Colpevolizzi tutti e purtroppo ci andiamo di mezzo tutti.
0: Mm-hmm. Ecco, con questa altra attività che non è quella didattica, quali sono normalmente il giro tipo e che tipo di motociclisti vengono dall'estero?
1: Allora, il giro tipo, noi, la nostra realtà si chiama Tuscany Motorcycle Tours, perché appunto offriamo un servizio di eccellenza in un territorio particolare come è la Toscana, mm-hmm. okay? Che conosciamo io e gli altri collaboratori, insomma, conosciamo molto molto bene, e ovviamente, come capirai, il binomio Toscana
0: moto, anche enogastronomico,
1: esatto, okay. si vende un po' da solo, insomma. Uno dei tour, diciamo, più belli, più partecipati, più richiesti, si chiama proprio Total Tuscan Experience, perché dura una settimana
0: e provi tutto quello che puoi provare,
1: a partire da una dimora storica nel cuore del Chianti, giri in moto in una delle zone più belle, più belle d'Italia, sicuramente della nostra regione, e la sera comunque sei a mangiare in Toscana con il tuo chef dedicato, e quindi l'esperienza è completa. Sai, a volte ci troviamo clienti che vengono anche motociclisti di lungo corso, dice io guido la moto da 30 anni, 40 anni, faccio 20.000 miglia all'anno.
0: Poi li vedi guidare.
1: No, però non ho mai fatto così tante curve come solo in questa metà della prima mattina, quando hai ancora un'altra settimana tutta da guidare, quindi è un po' e questo ci fa capire, mi fa capire che fortuna che abbiamo a vivere qua in un territorio così.
0: Poi ci siamo incontrati bello. E quando tu eri appunto per lavoro a portare un gruppo anche a Misano per la MotoGP.
1: Esatto, perché una formula che piace molto è appunto un tour dedicato in occasione della MotoGP. Lo facciamo sia per il Mugello che per Misano, le due tappe vicine, e con base sempre partenza da Firenze, due giorni prima del Gran Premio, tour sulle colline e sull'Appennino. Sabato e domenica in circuito per le prove, la sprint, la gara, eccetera, eccetera.
0: E poi
1: il lunedì, l'ultimo giorno di rientro, in quel caso da Misano verso.
0: Quindi il giorno di Misano vi fermate lì, fate defluire l'enorme afflusso di gente, perché sennò è un corteo.
1: Esatto, quest'anno, fra l'altro, abbiamo avuto la fortuna di vivere il binomio, insomma, moto, velocità, eccetera, a Misano, anche in occasione della festa del centenario Ducati, un altro evento bellissimo, con migliaia e migliaia di ducatisti da tutto il mondo. Anche noi avevamo clienti tutti statunitensi, in questo caso rimasti affascinati sia dal mondo Ducati, da tutto quello che ruota intorno al brand, e dallo spirito che poi c'è in Italia e in particolar modo in Romagna, nella terra dei motori, quindi bene.
0: Allora, ora ci ascoltiamo un po' di musica, poi nel mentre rintracciamo anche il buon Kawarobi.

0: Ride On, ovviamente in diretta questo lunedì 12 ottobre 2026. Allora, abbiamo nuovamente qui con noi il buon Kawa e Roberto, avevi qualche curiosità o domanda da fare al buon Paolo?
1: Sì, io una curiosità ce l'ho. Ecco, si parla sempre di evoluzione, no, della guida sia in pista che fuori, no? Ma appunto perciò, fuori, su strada, da quando è iniziato lui comunque nel 2010-11 quando ci ha raccontato, ad adesso, anche vedendo il grande salto che hanno fatto proprio le motociclette, come è cambiato anche il modo di guida, l'insegnamento ai corsisti?
2: Allora, questa è una bella domanda, interessante e offre anche tanti spunti di riflessione, perché le moto hanno fatto evoluzioni, ma a parte al di là della potenza, la potenza che va di pari passo con tutto quello che serve per gestire potenze tali, quindi l'elettronica, mm-hmm. tutti i vari controlli di trazione ABS, cornering ABS, sospensioni attive, eccetera, eccetera. A un livello macroscopico il concetto della guida è sempre lo stesso, ovvero la moto è un oggetto che si muove in equilibrio, che ha una forza centrifuga e tu la devi gestire, quindi devi usare il tuo corpo più o meno per gestire la forza centrifuga e per guidare la moto. Chiaramente l'evoluzione dell'elettronica, della componentistica, della ciclistica, di tutto quanto, della risposta del motore, delle gomme anche, certo. Del pacchetto sospensioni, gomme e freni, è una serie di differenze, di innovazioni che si sente non tanto perché sia cambiato qualcosa nel come si guida una moto, mm-hmm. ma nell'impegno che richiede a livello fisico e a livello di concentrazione anche mentale. Mi sento di poter affermare, e credo che Fabio condivida con me questa affermazione, che più che a livello fisico, appunto, di impegno fisico, di fatica fisica per guidare una moto, l'impegno sia cresciuto a volte più a livello psicologico, di concentrazione, perché le moto attuali, alcune moto ti offrono, hanno talmente tanto potenziale e, ripeto, tornando al discorso dell'evoluzione del pacchetto ciclistica, freni, gomme, ti permettono di gestire in modo totalmente diverso una frenata, per esempio, e una frenata, un'accelerazione, una percorrenza di curva rispetto a una moto di 15-20 anni fa e via andando indietro nel tempo. Quindi questa cosa va capita
0: e non ne va abusata,
2: e torniamo al discorso iniziale, alla parola a noi tanto cara, che è la consapevolezza. Quindi la consapevolezza deve essere sempre attiva, assume un'importanza secondo me ancora maggiore oggi, più che proprio lo stile di guida,
0: è l'approccio
2: che dobbiamo avere nei confronti di mezzi veramente diversi,
0: performante.
2: E questo vale un po' su tutto, sia su strada che, mi permetto di dire, anche nel fuoristrada, perché anche nel fuoristrada la parabola, diciamo, è parallela a quella dell'evoluzione, segue lo stesso percorso, e credo che in pista Fabio sia più o meno più o meno la stessa cosa.
0: Infatti in pista si riscontra che a seconda del tracciato sia più godibile ad esempio un 660, parlando ad esempio di Aprilia, rispetto a un 1100, perché sì, il 1100 è più emozionale, ma è una superbike vera con omologata strada, però anche fisicamente e mentalmente è molto impegnativa, perché appena si apre fa tanta strada. È vero, c'è l'elettronica, aiuta, però non dimentichiamoci che è sempre una pezza, ma la fisica resta comunque, dalla fisica non si scappa, quindi se no non si guiderebbe nemmeno più e sarebbe tutto, si sarebbe ormai passeggeri, ecco. Mentre invece, per quanto l'elettronica e i miglioramenti sono cresciuti, si deve comunque guidare, e su moto sempre più prestazionali l'errore è più facile incorrerci, soprattutto su strada, anche perché si tende a guidare sopra le proprie capacità, proprio perché l'elettronica ci maschera i nostri difetti e ci viene in aiuto, ma spesso si scambia l'elettronica con se ne abusa, perché tutte le volte che entra un controllo elettronico noi abbiamo già fatto un errore, e non si dovrebbe su strada guidare appoggiandosi all'elettronica, un po' come se fosse le ruotine della bicicletta, ecco. E in pista vabbè, le cose cambiano, l'elettronica se ne si abusa troppo e non fai più strada, e quindi vabbè, e quello è un discorso di performance. Kawa, tu cosa ne pensi?
1: No, sono d'accordo con voi, anche ero curioso proprio di capire come andava a pari passo anche questo tipo di evoluzione. Mi avete risposto nel miglior modo possibile, ecco.
0: Ecco, e comunque su strada, finché la cosa che è la priorità è la traiettoria. Se la traiettoria è quella corretta, va bene. E in pista la traiettoria è importante, ma per un altro discorso, un discorso di performance. In strada invece è un discorso di sicurezza, ecco. E Kawa, voglio sentire un attimo il tuo parere su qualcosa che è accaduto al CIV, che ha comportato una squalifica e una sanzione molto molto pesante. Si parla di 6 mesi di sospensione della licenza per 2 piloti, e tra l'altro uno è stato più volte nostro ospite, e entrambi ragazzi bravissimi, però c'è stata molta polemica anche per il tipo di sanzione, che ha riguardato solo i piloti e non ha coinvolto i team.
1: Infatti un po' ne abbiamo parlato in questi giorni noi due e anche un po' dietro le quinte. Vabbè, tanto la notizia è venuta fuori e si sa già, praticamente i piloti Andrea Tucci e Andrea Mantovani, che corrono nella Supersport italiana, sono stati squalificati dal round di Vallelunga praticamente hanno trovato dei dispositivi che dovevano aiutare

0: e come spesso si sa comunque
1: cioè, non potessero non sapere,
0: per trovare, esatto, cioè, se c'è qualcosa che non va comunque lo sanno tutti in una squadra, quindi secondo me sono stati presi due pesi, due misure. Poi andiamo a vedere comunque un po' anche la reazione dei due piloti. Uno ha scelto, tra virgolette, un po' più di silenzio stampa, l'altro si sta sfogando un pochettino di più. Lì poi va
1: a carattere,
0: penso, certo, anche a carattere, no? Mm-hmm.
1: Ecco, che poi diciamo l'oggetto che... in questione era un inibitore del BOP, quindi praticamente bypassava il blocco della farfalla per poterla aprire al 100%, però da quanto comunque si è visto, perché è stato trovato a Cremona durante le verifiche tecniche, non ha poi comportato dei grossi cambiamenti, quindi alla fine anche lì hanno rischiato, però senza poi trarne effettivamente beneficio, ecco, quindi è anche un po', nel senso, un po' assurda la cosa.
0: Eh sì, anche perché comunque Mantovani era anche ancora in lotta matematicamente per giocarsi delle posizioni importanti in campionato. È un rischio che hanno voluto correre, purtroppo è andata male. Come dici tu, serviva per cercare di tirare via il famoso balance of performance. Magari le performance cambiavano di poco, ma cambiavano, e quindi comunque a modificare qualcosa dal regolamento che non ti era concesso.
1: Se non ci doveva essere, non ci doveva stare. Ecco.
0: Esattamente, poi che uno ha detto sì, il nostro funzionava o l'altro non funzionava, se le verifiche non trovavano queste cose qua, questi problemi non c'erano.
1: Okay. E per quanto riguarda invece le altre classi, brevemente, le altre gare, che cosa ci racconti? Del Bianco ha bissato il titolo italiano, e Filippo sì, Bianchi, che era qua con noi, ha vinto gara 2, terzo posto in gara 1.
0: Sì, come hai detto te, vabbè, De Bianco ha fatto una splendida tripletta e sinceramente mi sarei aspettato un Giannini un pochettino più agguerrito, visto che era la pista di casa e gli ha fatto vedere bellissime cose, però alla fine ci sta, ha voluto concludere al meglio questa seconda stagione da campione. E poi, come ricordato, Filippo, anche lui si è portato a casa gara 2, se non ricordo male, portandosi, diciamo, facendo vedere ancora che il numero 1 quest'anno se l'è meritato. Poi abbiamo avuto la vittoria Moto 4 di Savino e un altro nostro grande ospite, che è Lorenzo Dalla Porta, che si è portato a casa il titolo italiano della
1: Super Sport.
0: Quindi direi che dai. È stato un bellissimo campionato, soprattutto nelle gare di Vallelunga per la Superbike, ti devo dire, ci sono stati veramente tanti colpi di scena e tante sportellate, perché me ne hanno raccontate e non di poche, però tutti molto corretti, alcuni diciamo anche colpi di scena che non ti aspettavi, come le difficoltà grosse di Cavalieri, che comunque alla fine è riuscito a mantenere il terzo posto in campionato, e anche quelli di Krumenacher in qualifica. Però dai, poi belle gare, mi sono veramente piaciute un sacco. E tra le notizie date comunque della Superbike, il buon Simone Saltarelli 73, quello che corre anche nelle VC, ha dichiarato che non correrà più nel CIV, ma si dedicherà probabilmente soltanto all'Endurance, e però ha lasciato in sospeso che comunque non andrà via dal paddock dal CIV, quindi probabilmente lo rivedremo ancora lì, magari
1: in un'altra veste. Certo. Allora, Kawa, chi vuoi salutare?
0: Beh, io ovviamente saluto sempre tutti i nostri seguitori, i nostri ospiti, ovviamente la tua dolce metà.
1: Mancava solo che tu dicessi creditori e poi siamo a posto.
0: No, vai tranquillo.
2: Era partito bene.
0: La tua dolce metà che ha tanto lavoro ultimamente, perché vedo che ti dimentichi anche le cose che vuoi chiedere.
1: Sì, è la badante ormai.
0: Esatto. E poi ovviamente, anche se ormai ci snobba, ma in senso buono, ovviamente il nostro buon Eugenio, che è sempre nei nostri cuori quando non è in studio con noi.
1: Bene. Allora, Kawa, io ti ringrazio e ci risentiamo lunedì prossimo.
0: Va benissimo, buona settimana a tutti quanti e gas.
1: Certo, ciao Kawa.
2: Ciao.
1: Allora, invece Paolo, ricordiamo, anche se te non sei

0: grande appassionato dei social, se vuoi ricordare qualche pagina social dove poterti seguire, dove poter prenotare dei tour, dei corsi, ecco la domanda che l'ha messa in crisi.
1: Io non ho velleità imprenditoriali personali come insomma altri hanno, a livelli anche esagerati, secondo me, passami questa questa critica. Vabbè, ovviamente ricordo il sito della scuola, che è gss.it, e le relative pagine social sia su Facebook, Instagram, che su Facebook, certo. GSSS Scuola di Motociclismo, e quindi, ma non tanto per seguire me quanto per seguire ovviamente la scuola, l'attività, certo, della scuola, e per unirsi a questo bellissimo mondo che è la guida sicura e consapevole su strada. Noi ricordiamo anche quello che è il nostro motto, mio, tuo e di tutti gli altri, che comunque non si finisce mai di imparare, certo, noi istruttori per primi, questo non ci sentiamo mai arrivati. Poi se qualcuno volesse farsi un tour in Toscana o altrove, dall'anno scorso abbiamo introdotto anche due tour bellissimi, uno sulle Dolomiti di una settimana e uno in Corsica e Sardegna di 10 giorni, oltre a i due storici all'estero che già facevamo prima, quindi Andalusia e Picos d'Europa a nord della Spagna. Magari uno sulle Dolomiti o in Sardegna ci va anche autonomamente, all'estero può avere bisogno di o voglia di farsi anche una bella vacanza guidata senza problemi. Il sito è www.tascanimotorcycletours.com. E ugualmente la stesso nick sia su Facebook che su Instagram.
0: Perfetto.
1: Ci vuole un po' di inglese perché le pagine sono ovviamente internazionali, però siamo lì.
0: Bene, bene. Allora, io ringrazio Paolo che è arrivato dall'altra parte praticamente del
1: Monte Serra.
0: Tecnicamente sì, è dall'altra parte del Monte Serra. E ci risentiamo presto e soprattutto ci rivedremo molto presto, quindi settimana prossima, per le varie riunioni della scuola. E detto questo, ci saluto i nostri ascoltatori e ascoltatrici e ci risentiamo lunedì prossimo. Rimanete qui che alle 22:30 arriva Team Radio per parlare di Formula 1. Ciao!
1: Ciao a tutti!

al primo piano, con la sigaretta in mano. Gino grida come un pazzo,

Abbio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

la sua barca per un giro in Tunisia, conduce gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

hai nemmeno il fiato. Ci sono giorni in cui non sai nemmeno l'ombra delle canzoni che hai cantato. Così disse guardando nello specchio

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Nuova puntata di Team Radio per parlare del Gran Premio di Singapore, vinto da Max Verstappen davanti a Charles Leclerc e a Kimi Antonelli. Quarto Lando Norris, al quinto posto Oscar Piastri, sesta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, soltanto nono da un recupero che veniva dall'ultima fila per George Russell. Allora, ne parliamo con Simone Giannotta, che finalmente è tornato davanti ai nostri microfoni. Ciao Simone, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: E con Mirko Genovesi, di F1 come nessuno. Ciao Mirko.
4: Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno Simone e a tutti gli ascoltatori, eccoci qua.
2: Allora, Simone, Max ha dominato l'intero weekend già dalla sprint, dove Russell è andato a muro quando era davanti a tutti. Che ritorno è questa della Red Bull? L'altra settimana non abbiamo potuto parlare con te, dopo il Gran Premio del Bahrain. Sta dominando Max ormai, e anche la Red Bull, ma
3: direi tutti e due, drammaticamente parlando.
2: Sì, anche Ajar,
3: anche Ajar va molto bene, stava andando bene anche Lawson nelle ultime gare che hanno fatto, le tre gare che ha fatto con la Red Bull. Hanno fatto dei passi avanti incredibili, è incredibile quello che stanno riuscendo a fare. Questi sono partiti con un motore loro il primo anno, era una squadra completamente distrutta dalla storia, dall'Ornette e tutte, cioè, le altre cose, e stanno ritirando sulla squadra. E forse anche tanto di cappello a Max, che ci sta mettendo del suo, nel senso, come
2: che ha creduto, squadra, ha creduto nel nuovo progetto, diciamo.
4: Sì, solo crede solo nei progetti di Red Bull, però negli altri non tanto. Visto che ha detto che con la Ferrari non ci andrebbe mai per fare il quinto e sesto posto, quindi.
3: Ma Red Bull ha quella libertà che lui vuole, di fare tutto quello che vuole. E poi io fossi lui farei fatica, cioè, a chiudere la carriera andrei a fare qualcos'altro.
2: Senti, a proposito di Max, Mirko, in gara lunga partenza con le Ferrari, ha chiuso Leclerc quasi a muro, però siamo abituati da Max, queste cose si vedono spesso, insomma, le fa queste manovre.
4: No, spesso è proprio quella, è la manovra Verstappen, sì, cioè, è stata omologata, l'ha registrata pure al registro delle... come si dice, delle imprese, come, sì, come sua
2: il copyright, sì.
4: Ma sì, esatto, come copyright, perché l'aveva già fatta Austin, ma io mi ricordo Austin perché è stato particolarmente evidente, no? Perché in tutta quella parte di salita non ha fatto altro che spingerlo verso l'erba, verso il muro, sì, da quella parte lo stava a portare sulle tribune, pure ieri lo stava a portare sulle tribune, poi mi è dispiaciuto pure in cronaca che qualcuno ha detto ma poteva usare di più, beh certo, si volevano fare frittatina, certo che poteva usare di più,
3: che però una volta gli ci vorrebbe la frittata, perché se vedi che l'altro si sposta, poi non ti chiudi proprio, non la chiudi, no, più così,
4: No, c'è un altro problema, perché se fanno la frittata poi dicono è colpa di Leclerc che non è capace, il predesfigato, il predestinato, no, e tutte le cose varie,
2: doveva alzare il piede,
3: che gliela faccia, ragazzi, qualcun altro la frittata.
4: Esatto, però io ti dico mo ieri, per farti capire, no, dove arriviamo col tifo, con l'incoscienza, con l'incapacità di leggere le cose. Allora, 99% è capitato che la Ferrari ha sbagliato strategia, giusto? Cioè, è capitato, sì, che la Ferrari ha detto una cosa per un'altra, sì, cioè anche solo il discorso delle, sì, gomme. E tanti a dire, il pilota si deve ribellare perché Leclerc non si ribella e se lui vuole fare un'altra cosa la deve fare, eccetera, eccetera. Ieri Hamilton ha fatto la cappella e ieri ho visto video di podcast di gente che dice perché non si è ribellato, ma scusa, perché il team non si è ribellato, perché il team non gli ha imposto di entrare. Allora fatemi capire, quando
3: che
4: il team gli impone
3: sul circuito come fanno nei go-kart,
4: no ma a parte questo, allora quando la strategia è sbagliata dal muretto e il pilota si deve ribellare. Quando il pilota fa una scelta sua, il team si deve ribellare. Allora, chi cacchio, come funziona? Cioè, fatemi capire, ma a un certo punto accendete il cervello, no? Cioè, mettetevi da una parte e sceglietene una, no? Se è il pilota che decide, ha deciso il pilota. E quindi non te lamenta. Non puoi dire, pagliacci quelli del muretto perché non l'hanno forzato a rientrare. Quando li forzano a fare una cosa e sbagliano, vi incazzate? Cioè, boh, non lo so, fate pace col cervello, c'è cioè un ping pong assurdo questo, ragazzi.
2: Ma lì,
4: io
2: secondo...
4: sono convinto che ha sbagliato perché ha fatto una scelta
2: contro Leclerc.
4: Lui dopo aveva detto che ha fatto quella scelta e rimane fuori, chiedeva scuse eccetera, però sì. Poi ha corretto il tiro, ci sono altre dichiarazioni in cui dice che lui l'ha mancato l'ingresso.
2: Però se guardi come le immagini, no, come se guardi a parte che, no, appunto, cioè lui è proprio cammina esterno, ma poi voglio dire, era entrato Leclerc, cioè erano entrati quasi tutti. Mi sembra strano.
4: Dico lui la ha verità. Fatto la gara sperando e pensi, dice ok, adesso entriamo tutti e due, rimaniamo così e finisce così,
2: sì,
4: no?
2: Esatto. Lui contro Leclerc, lui non è contro il resto del...
4: Ho capito, poi dopo bello è qua pure qua attorno a quelli che dicono, parlano senza accendere il cervello e dice no, Leclerc non è uomo squadra, meno male, beati voi, perché io già mi ricordo l'anno scorso a Baku quando gli aveva data la posizione Leclerc e poi gli ha ritrovato indietro, scusa mi sono scordato sul rettilineo, no? E così ieri, scusate ho mancato l'entrata, poi mi sperava, perché se succedeva poteva succedere che magari ci stava un altro Latifi, ci stava un altro Stroll, ma di Stroll ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno, e quindi non è successa un'altra safety car, un'altra virtual, e quindi si è attaccata al ciufolone.
2: Sì.
4: Lui voleva finire davanti, punto e basta. Però il problema qual è? Se tu sbagli la manovra e resti comunque in zona, va bene, ma se tu sbagli la manovra e finisci sesto, cazzo, il danno è grave. Allora, quando mi vengono a dire Leclerc è qui, Leclerc è lì, non è uomo squadra perché bisogna giocare di squadra, stavolta, Dio bello, te la devi prendere tutta che non hai fatto una cosa per la squadra.
2: Sì,
4: però vabbè.
2: Sì.
3: Sono riusciti a far polemica per quel giro e mezzo in cui Hamilton era più veloce di Leclerc, poi Leclerc magicamente con le gialle era più veloce di Hamilton e se n'è andato lo stesso.
4: Era
3: però
4: più veloce di Hamilton con le gialle.
3: Un giro e mezzo, non so se te ne sei, se l'hai sentita.
4: Sì,
3: pure in diretta, ma dovrebbero farlo passare.
4: Sì.
3: Facendo funzionare, sta facendo i tempi migliori Leclerc.
4: Simone, ma sti geni della matematica che poi sono pure pagati per parlare, no? Sti geni della matematica, perché poi lo dicono loro stessi, si smentiscono da soli, no? Hanno detto che per fare un swap position si perdono 2 secondi, giusto?
2: Sì, certo.
4: Allora, tu lì gli facevi fare 2 secondi di swap position per far passare Hamilton, poi però Leclerc era più veloce con le gialle e dovevano rifare swap position
2: e
4: ne
2: 4,
4: perdevano 4,
2: certo.
4: Avevano perso 4 secondi, visto che la narrativa, la cronaca, no? Io parlo di matematica a sto punto perché lo dicono loro, non l'ho detto io, ci vanno 2 secondi per fare un swap, quindi faccio la matematica, 2 per farti passare, 2 per ridare la posizione, sono 4 secondi, fa un po' tu.
3: Sì, ma fatto un giro e mezzo Hamilton non riusciva più a stare attaccato.
4: Esatto.
3: E infatti ha detto no, rimango qui, perché si è reso conto che Leclerc andava come...
4: No, poi il bello è che a un certo punto, dopo che ha mollato, dice no vabbè, almeno così hanno detto in cronaca sui team radio, dice no vabbè, ho capito, adesso c'ho un piano B, c'ho un backup, c'ho un'idea backup di quella là. infatti l'ho capito qual è stato il backup, solo che ti è venuto male.
2: Sì,
4: cioè,
2: sì.
4: Se blocca il computer non ripristini, questa è la verità.
2: Senti, Simone, Antonelli terzo, ha allungato ancora di più su Russell, ormai si prepara a festeggiare il suo primo titolo mondiale, è stato fortunato ma anche attento a capitalizzare le occasioni, come è capitato nel sorpasso a Norris e a Hamilton. Andiamo verso Austin, già pronti a festeggiare il nuovo campione del mondo piloti italiano, dopo non c'era
4: dal 1953,
2: Sanremo si sentiva per radio, esattamente il posto di Vangini l'abbiamo visto
3: così.
4: Esisteva ancora la Formula 1 vera, quella vera meccanica,
2: sì, è vero. Insomma, Simone, fortunato, bravo, anche attento a non rischiare. Però anche una Mercedes, bisogna un po' parlare anche della Mercedes, che ha portato degli aggiornamenti sulla macchina di Antonelli. Non hanno funzionato né in qualifica né nella sprint race, insomma sono diciamo sotto attacco le Mercedes
3: sono sotto attacco. Io penso che alla fine, anche sentendo l'intervista di Antonelli, che dove diceva che comunque ad Austin porteranno la nuova versione, sì, che devono capire perché è completamente diverso metterla in finestra, sì. Però poi Antonelli ci aveva un bel passo quando si è liberato di Norris, quindi sta macchina funziona, devono magari un po' capirla, sì. Il problema sono gli altri, no, c'è gli altri, la Red Bull, che ha fatto dei passi giganteschi rispetto a tutti gli altri, sì, enormi, sì. E già questo te mette, cioè, un'allerta sul 27 mega piccolo.
2: Sì. E Mirko, secondo te, tra l'altro, io ho visto uscire dalla macchina sia nelle qualifiche sia nella sprint Antonelli devastato. Io non l'ho mai visto così sudato. Di solito scendeva, aveva giusto il ricciolino scomposto per colpa della balaclava, per il resto era perfetto. È uscito da questo Gran Premio devastato, una macchina veramente pesante per il pilota.
4: Allora, lì qualcosa di strano c'è stato, perché dice poi, ho sentito anche dopo, qualche surriscaldamento da una parte anteriore, che sì, poi mi fa strano, perché la parte anteriore, ma che c'è sta? Stanno i freni, che c'è sta davanti?
3: No, se ti ricordo la McLaren dell'altro anno che fumava da davanti.
4: Esatto, e che non lo so, dice che c'aveva calda ai piedi, calda ai mani, poi dice che quando sentiva l'acqua all'inizio, il liquido, sì, bagnato, piedi, sì, su, sì. Dice che gli era rotto il sistema dell'acqua, quindi ne ha bevuto proprio, quindi sicuramente sulla gara tutti questi fattori, insomma, su 62 giri l'avrà sentiti, sì, certo. Però l'ho visto così pure sulla sprint e pure sulle qualifiche, cioè, l'ho visto un po' abbattuto. Vabbè, forse fisicamente pure, insomma, dai, che è ventenne, però pure lui a un certo punto la sente, cioè, sicuramente l'ho visto provato. Però attenzione, visto che Hamilton poi si è fatto ricoverare, probabilmente è stata una gara dura per il caldo, l'umidità dice era molto alta, quindi probabilmente anche per quello, sì. Però poi vedremo, tanto ormai deve solo che festeggiare Kimi, va bene così, ormai gli è rimasto da festeggiare, pure che fa passeggiata, ste altre gare va benissimo, e preparatevi perché probabilmente uscirà il documentario su come si lava i denti, su quanto è profumato al bagno, Sara, soprattutto quanto è profumato al bagno,
2: quello è fondamentale. Comunque pazzesco Russell, che sì, partiva dall'ultima fila, recuperato fino a nono, in gara sprint, in condizioni di bagnato, bagnato, una parte bagnata, una parte asciutta, insomma era parecchio complicata, è riuscito a scavalcare in partenza Verstappen, che ha fatto una partenza pessima, veramente terribile, però poi si è girato, è andato a muro, e quello è anche sinonimo un po' di nervosismo, di frustrazione. Mi veniva in mente Barrichello ai tempi della Ferrari, che a inizio stagione diceva: quest'anno vinco io il mondiale, e poi dopo le prime due gare prendeva la paga da Schumacher, ovviamente.
4: Mi ricordo il sor Barrichello, che quando andò via da Ferrari disse: non c'è problema, tanto io vado a vincere il mondiale altrove. Barrichello ce l'aveva sto modo di fare. Mi dispiace che ha perso quello del 2008, ma insomma, ma io ricordo a tutti che quelli che poi vanno via da Ferrari, lo dissi quando andò via Sainz, mi sa che già facevamo Team Radio, e dissi: non ho visto mai uno andare via dalla Ferrari e poi vincere il mondiale. Quindi, insomma. Però
2: Russell,
3: c'è Lauda, solo Lauda ha fatto.
4: Ah, Lauda, sì, Lauda.
2: Dico,
4: però comunque, Russell, ecco, io
2: è ormai è veramente
3: è diventato il padrino della Formula 1 purtroppo per lui.
4: Wow, un po' di sfiga ce l'ha, un po' è entrato, ma già da un po', già da se vuol dire dopo il primo Gran Premio era tutto lui, e già dal secondo, terzo in poi già era entrato in un loop, oddio, ma questo veramente me fa. E poi dopo più è andata avanti la situazione, più poi dopo quando entri in questi loop mentali poi è difficile uscirne. Lo so benissimo, perché è anche una cosa che può succedere indipendentemente da Formula 1 a chiunque, nella vita, nel lavoro, nelle cose. Quando poi entri nelle difficoltà è tosta uscirne, bisogna averci tanta forza e volontà. Però lui l'unica cosa che dovrebbe pensare sempre, dice: vabbè, ma io vado a casa, c'ho il portafoglio gonfio, ma che me frega, cioè, quella dovrebbe, cioè voglio dire che poi, però attenzione, perché Russell è in una è in quella condizione un po' come quello che dicevo prima.
5: Radio Sonar Tochka Net Rivaluzze a Budget.
4: E già non c'aveva una grande stima, visto che è stata sempre a caccia di Verstappen piuttosto che
2: anche altri, anche lui stesso magari decide di andare via da Mercedes,
4: sì,
2: perché
4: ma
2: si
4: dove
2: sente
4: va?
2: Esatto,
4: dove va?
2: Esatto.
4: Gli tocca tornare in Williams, mica no, a fa coppia con Sainz, cioè non è che c'ha tante chance.
2: Senti, Simone, ci avevano detto che la federazione non avrebbe fatto sconti, gli occhi puntati su qualunque errore dei piloti. Antonelli ha fatto 4 fuori pista, è andato 4 volte.
4: C'ho la soluzione a questo, dopo vai.
2: Vai Simone, come al solito, due pesi e due misure.
3: Possiamo parlare, beh, c'è stato anche l'episodio di Verstappen,
2: esatto,
3: durante la bandiera gialla.
2: Sì.
3: Oh, che cosa ti devo dire? Cosa vuoi che ti dica?
2: No, no, però perché Mercedes viene, per carità, contenti. Tra l'altro Antonelli gli dà noi 5 secondi di penalità, rimaneva terzo, non avrebbe avuto problemi, aveva problemi con i freni, aveva problemi con tutto, e giustifichiamo tutto, e probabilmente sono andati in federazione e gli hanno portato le carte
3: nella frenata della quarta uscita aveva le ruote bloccate, quindi era una cosa. Tutte le altre volte non l'hanno contato. Adesso telecronaca ci raccontano che la federazione adesso vuole ascoltare di più i piloti, vuole vedere caso per caso. Io che fosse vero e neutrale la cosa sarebbe forse anche interessante, ma essendo che conosco i miei polli e se usano sempre tanti pesi e tante misure, preferisco delle regole precise.
4: Miami 2026, Leclerc con macchina mezza rotta ha fatto track limits e gli hanno dato palo, gli hanno dato penalità a Miami.
3: Sì, sì, me lo ricordo, me lo ricordo.
4: A Lewis Hamilton 2025 Singapore, pure a lui gli sono scoppiati i freni, hanno preso fuoco, sì, e gli hanno dato penalità
3: a Vettel, che ha tagliato a pelo una curva quando stava a vincere in Canada,
4: 5 secondi a Vettel. A parte inverse, sia la bandiera gialla di Verstappen sia i track limits erano 70 secondi di penalità per Ferrari.
2: Sì.
4: Cioè...
3: Esattamente. Allora, il discorso è: se effettivamente uno ascolta, vede le situazioni, potrebbe essere una cosa anche corretta, ma conoscendo com'è la FIA, come funzionano le cose, regole precise e punizioni precise, fai quello, succede quello. Punto, senza se, senza ma.
4: Il problema è un po' come pure la legge italiana, cioè c'è scritto A, però poi dopo vai davanti a un giudice e dici: oddio, non è che è proprio A. È una A un po' contorta, cioè, ma se tu lasci libera possibilità di interpretazione a chi decide,
2: sì,
4: libera possibilità di interpretazione a chi decide,
2: sì,

0: praticamente quasi perde la licenza.
1: Sì.
0: Gli hanno dato talmente tante penalità. Quindi, cioè, non... poi è inutile che mi dicono pure dalla narrativa televisiva, e per carità loro sono pagati, io per fortuna no, perché sennò se ero pagato mi stavo zitto pure io. Però loro sono pagati e dopo ti dicono: ah, vedi, questo da adesso in poi farà giurisprudenza, ma neanche per sogno, perché mi pare che non lo fanno giurisprudenza ai casi passati, perché sennò allora avrei detto allora Berman e allora Hamilton, allora, cioè, capito? Non fanno giurisprudenza ai
1: No,
0: casi
1: certo,
0: precedenti, anzi,
1: vero.
0: di volta in volta dice: no, no, adesso cambiamo il metodo, adesso li facciamo giocare, no? Poi dopo, la volta prossima, no, però dobbiamo diventare più rigidi, capito? Perché sennò la gente non rispetta più, cioè la girano come cazzo gli fa comodo, non è buono, non va bene, non
1: No,
0: mi piace
1: no.
0: a me. No, mo poteva essere Antonelli, come poteva essere, che caspita ne so, Alonso, come poteva essere Gasly, non mi importa, tanto più che non gli faceva nessuna differenza. Però tu mi facevi vedere che
1: Sì.
0: facevi rispettare le regole,
1: Sì.
0: 5 secondi, punto. Perché poi, detto fra noi, freni o non freni? Ma mo veramente, mannaggia, ma è la prima volta che fa Trump Klimitz proprio oggi, guarda un po'.
1: Appunto,
0: Cioè, lo fa sempre,
1: siamo
0: lo fa
1: abituati,
0: sempre.
1: sì, è vero.
0: No, e quindi siccome lo fa sempre, ed è proprio una sua prerogativa, andando a cercare di più le curve per poter uscire più piano e a dar gas prima, senza mandare in cortocircuito queste centraline, no? Visto che lo fa proprio de mestiere sta cosa, allora, a tanto più che dico, sì, può darsi pure che c'era problemi ai freni, però de quattro track limits, tre l'ha fatti lui, quindi
1: Sì.
0: no, non sono d'accordo.
1: Sì.
0: Poi,
1: Sì,
0: per carità, torno a ripetere, può essere Antonelli come Gasly, non è, mi importa quello,
1: certo, no, no, no, però sta, visto
0: perché
1: che è
0: sono
1: in lotta
0: convinto
1: per
0: che
1: il
0: a parti
1: mondiale.
0: inverse, sono convinto che a parti inverse avrebbero penalizzato Charles o Hamilton, sono
1: Sì,
0: convinto,
1: sì,
0: mi ci metterebbe proprio i gioielli di famiglia sul ceppo, cioè senza problemi.
1: Senti Simone, le McLaren, nonostante sono arrivate comunque a punti, insomma, però poco e niente si è visto poco, tranne in gara sprint si sono toccate, hanno fatto il disastro, le Papaya Rules sono tornate a battagliare, diciamo, tra di loro e facendo dei danni comunque. Tra l'altro la sprint, ricordiamo che è stata ancora più noiosa perché chiaramente, avendo a poche ore dalle qualifiche della gara lunga, non vanno a rischiare, no, di rovinare delle qualifiche più importanti, insomma.
2: Certo, allora, le McLaren in realtà sono state in entrambe le gare abbastanza bloccate, nel senso che nella prima che stavano dietro a sprint,
0: Nella sprint, quando hanno fatto il botto, stavano dietro a Hamilton, mi sembra.
2: Hamilton. Però ci avevano un altro passo, se
0: Sì,
2: vedevi.
0: no, erano, sembrava che erano più veloci in quella fase
1: Sì.
0: di gara. Cioè, se non ci avessero avuto avanti Hamilton, probabilmente avrebbero spinto di più. Però il problema lì di Singapore è questo: mentre gli altri dietro possono fare un po' di battaglia, Berman ci ha fatto divertire bene o male, anche pure sotto la pioggia, quindi fa ben sperare per il futuro Manico Ferrari eventualmente. Ma diciamo che lì è una difficoltà sorpassare, cioè ci vuole proprio tanta tanta tanta differenza o di gomma o di passo macchina. E si è visto lì, se non ce n'hai, certo, se parti da dietro come Russell, come Hajar, ma è chiaro, c'hai 2 secondi di macchina in più, 1 secondo e mezzo di macchina in più, passi,
1: Sì,
0: recuperi.
1: certo.
0: Ma
2: Però
0: gli altri,
2: arrivavi nono, ottavo, finiva lì, di corsa.
0: te sto a
2: Sì.
0: dire, perché poi dopo, quando incontri i team che spingono quanto te, o anche se spingono un filo meno, però tu sei più veloce, però è difficile, cioè buttare dentro la macchina è difficile. D'altronde l'abbiamo visto, l'ha provato a fare Norris, ha fatto i danni, quindi sa. Norris, ti dico la verità, dopo quelle 2 vittorie, già dalla volta scorsa, forse con questi aggiornamenti non hanno funzionato bene manco per loro. E qua torno sempre a dire: siamo tutti buoni a dire, cioè nessuno sta creando il caso sulla McLaren o il caso sulla Mercedes. Poi sulla Mercedes dice: vabbè, ma ha dominato fino adesso. Però, se vogliamo farla da un punto di vista, cioè proprio un

0: morale verso gli ingegneri, verso la gente che lavora a Maranello, che la bistrattiamo sempre, li trattiamo a pesci in
1: In
0: faccia,
1: Mercedes
0: no?
1: hanno
0: Visto
1: toppato
0: che
1: gli aggiornamenti,
0: hanno toppato tante quanto,
1: Sì,
0: no? Perché è
1: certo.
0: inutile che dicono: ah, dobbiamo prendere quelli bravi come fanno Mercedes e come fanno gli altri. E noi sbagliano pure loro, anche in McLaren ci sta, come l'hanno esaltata all'ennesima potenza. Oddio, come si chiama
1: Andrea
0: quello che era
1: Stirner.
0: uscito da Red Bull, no?
1: Ah,
0: Quello che
1: sì,
0: era uscito da
1: vero,
0: Red
1: sì.
0: Bull, progettista, non mi sta a venire il nome, esaltato all'ennesima potenza, ma sempre lui l'ha progettato i mostri aggiornamenti, non è
1: Sì,
0: che,
1: certo.
0: no? Quindi quando lo esaltiamo e quando non gli diciamo niente, però Ferrari, quando li fa bene, gli diciamo: bravini, pacchina sulla spalla. Quando vanno male, brutti, tutti via, cacciateli tutti. Cioè, non è giusto, no? Cioè, poi che hanno dominato gli ingegneri della Mercedes, che l'hanno fatta buona a primo colpo, è un altro discorso. Specialmente quando inizi da zero, se ti dice bene a primo colpo, l'hai detta bene a primo colpo. Però poi pure loro hanno toppato, come toppano i nostri. Quindi è gente, sono persone, leggono numeri. La matematica, sì, non è un'opinione, però qualche volta non risulta, perché un conto è far girare cose sui computer, in conto, e poi metterli per strada e farli camminare, insomma, è un'altra roba.
1: Certo.
0: Per cui io, da questo punto di vista, mi sento di dire che McLaren, un po' come Mercedes, hanno toppato, e in questa pista forse potevano dare di più, ma non l'hanno dato in qualifica. Quindi, se proprio vogliamo imputare qualcosa a questo punto, forse stavolta un po' sulla macchina, su questi aggiornamenti che non hanno funzionato, ma anche i piloti, che secondo me Piastri, boh, è Ito. Norris, male male, tutte le condizioni, male male, visto io. Poi, cioè, si è fatto, cioè, praticamente, che fa? Hamilton va fuori pista e tu ci vai appresso. Cioè, non lo, cioè, non è che dice stavano ruota a ruota, oh, dice stai ruota a ruota e oh, te butti fuori a vicenda, stai fuori tutte e due. Ma uno stava avanti, uno stava dietro. Cioè, voglio dire, cioè, sei andato dritto pure tu, che fai? E quello è, che poi vedi Antonelli, con tutto che stava a soffrire, stava a tribolà, come ha visto il Pertusso, si è infilato.
1: Subito, subito, è stato impressionante. Allora, andiamo
0: Però
1: verso la gara. Vai, Simone, dimmi,
2: posso
1: dimmi.
2: dire una cosa?
1: Sì, certo.
2: Che comunque la Mercedes di Russell, anche con pista libera, non faceva i tempi di stare avanti. Cioè, la versione prima, cioè ormai gli altri l'hanno raggiunto.
1: Sì, quello sì, quello è vero.
0: Almeno su questa
1: Su
0: pista, su
1: questa pista.
0: questa pista molto tecnica, molto stretta, cioè, su questa pista qua, io su questa pista qua mi è piaciuta un sacco la Ferrari, anche se sul degrado.
2: Anche a Sebastian, sì, è vero, c'è stato sto degrado, la coperta è
0: Stranamente.
2: drammaticamente corta, vai presa per le prestazioni, non c'è il degrado, cazzo,
1: 50 giri sulle
2: Sì,
1: rosse, vabbè, però anzi che non so esplose di Hamilton.
0: no, però di solito ci abbiamo avuto proprio questo, no, di differenza rispetto agli altri, li facevamo durare di più, ma anche la strategia iniziale, no? Cioè, sono morte talmente presto che invece che rientrare Leclerc, che aveva le rosse, è rientrato prima Hamilton. E questo, cioè, questo è stato, cioè, l'idea della strategia differenziata con Hamilton, con la gialla, doveva essere che lui stava più in pista,
1: Sì,
0: cioè doveva
1: certo.
0: stare di più, quindi fare un overcut, quindi andare oltre, no? Quindi andare oltre di qualche giro, però lui aveva perso il passo già prima, cioè proprio già dai primi giri. Quindi, boh.
2: Anche se Leclerc le ha fatte funzionare meglio, non so se è per
0: Sì.
2: via del setup o di che cosa.
0: La macchina era pure più scarica, magari.
1: Allora, noi andiamo verso il Gran Premio degli Stati Uniti a Austin, in Texas. Che cosa ci aspettiamo, Mirko, da questa gara? A parte il mondiale ad Antonelli e gli speciali che saranno già pronti da questa settimana, su Sky
0: Sì,
1: Sport Formula 1.
0: il prossimo è Antonelli La Vedenti, sarà bellissimo da vedere. Allora, no, per carità, con tutto il bene del
1: Ma per
0: mondo, sono
1: carità, siamo
0: contento, perché
1: contenti.
0: poi,
1: Ma
0: allora, io se tolgo dall'equazione della Formula 1 la Ferrari, se la tolgo, per me, io nella mia equazione c'è Ferrari, però se tolgo dall'equazione Ferrari, è ovvio, è matematico,
1: assolutamente.
0: sono contento che Antonelli, anzi, mette pure paura, nel senso, da un punto di vista, 20 anni già prende il primo titolo, potrebbe essere da qua all'età di Alonso 45, a voglia vince titoli, voglio dire, no? Cioè, potrebbe essere veramente il più vincente della storia, potrebbe essere, quindi insomma, bello, bello, perché è italiano, magari se lo viene a fare in rosso mi piace ancora di più.
1: Peccato che sta in Mercedes, certo.
0: Sì, ecco, per quello, però no, sono contento. L'unica cosa è che, come si dice, non vorrei un eccesso di, cioè, è come quando ti piace tanto una cosa e te la mangi tutti i giorni, poi
1: dopo a un certo punto un mese, cioè,
0: non ne puoi più, cioè, adesso è talmente martellamento mediatico, no, su sta cosa, poi hanno dovuto a tutti i costi far cambiare le tifoserie da Ferrari a, cioè, l'hanno spinto proprio a livello di cronaca, sì, a livello di media, a livello di, cioè, l'hanno voluta proprio spingere così. E poi io, cioè, voglio dire, per carità, Antonelli è forte, ce ne avrà da qua veramente fino a 50 anni, però, cioè, veramente ti fanno pesare anche quando una cosa è bella, cioè, è talmente bella come cosa, che in italiano dal 53 a oggi, insomma, no, è talmente bella come cosa che non c'è bisogno di esaltarla a sta maniera. Cioè, non,
2: poi, tra l'altro,
0: non c'è assolutamente
2: bisogno. Non ha bisogno di tutta questa pubblicità, perché è proprio simpatico come ragazzo, sì, alla mano.
1: Davvero.
0: Comunque, la cosa più bella di questo weekend, me lo stavo dimenticando, è Mara San Giorgio mi smaglietta bagnata. Sarà appiccicata tutta. Invece, Matteo Bobbi ci interessa il giusto di Matteo Bobbi. Sì.
1: Senti, invece, no, che ci aspettiamo dalla gara di Austin, Mirko?
0: Allora, io mi aspetto innanzitutto gli aggiornamenti Ferrari, che dovrebbero essere quelli pianificati per Austin,
1: sì,
0: più parte degli aggiornamenti, che mo non so se erano sulla stessa cosa che poi si è evoluta ancora, più quella parte che hanno dichiarato, qualcuno ha dichiarato, che è un 30% che non è stato poi portato da Zandvoort in poi, perché non avrebbe apportato quelle migliorie che ci si aspettava e che quindi le avrebbero volute valutare ancora di più, aumentando ancora di più l'aiuto da parte, sì, di queste, certo, migliorie. Quindi mi aspetto l'aggiornamento dei Ferrari, che, se voglio fare una cosa, così dice, di amore, come sempre, verso la Ferrari, mi aspetto come il 2024, dopo che a Austin hanno portato gli aggiornamenti, le abbiamo vinte tutte fino alla fine, quasi.
1: Sì.
0: Quindi, insomma, voglio aspettarmi una Austin lato nostro, ecco, che venga verso di noi. Però torneranno prepotentemente avanti i motorizzati forti, perché la pista lo permette. Ma sono curioso di vedere come si comporteranno queste macchine pezzotte, perché queste sono macchine pezzotte, mm-hmm, queste macchine finte, mm-hmm, su un circuito come quello, perché fino all'anno scorso, sia nelle sprinterese che nelle gare grandi, hanno fatto mille sorpassi in staccata, bellissimi,
1: sì,
0: tant'è che nel 2024 mi sono divertito tantissimo, anzi ci sono state pure le sfide fra Leclerc e Sainz, dove li sorpassavano a forza di staccate, sì, soprattutto nella sprint, tra l'altro. Quindi voglio vedere queste macchine pezzotte yo-yo, che ci hanno fatto vedere un sacco di volte i sorpassi yo-yo, come si comporteranno su sta pista, che de base ci ha fatto sempre divertire, almeno a me mi ha fatto sempre divertire. Come sorpassi, quindi sono curioso di vedere se ci faranno divertire di più, anche se pezzotto, o di meno, però ecco, sono curioso di vedere. Però aspettiamoci il ritorno di Mercedes, McLaren e Red Bull, ragazzi, è prepotentemente tornata alla, sì, ribalta, quindi pure loro, quindi aspettiamoci loro come sempre. Però vediamo cosa fa Ferrari con questi aggiornamenti, sperando che non li doppiamo pure noi, perché poi se li doppiamo noi aprete cielo, che te lo dico, fai forconi a Maranello.
1: Allora, Mirko, come sempre, oggi pomeriggio debriefing, questa sera Lorux TV, Instagram, TikTok, YouTube, tutti i tuoi canali social F1 come nessuno, che tirerai fuori dal cilindro quest'oggi?
0: Ma dal cilindro, appunto, tirerò fuori le motivazioni che hanno portato alla non penalità d'Antonelli, il fatto che Alonso ha voluto fare un sorpasso in gara senza energia elettrica, l'aveva promesso a Della Rosa, questa è una cosa bella, mi è piaciuta. E poi non mi è piaciuto, sempre rimanendo su Alonso, perché come si dice, bastone e carota, sì. Perché a quanto pare lui ha scritto che ho visto un sacco di sorpassi dai monitor, perché lui non c'aveva un cazzo da fare, quindi guardava i monitor. Dice: ma mannaggia, mi sono perso il momento in cui Hamilton ha perso così tante posizioni.
1: C'è proprio il dente avvelenato.
0: Quanto cazzo rosica, troppo. Cioè, lui già rosica per Ferrari a prescindere. Sì, certo. Poi ci metti pure Hamilton, che è stato il suo nemico, sì, da sempre. Certo. Hai fatto la combo perfetta. Insomma, queste, ecco, sono un pochettino le cose. Poi vabbè, poi più o meno un ragionamento su quella che è stata sta gara.
1: Certo.
0: Effettivamente la sprint race non ha portato un cazzo di più, cioè non serviva a niente.
1: No, non sono
0: quindi
1: su alcuni circuiti andiamo verso una stagione strapiena di sprint race.
0: Con Monaco, sprint race, sì. A Monza la sprint race.
1: Ma sì, è vero.
2: La sprint race potrebbe avere senso un giorno prima, cioè il venerdì stesso. Il sabato prima delle qualifiche, come fai a giocare la macchina come vorresti? Non ha senso.
1: No, ma poi no, con se manteniamo il numero di motori che ci sono, e poi comunque c'è meno possibilità di provare la macchina, di riuscire a modificarla in caso di setup sbagliato. Insomma, è così, è deleterio proprio per la Formula 1, solo per lo spettacolo di fare una gara, una mini gara.
0: Non è solo lo spettacolo, perché tu mo facci a Monza l'anno prossimo dal venerdì con l'azione della qualifica sprint, il sabato gara sprint e qualifica normale, cioè è chiaro che il biglietto lievita. Già a Monaco gli devi dare un polmone o rene, eh? Quindi non basta neanche, no? è una cosa impressionante. Quindi sicuramente non si tratta più manco solo di spettacolo, perché poi dietro la parola spettacolo si nascondono un sacco di impicci, qua si tratta proprio di dinero. Io mi ricordo quando dice tocca fa qualcosa per Monaco, 2 anni fa, 3 anni fa, Monaco un po' andava avanti così, eccetera, eccetera. Era in dubbio il rinnovo di Monaco. Poi il rinnovo di Monaco, qual è stata l'unica differenza tra l'anno prima? L'aumento del biglietto. E sì, allora certo. La FIA ha detto va bene per altri 3-4 anni, 5 anni, senza problemi. Per quello ti dico, alla fine nascondo io, però l'ho detto, non lo so, come diceva Totti, speravo di morire prima, cioè non lo voglio vedere, però ti dico la verità, dall'alto al basso, quando stai più in alto il botto è più forte, quindi tutto questo a portare gente che non gli importa e non gli importa, solo per il glamour, solo per lo spettacolo, sì. E viene decentrata l'interesse verso quella che è la pista e le corse, e dopo il botto, quando che poi fa l'effetto farfalla, il botto è più forte da più in alto, e poi dopo famo la fine degli anni passati, quando la Formula 1 non la seguiva nessuno, sì. Però che ti devo dire, contenti loro, andiamo avanti così.
1: Allora andiamo quindi verso il Gran Premio di Austin in Texas, domenica 25 ottobre. Intanto salutiamo Radio Grad, che ci manda in onda alle 22:30, e ricordiamo anche Ride On, il programma dedicato al mondo delle due ruote. Domenica 25 ottobre, Gran Premio degli Stati Uniti. Noi torniamo lunedì 26 ottobre, sempre alle 10:30 su Samarcanda Digital Network. Mirko, grazie come sempre, ti ascolteremo nel tuo debriefing oggi pomeriggio, e poi via via tutti i video, che questa settimana saranno un po' di meno su F1 come nessuno, perché non siamo in Race Week,
0: sì, prendiamo un po' di fiato. Grazie, un saluto a tutti, grazie Gianluca, grazie Simone e a tutti gli ascoltatori, come sempre, a Radio Grad che ci ripubblica questa sera. Ciao.
1: Grazie Simone Giannotta, finalmente ti abbiamo ritrovato dopo 2 settimane di assenza, speriamo che sarà
2: il lavoro
1: terrificante, purtroppo ti ha sottratto a Team Radio. Speriamo di ritrovarci ovviamente lunedì 26 ottobre. Grazie Simone.
2: Grazie a tutti, ciao, buona giornata.
1: E buon proseguimento a tutti voi, ciao.
3: sui social racconto le gesta, bandiera schiacchi, arriva la festa.
4: Radio Grad, la radio libera e resistente.
5: Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
4: Radio Grad, la radio libera e resistente.
6: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.

0: 와.
1: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: sono Bisciotti.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisi.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Mar. Estación Nacional.
7: Radio Aeronía Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio non parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Contare, camminare insieme lo so fare.
14: Radio 100 passi.
15: Radio Pirata. La radio nella radio.
16: Radio 100 passi.
17: Anche oggi siamo pronti a salpare e lo facciamo con una puntata particolarmente dedicata alla storia. Regolate bene il volume e benvenuti a bordo per questo viaggio appunto dentro la radio. Quella cosa straordinaria che non ha mai smesso di cambiare pelle, capace di sfidare le tempeste per continuare il suo viaggio fino ad arrivare nei podcast, nella nostra, diciamo, rotta naturale, nel mare digitale. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia, quest'oggi in particolare appunto di storia, come ad esempio a Cuba con la storia del Re Mida della radio, e arriviamo in Italia con quel 6 ottobre 1924. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula e nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista Carl Ditters von Dittersford. E la musica invece nella prima parte di questa puntata sarà molto particolare, canzone di un tempo dedicate alla radio, e iniziamo con lo stile che ci riporta negli anni 40, una cosa che ho sempre sognato di fare. Abbassa la tua radio, di Alfredo Bracchi e Giovanni Danzi, canta Norma Bruni.

La nostra prima tappa, come al solito, ci porta a Cuba. Oggi precisamente nella Cuba degli anni 30-40, in un'epoca in cui la radio, come oggi ma con sfumature diverse, era il cuore pulsante di un'intera nazione. E per raccontare questa storia di sogni, sfarzo e frequenze ci affidiamo alle preziose e prestigiose pagine dell'Enciclopedia Cubana Ecured, una fonte fondamentale per riscoprire anche i giganti dimenticati dell'etere. Oggi vi parlo di un uomo che è stato la radio. Parliamo infatti di Amado Trinidad, noto a tutti come il Guairo de Ranchuelo. Amado non era un uomo comune, figlio di un commerciante di tabacco, nato a Villa Clara nel 1893, aveva ereditato il fiuto per gli affari, fondando l'azienda di sigarette Trinidad y Hermanos. Ma la sua vera scintilla sboccò quando capì il potere della pubblicità radiofonica. Da lì il salto. Nel 1939 acquistò l'emittente CMHI a Santa Clara e fu l'inizio di una rivoluzione. Trinidad era un personaggio davvero stravagante, sia nel vestire ma anche nel suo comportamento. Generoso fino all'eccesso, un uomo dalle doti relazionali straordinarie e con una debolezza per le passioni sentimentali. Con l'aiuto dell'ingegner Cristóbal Díaz, portò la sua visione a La Habana e fondò la RHC Cadena Azul. Il 20 maggio 1939 l'inaugurazione della stazione fu un evento speciale. Un intero blocco di Calle Prado venne chiuso per uno spettacolo memorabile. C'erano sul palco i grandi della musica cubana. Amado non voleva solo fare radio, voleva creare la prima rete nazionale cubana e ci riuscì, collegando l'intero paese tramite cavi telefonici e investendo una cifra astronomica per l'epoca, 3 milioni di pesos. Ma l'aspetto più straordinario che le fonti di Ecured mettono in luce è il suo manifesto in 5 punti. Amado Trinidad impose una radio che mettesse al centro l'identità cubana e la dignità degli artisti nazionali, offrendo loro stipendi mai visti prima e l'esclusiva. Per anni la Cadena Azul surclassò ogni concorrente, compreso il colosso CMQ. Trinidad creò davvero un grande impero. Ma la stessa ostentazione e il desiderio di assoluta supremazia che lo avevano reso grande divennero purtroppo la sua rovina. Con l'avvento della televisione nei primi anni 50 il panorama cambiò. La Cadena Azul iniziò a declinare, sommersa dai debiti, e il 1 marzo 1954 la stazione addirittura venne definitivamente chiusa da un agente di polizia. Il sogno era finito. Poco dopo arrivò anche il divorzio dalla moglie, che gli negò persino il diritto di vedere la figlia. Completamente in bancarotta, l'uomo che aveva dominato l'etere cubano si ritirò in una fattoria a Guanayay a coltivare fiori per sopravvivere. Nonostante un ultimo tributo ufficiale da parte della città della Habana, la depressione ebbe il sopravvento. L'11 agosto 1955 Amado Trinidad fu trovato senza vita, impiccato nella sua fattoria. La parabola di Amado Trinidad è anche una delle storie più drammatiche del mondo dello spettacolo cubano. La sua straordinaria generosità e la tendenza allo sperpero economico purtroppo lo misero in forti difficoltà. Aveva 61 anni, fu un uomo del popolo e il popolo lo ascoltava, come scrisse il giornalista intellettuale cubano Ciro Bianchi Ross. Questa frase infatti fotografa perfettamente come un uomo di estrazione rurale, senza una cultura accademica, fosse riuscito a sintonizzarsi in un modo così intimo e profondo con il sentimento e i gusti della gente comune dell'isola. Ha innescato una forte competizione che ha stimolato il miglioramento artistico e innalzato il livello economico degli artisti. Amado Trinidad, il Guairo del Ranchuelo, morì povero, ma lasciò un'eredità indelebile. Ha dimostrato che la radio, prima di essere un business, è arte, rispetto, passione e identità.

Come ogni anno arriva il 6 ottobre, giorno del 1924 che segna in Italia l'inizio delle trasmissioni radiofoniche, con qualche anno di ritardo, ad essere sinceri, rispetto ad altri paesi come Cuba o Paesi Bassi. Oggi cercherò di allargare un po' quella storia, la storia di quella data, dal primo vagito dell'URI per arrivare alla propaganda di regime. Iniziamo dalla magia dell'etere e il giallo del primo annuncio, perché per quell'epoca era un po' come immaginare un mondo in cui l'aria

0: Solo pochi mesi prima, a giugno, le camicie nere hanno rapito e assassinato il deputato socialista Giacomo Matteotti. Il paese è scosso, il fascismo vacilla sotto il peso dell'infamia, ma Benito Mussolini sta preparando la sua controffensiva totalitaria. Proprio in quei giorni di violenza e oppressione, come ricordano gli archivi storici della radiofonia, nasce ufficialmente la Radio Italiana. L'emittente si chiama URI, Unione Radiofonica Italiana. Da quell'appartamento romano una voce femminile rompe il silenzio dell'etere. Un annuncio che per oltre 70 anni è stato al centro di un vero e proprio giallo storico. E ce ne siamo occupati alcune volte qui all'interno di Radio Pirata, la radio nella radio. Per decenni, infatti, la saggistica e la storiografia ufficiale hanno attribuito questa voce a Maria Luisa Boncompagni, la leggendaria zia della radio. Ma la storia ufficiale, spesso scritta sotto lo sguardo censorio del potere oppure viziata dalla pigrizia della memoria, nascondeva una verità molto diversa. Ed è solo nel 1997 che la verità viene a galla, grazie ad una rigorosa indagine storica all'interno delle Techerai di Firenze, e viene infatti ritrovata il documento sonoro originale. La voce della prima trasmissione radiofonica in Italia, è bene ricordarlo ancora una volta, era quella di Ines Viviani Donarelli, una musicista, violinista, nonché moglie del direttore artistico dell'emittente. I dettagli di quella sera, riportati anche nei diari e nelle cronache dell'epoca riprese dalla storia della radio di Barbara Scaramucci, ci dicono anche che non c'era un palinsesto strutturato. C'era un piccolo gruppo di pionieri. Ines Viviani Donarelli non si trovava lì come annunciatrice di professione. Era infatti la violinista del Quartetto d'Archi che doveva eseguire la prima storica trasmissione musicale. Mancando però un annunciatore nei primi minuti di diretta, le fu messo in mano un foglio scritto a macchina. Lei lesse con un briciolo di emozione e poi imbracciò il violino per suonare. La radio italiana nasce così, artistica e quasi improvvisata, e soprattutto nasce sotto il segno di una finzione involontaria, perché gli studi storici della RAI confermano un dettaglio fondamentale. Il nastro, che abbiamo ascoltato per decenni e che molti credevano registrato in diretta il 6 ottobre, era in realtà una ricostruzione successiva. A dire il vero, quel montaggio era un po' raffazzonato, insomma, chi ci capisce un po' di suoni e di montaggi capisce che forse eravamo di fronte a un qualcosa che tanto storico non era, a parte appunto la storia in sé. Nel 1924, comunque, arrivando anche alle cose tecnologiche, come ricorda la storia della tecnologia radiotelevisiva, i sistemi di registrazione su disco o su filo metallico in studio non erano ancora operativi per l'URI e si trasmetteva rigorosamente e solo in diretta.
1: Ormai da qualche mese sto intestendo un romanzetto con una signorina.

Alberto Rabagliati, Quando la radio canta, una bella pausa musicale che mette in risalto anche la musica, sempre presente generalmente in radio, ma riprendiamo la storia e vediamo che qualcosa sta per cambiare. La storia della radio dunque comincia al femminile, ma dietro Haydn, dietro il violino di Ines Viviani Donarelli, dietro l'eleganza di quel buonasera, si allungava un'ombra inquietante. I biografi di Mussolini e gli storici del ventennio, come scava a fondo anche lo storico Franco Monteleone nei suoi saggi sui media, ricordano che appena 24 ore prima, il 5 ottobre 1924, Benito Mussolini in persona aveva voluto effettuare una trasmissione di prova da un trasmettitore Marconi. Il dittatore aveva capito prima di tutti che quella scatola di legno e fili non era un semplice giocattolo per appassionati di scienza, era l'arma acustica definitiva. Nel gennaio del 1925, pochi mesi dopo il debutto dell'URI, Mussolini pronuncia alla Camera il discorso che di fatto cancella ogni residuo di democrazia in Italia, assumendosi la responsabilità politica, morale e storica del delitto Matteotti. Inizia così la dittatura a viso aperto. E la radio viene immediatamente sequestrata dal totalitarismo. Gli studi approfonditi sulla propaganda fascista, tra cui le pietre miliari dello storico Philip Cannistraro, evidenziano come il fascismo comprese che per controllare il popolo non bastava occupare le piazze con le baionette. Bisognava occupare le menti, entrare nell'intimità delle case. Come certificano gli atti societari dell'epoca, nel 1928 l'URI viene trasformata in EIR, Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche. Non è un semplice cambio di acronimo, è la statalizzazione della voce. Da quel momento la magia dei concerti d'archi svanisce sotto i colpi dei discorsi del Duce. L'apparato fascista dà il via ai radiogiri nei borghi, impone la radio balilla, venduta a prezzi stracciati alle famiglie, e obbliga l'installazione dei ricevitori nelle scuole rurali. L'obiettivo è chiaro: creare un'unica, gigantesca cassa di risonanza del consenso. Il giornalismo radiofonico si riduce alla lettura servile dei comunicati dell'agenzia Stefani. Le canzonette spensierate servono a distrarre, mentre i proclami bellicistici preparano il paese all'abisso coloniale e alla follia della guerra a fianco di Hitler. Mussolini usa la radio come un'arma di penetrazione psicologica. La sua voce enfatica, teatrale, con le pause calcolate per i boati della folla di Piazza Venezia, è studiata per la radiofonia. Ma il fascismo commette un errore grossolano, l'errore tipico di ogni tirannia: pensare che le onde radio conoscano i confini e obbediscano ai decreti legge. Le onde elettromagnetiche sono per loro stessa natura profondamente e intrinsecamente libere, viaggiano nell'etere e non si fermano davanti a fili spinati o alle censure. Infatti, come documentano le ricerche storiche sulla resistenza e i diari dei partigiani, durante gli anni più bui del regime della Seconda Guerra Mondiale, quella stessa tecnologia usata per la propaganda si rivolta contro il dittatore. Gli italiani, chiusi nelle cantine, nel buio delle proprie stanze, sfidano il carcere e il confino previsti dalle leggi fasciste, girando la manopola della radio, perché è bene ricordarlo, era vietato ascoltare qualsiasi radio straniera. Queste mani che girano le manopole superano dunque le frequenze dell'EIR e cercano altre voci, cercano ad esempio Radio Londra e i messaggi per la resistenza italiana. Messaggi di libertà che smantellano la narrazione unica del fascismo. La radio, nata per unire gli italiani con la musica di Haydn, usata per addomesticarli dal regime, diventa infine lo strumento che coordina la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. I decreti legislativi del governo provvisorio del 1944 sanciscono la fine di quell'epoca oscura. L'EIR, purificata dal fango della propaganda, cambia ufficialmente nome e diventa RAI, Radio Audizioni Italiane. Una metamorfosi che è anche una rinascita democratica. Oggi, nell'era del digitale, dello streaming e dei podcast, la storia di quel 6 ottobre 1924 ci lancia un messaggio fondamentale. La radio non è mai stata un mero strumento neutro. La sua voce appartiene a chi la presidia. Ricordare il giallo di Ines Viviani Donarelli e la successiva violenza propagandistica del fascismo significa fare una promessa a noi stessi: difendere sempre il pluralismo, l'indipendenza e lo spirito critico dell'informazione, perché l'etere resti sempre una piazza aperta e mai, mai più la voce di un solo padrone.

Benvenuti in Jazz e dintorni. Prima di incominciare ad ascoltare la musica, un ringraziamento a questa radio, il suo programmatore musicale, che ha scelto di inserire questo genere, definito ancora un po' di nicchia, rispetto a paesi dove lo smooth jazz è la musica più ascoltata: America, Giappone, Brasile, Sudafrica. Ma sono convinto che, continuando ad ascoltare trasmissioni radiofoniche che suonano questo genere, tra qualche tempo diventeremo super ascoltatori anche noi di questo suono, anche perché comunque in Italia abbiamo grandi artisti molto apprezzati nel mondo smooth jazz. Per aprire questo nuovo appuntamento, un pezzo che piace da subito, con Black Aaron e Dreamland, pezzo pubblicato come singolo nel 2022 e successivamente inserito nell'album Love and Rhythm. Il brano è stato scritto da Black Aaron insieme ad un grande mostro sacro, Adam Hawley, che ne ha curato naturalmente la produzione. Arriveranno anche gli Embassy, che è un nuovo progetto formato da due grandissimi musicisti e produttori già molto conosciuti nell'ambiente smooth jazz, un certo Michael Bruning e il bassista Mel Brown, con Randy Scott al sax. Questa canzone è perfetta per guidare, infatti si intitola Drive Time. E poi che bella che è la terza, con il ritorno di una grande Ryu Sisu insieme al gruppo dei Marchio Bossa. Come ho già detto, pezzo che non lasceremo presto, si intitola Golden Dreams. Fatevi accarezzare dalla musica del jazz e dintorni. Buon ascolto!

I prossimi minuti saranno l'insegna del grande smooth jazz, con un incontro davvero speciale. La chitarra elegante di Paul Brown e il calore del filicorno di Rick Brown. Un groove raffinato, rilassato, ma pieno di movimento, tratto dall'album So Much to Say. Paul Brown con Rick Brown con Play It Forward. A seguire un grande classico del soul, riletto attraverso la chitarra di Ray Obiedo, artista nato in California ma amante dei suoni sudamericani. Una versione davvero speciale di un brano immortale firmato da Bill Withers. Ecco Ray Obiedo con Chloe Jean con I Know Sunshine. E nel jazz dintorni una bella novità musicale firmata Andrew Neu. Con la produzione di Greg Manin, un risultato da ritmo molto vicino al funk, con la canzone che ascolteremo che si intitola Getting Down. Siamo a metà appuntamento, ma la musica non si ferma. Tra poco altre grandi smooth jazz nel jazz dintorni.

Il suono di Brian Tarquin con Heaven and Earth rappresenta bene il lato più melodico e raffinato di Tarquin. Chitarra elettrica in primo piano, tastiere atmosferiche e una base ritmica moderna, con un'impronta che unisce smooth jazz e jazz fusion, la parentesi più rock del jazz. Canzone che è contenuta in High Life, disco pubblicato nel 2001, davvero un gran ritmo, come quello che seguirà un artista che ha dedicato più di 30 anni al contemporary jazz, tastiere, groove e atmosfere raffinate per una nuova versione di un classico del suo progetto Under the Lake. Lui è Jason Tipp e quello che ascolteremo sarà Bridgetown. Entreremo in un disco che si intitola Remixland con Nacho Valenciaga, artista, strumentista, produttore spagnolo che ha rivisitato alcuni pezzi, tra i quali uno dal ritmo anche funk, dedicato ad un gruppo top del mondo della fusion. Si intitola After Spyro Gyra Show. Ascoltate che musica che sta per arrivare nel jazz dintorno.

0: Stai ascoltando Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Ciao, sono Nacho Valenciaga. State ascoltando Jazz e Dintorni con Marco Del Valls. Adesso, una mia canzone. Buon ascolto.

suo sax, morbido, elegante e sofisticato. Così viene definito Evermore. Una bella ventata di novità. Noi ci salutiamo, ma vi ricordo che il Jazz Dintorni ritornerà ancora con il meglio dello smooth jazz. Buon ascolto a tutti voi. Ciao, da parte di Marco e del Vines.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Se tu mi vuoi, ci sono. Lo sai che sono qui.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che le cantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti.

che è pulito e che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che avete dentro. Tutto è falso. Eugene egoista,